0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
1: I took a pill in Ibiza.
2: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao. Stuck up on that stage.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

Zapisz,

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web. You
2: are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas, Red Dirt, folk americana, alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill starts now.

amici, ma soprattutto amiche di WCN Radio. Gianluca X vi dà il benvenuto all'ottava puntata di Blue Bonnet Hill, puntata che abbiamo aperto con quel gran genio di Jay Farrar e i suoi Son Volt. Dal loro ultimo disco uscito pochissimi giorni fa, che si chiama Note of Blue, ci siamo ascoltati Back Against the Wall. Allora, dovete sapere che in questi giorni è in corso, anzi comincia proprio in questi giorni, il rodeo di Houston. Bene, ho guardato tra gli artisti, tra la line-up maggiore di quelli che faranno i grossi concerti, se per caso c'era qualche artista che poteva andare bene per Blue Bonnet Hill per poterveli mettere su. Bene, ne ho trovati ben tre. Cominciamo col primo. Lui è il grandissimo Aaron Watson, un nostro amico, e dal suo ultimo album Vaquero ci ascoltiamo Texas Lullaby.

Aaron Watson, che non solo suonerà al Rodeo di Houston, anzi aprirà proprio la serie dei concerti, ed è proprio stasera, martedì 7, quindi se siete dalle parti di Houston, io un consiglio, un concertino, ve lo andrei a vedere. Come mi andrei a vedere tutta la vita il concerto di giovedì? Eh sì, perché lui è Chris Stapleton e dal suo album di esordio, che si chiama Traveler, noi questa sera ci andiamo ad ascoltare When the Stars Comes Out.

Chris Stapleton, che vi ricordo suonerà giovedì all'Energy Park al Houston Live Stock Show e Rodeo. Dicevo, dopo Chris Stapleton, un altro concerto che andrei a vedere, un altro di quegli artisti, di quelli che terranno i concerti, che vale la pena sentire qui a Blue Bonnet Hill, qui su WCN Radio, è lui, il grande vecchio, lui è grandissimo, Willie Nelson, e questa è The Wall.

E dopo aver ascoltato gli unici artisti degni di nota, se siete amanti di Blue Bonnet Seal, da andare a vedere al Houston Rodeo, andiamo avanti. Il prossimo artista arriva dalla California, ma anche lui merita di essere ascoltato. Si chiama Austin James, dall'album d'esordio, scusatemi, del 2016, Full Throttle. Questa sera ci andiamo ad ascoltare That's Just How We Are.

tavola, graffiante voce di Austin James. Anzi, se vi è piaciuto, fatemelo sapere sulla pagina Facebook di Blue Bonnets Hill e mettete anche mi piace se non l'avete già fatto, e mettete anche mi piace alla pagina Facebook di WCN Radio. Dicevo, dopo la graffiante voce di Austin James, andiamo con un altro artista di quelli che ci piacciono tanto, tanto, tanto. Sto parlando del grandissimo Stoney LaRue, dal suo album del 2014 Aviator. Ci ascoltiamo la title track.

chiusura della prima parte dell'ottava puntata di Blue Bonnet Seal con i grandissimi Profane Outlaw. Loro arrivano da Dallas, li avevo scoperti per caso qualche anno fa ascoltando una radio texana e io ve li ripropongo con uno dei loro pezzi più belli, Soul Shock.

Bentornati sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WCN Radio. Gianluca Tizio al microfono, seconda parte di Blue Bonnet Seal, ottava puntata, che abbiamo cominciato con gli Whiskey Myers dal loro ultimo album Mad. Ci siamo ascoltati Lightning, Bugs and Rain e adesso andiamo avanti. Lui è un giovane texano, si chiama Todd Fritz. Dal suo album del 2011 Happier in the Saddle ci ascoltiamo That Ain't Gonna Fly.

E dopo lo spumeggiante quanto elettrico Todd Fridge, da adesso ci prendiamo un attimo di calma, andiamo un pelino più sull'acustico, un pelino più sul cantautoriale. Stiamo parlando di Adam Carroll, dal suo album del 2014, Let It Choose You.

ci lascia in sottofondo. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di WCN Radio. Le frequenze in stream per tutto il pianeta le trovate sul sito www.wcnradio.it oppure tramite l'applicazione da scaricare gratuitamente attraverso i vostri store digitali. Andiamo avanti. La prossima canzone ci insegna a prendere il meglio e il peggio con un grandissimo sorriso. Lui è il grande Wade Bowen e questa è When I Woke Up Today.

ma per curiosità, il mi piace alla pagina di Blue Bonnet Seal o a quella di WCN Radio l'avete già messo? No? Va bene, fatelo. Andiamo avanti. Dopo il grande Wade Bowen e la sua When I Woke Up Today, andiamo con un artista che arriva da Austin, Texas, e naturalmente in Blue Bonnet Seal buona parte arrivano tutti da lì. Nella band c'è anche Nick Gardner alla chitarra, Alan Edge al basso, Taylor Barham alla batteria, lui è John Bauman

splendida Midland di John Edward Bauman. Andiamo con una canzone che arriva da un album del 2016 che si chiama 15 o 15. Loro sono i Green River Ordinance e questa è Red Fire Night. Meet me.

Allora, dovete sapere che venerdì era il Gothic Sunday. Il Gothic Sunday si ha praticamente nei giorni dell'apertura del rodeo di Houston, di cui parlavamo all'inizio della trasmissione. È la giornata dell'orgoglio texano, in cui ogni americano si sente un pochino texano. Infatti ci sono foto su internet di gente che anche a New York o in qualche altra parte degli Stati Uniti che non c'entra nulla col Texas va in giro con stivali, cappelli, ed è una cosa che sta prendendo piede anche qui. Bene, dovete sapere che venerdì ero ospite di Country Nation, una trasmissione che si tiene su Radio Popolare Verona, condotta dagli amici Elisabetta ed Alessandro. Mi hanno invitato come ospite ed è stata una puntata veramente molto molto molto carina. Bene, io per ricordare venerdì e il Go Texan Day volevo dedicare la prossima canzone proprio ad Elisabetta ed Alessandro e fargli i complimenti per l'ottimo lavoro che stanno facendo. Lui è Gary Pinan e questa è It's a Texas.

purtroppo anche per questa sera siamo giunti al momento dei saluti. Purtroppo l'ottava puntata di Blue Bonnet Seal va a terminare. Vi ricordo, se lo avete già fatto, di mettere mi piace alle pagine Facebook di WCN Radio e di Blue Bonnet Seal, e anche di tenere sott'occhio il sito www.wcnradio.it, dove oltre ad ascoltare la radio potete trovare anche le ultime novità. Mi raccomando anche di scaricarvi l'applicazione di WCN Radio dagli vostri store digitali per poter ascoltare la radio in qualunque posto voi siate. Dunque, siamo giunti al termine della trasmissione. L'ultima canzone è di un grandissimo per quanto riguarda la Texas music. Qualcuno potrà definirlo rock, qualcuno potrà definirlo country. Io la definisco Texas music. Sto parlando del grande Jack Ingram, e dal suo album del 2009 Big Dream e High Hopes ci andiamo ad ascoltare Free. Gianno TX vi saluta, vi dà l'appuntamento a martedì prossimo per la nona puntata. Buonanotte, Jack Ingram, Free.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tigullio.

0: Le nom des rues se cache au coin de la rue.
1: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, si continua sempre con la promozione della disabilità, e in questo caso con lo showdown, e oggi abbiamo il presidente della regione Abruzzo, ovvero Antonio Rotondi. Buongiorno Antonio, e vuoi raccontare cosa fai di bello, quali sono le tue peculiarità in questo momento che rivesti nell'ambito della disabilità?
4: Allora, intanto buongiorno. Come incarichi che ho, sono presidente dell'Unione Italiana Ciechi dell'Aquila,
3: sì,
4: consigliere federale FISPIC, Federazione Italiana Sport Paralimpico e Ipovedenti Ciechi,
3: sì,
4: e mi hanno inserito anche nel comune dell'Aquila come commissario allo sport e tempo libero.
3: Beh, giustamente, allora lì potrei promuovere assai gli sport per i disabili, sicuramente.
4: Sì, stiamo lavorando su quel campo per l'inserimento del disabile su tutti i fronti, a partire dallo sport, perché al non vedente serve tanto la motorietà.
3: Quindi il non vedente deve essere più che altro spronato, perché se no, secondo molte persone, i non vedenti devono starsene in un angolo a essere coccolati e basta, invece deve essere messo al centro di tante altre attività in modo che possa conoscere quello che è il mondo della normalità e allo stesso tempo anche avere delle vittorie, delle sconfitte, ma esserci in questo mondo che in genere è quasi precluso ai disabili in genere.
4: Sì, infatti la disabilità bisogna saper affrontare, perché come in qualsiasi disabile, sia carrozzato, sia visivo, sia altri tipi di disabilità, ognuno ha la sua forza di reagire, ognuno deve mettersi in mostra e far capire che si è in grado di far tutto. Come in qualsiasi persona normodotata noi andiamo a tappare gli occhi, loro non fanno niente, invece noi con gli occhi tappati facciamo più di loro. Solo che gli enti, comune, stato, provincia, regione, ci devono dare l'opportunità, le strutture
3: e i poteri. E anche i fondi, perché senza fondi non si riesce.
4: Soprattutto quello. Però intanto c'è un po' alla volta. Noi lo stiamo andando per le strutture, perché porta un disabile a fare lo sport. Appena vedono che dice disabile, no, non può praticarlo.
3: La responsabilità, c'è la responsabilità, ma se si fa male, se succede questo, se succede quello. Poi
4: come andiamo lavorando nelle scuole, non solo io, tutti i colleghi fuori dell'Abruzzo, lavorando nelle scuole per far capire all'insegnante di fisica che il non vedente può fare educazione fisica.
3: Certo.
4: Non tenerlo da parte. E purtroppo, come si sa, si vede, il non vedente o qualsiasi altro tipo di disabilità vengono messi all'angolo quando vanno in palestra, e questo non deve avvenire.
3: Qual è uno dei tuoi sogni per il futuro?
4: Sogni miei del futuro, ormai portare, realizzare, creare, per dare una mano ai non vedenti, perché ho fatto la mia vita da non vedente, sono perso la vista a 10 anni, so cosa vuol dire essere non vedente, dare l'opportunità a tutti i non vedenti di inserirli.
3: Qual è stata la tua malattia? Perché in genere gli ascoltatori sono curiosi. Tu pensi che addirittura c'è un giubbotto dove c'è scritto se non sai perché non vedi, chiedimelo, te lo spiego, oppure vai in internet sul sito. Tu invece che malattia hai avuto?
4: Io ho un'atrofia bilaterale al nervo ottico con una meningite tubercolare nel 73.
3: Quindi tu hai visto come ho visto anch'io, quindi se uno dice qua c'è una signora vestita di rosa, la immagini?
4: Sì.
3: Non vedi il buio, che tanti dicono che noi vediamo il buio?
4: No, un po' la luce riesco a vederla, riesco a vedere le ombre, però ricordo bene ancora, visto fino a 10 anni, ho fatto fino alla quarta elementare alla scuola normale, normodotato, però poi nato in istituto mi è rimasto ancora.
3: Quindi se dovessi rivedere tu sapresti leggere e scrivere?
4: Sì, ricordo perfettamente.
3: Bene, questo ce l'auguriamo, perché si dice tanto che l'occhio bionico abbia prima o poi il predominio d'altro. E invece per quanto riguarda gli sport, dove vorresti che arrivassero gli sport della fisica, che sono 8, però giustamente ce ne sono altri nuovi che vorrebbero entrare anche in questa setta della FISPIC.
4: Gli sport che pratichiamo con la FISPIC adesso un anno e mezzo si è lanciato il blend tennis,
3: sì,
4: nuovo sport,
3: e
4: sta facendo dei passi, l'ho provato,
3: sì,
4: anch'io a giocarci, divertente, e dobbiamo, ripeto ancora, lanciare lo sport nelle scuole, soprattutto negli enti, per farlo tirare fuori questi ragazzi dal cuccio, diciamo.
3: Quindi secondo te sarebbe il caso proprio di integrare gli sport dei disabili nella scuola, dove c'è un disabile, e fargli praticare quello sport?
4: Esatto.
3: Cosa che...
4: soprattutto farlo vedere, perché porti alle amministrazioni, ai politici, a dire un non vedente fa quello, che cos'è, non lo sanno nemmeno. Una volta che lo vedono, come fanno? E allora diventano curiosi e si deve espandere, esplodere nelle scuole, farlo vedere, anzi, e fare delle dimostrazioni come facciamo qui.
3: Quanti sono gli iscritti della FISPIC, più o meno secondo la tua idea?
4: Ricordo bene le società, in tutta Italia sono 86-87 società.
3: Quindi ci aspettiamo che magari tra 2 o 3 anni siano 300-400 almeno.
4: Speriamo, ce l'auguriamo, però la società del FISPIC si iscrivono, devono praticare lo sport, quello diciamo sempre.
3: Certo. E con questo auspicio io ringrazio te, Antonio Rotondi. Tra l'altro abbiamo scoperto che siamo stati in collegio insieme, chiacchierando, ed è un bel ritrovarsi dopo tanti anni, quando eravamo bambini, adesso insomma abbiamo una certa età.
4: Anche a me ha fatto piacere ritornare ai vecchi tempi.
3: Eh sì, i vecchi riordi, il Martuscelli, sì. Il giardino, i presidi, l'incastro, eccetera, eccetera. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata e risentirci presto.
4: Sarebbe bello diffondere una bellissima notizia che mi viene lampo.
3: Sì?
4: Ritrovarsi i vecchi amici.
3: Perché no? Ci proveremo.
4: Provarci a fare una rimpatriata.
3: E la rifaremo, senz'altro. Buona giornata, a presto.
4: Grazie anche a te.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Disabili International Radio e di RVD, buongiorno. Questa mattina abbiamo una scolaresca nutrita al dialogo nel buio che ci parlerà di questo evento che hanno vissuto, di questa mostra. Sono 7 ragazzi, sentiamo prima i loro nomi, passiamo uno a uno il microfono. La prima voce è di?
2: Simone.
1: Simone, ciao Simone. Poi abbiamo vicino a Simone?
3: Giulio.
1: Giulio. Oh,
4: raga.
1: Poi vicino a Giulio chi c'è? Intanto che arrivano gli altri. Vicino a Giulio. Dopo Giulio, Simone, Giulio. Il nome. Date tutti il vostro nome, siamo un po' incasinati stamattina quando si è in tanti.
2: Gabriele.
1: Gabriele, quindi Simone, Giulio, Gabriele.
5: Christian.
1: Christian, e il quarto. Il quinto, sentiamo il quinto.
5: Elianto.
1: Elianto, il sesto. Siamo con Elianto al numero 5. Il sesto non arriva.
2: Ok. Sono Jack.
1: Jack, il sesto. E... E il settimo, infine, l'ultima persona che dovrebbe fare parte di questo nutrito gruppo di questa mattina.
5: Davide,
1: perfetto. Allora, iniziamo quindi da Simone. Simone, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio? E poi la stessa cosa lo facciamo dire agli altri ragazzi.
2: È un'esperienza nuova.
1: Sì.
2: Che non so cosa dire.
1: Ti è piaciuta? Ti ha emozionato?
2: Sì, sì.
1: Perfetto, allora sentiamo Giulio invece cosa ne pensa di questa esperienza.
3: È un'esperienza bella che ti fa provare tante cose e mi è piaciuta.
1: Ecco, passiamo al tuo compagno vicino.
6: Allora, l'esperienza è stata veramente molto bella, interessante, anche disorientante perché era tutto buio, giustamente, e tutti i sensi si sono attivati come non mai, è stata veramente interessante.
1: Cos'è che hai sentito in particolare andando nel bosco?
6: L'udito è stato quello che si è
1: affinato di più.
6: Sì.
1: Perfetto. Allora, passiamo il microfono al vicino, ovvero a...
7: Davide.
1: Sentiamo Davide.
7: È stata un'esperienza molto toccante perché ci metteva nei panni di una persona ipovedente o non vedente.
1: Ecco.
7: E è stata una bella esperienza.
1: Ecco. Sentiamo invece chi c'è ancora vicino.
8: Gabriele,
1: allora per te com'è andato questo viaggio?
8: Secondo me è stata un'esperienza bella e da provare.
1: Da ripetere magari? Da ripetere magari anche?
8: Sì, sì.
1: Ecco, perfetto. Voi ragazzi, di che scuola siete? Perché siete così svegli, siete tutti molto...
8: Siamo della Cometa e veniamo da Como.
1: Ah, la Cometa, che scuola è? Che ha indirizzo?
8: Indirizzo falegnameria.
1: Ah, quindi vi occupate di falegnameria, quindi pialle, tutte queste cose qui.
8: Sì.
1: Ma c'è anche qualche ragazza fanciulla, femmina, che fa questa scuola di falegnameria o siete solo maschi?
8: No, siete soltanto maschi.
1: Ah, almeno una ci dovrebbe essere ogni tanto, vabbè. Allora, nella scuola c'è qualcuna, allora, perfetto. E abbiamo, chi è che ci manca? Jack, mi pare. Jack ha raccontato come è andato. Jack? Jack non c'è? È andato via il Jack. Chi ci viene adesso al microfono? Chi viene al microfono?
2: Elianto,
1: vedi che nome. Elianto.
2: Allora,
1: ecco.
7: Ho provato un po' quello che penso provino i non vedenti.
1: Quindi questa assenza di questo buio assoluto ti ha fatto un po' sviluppare gli altri sensi, tipo il tatto.
7: Sì, sì, cioè è stato molto interessante.
1: Tu al bar hai bevuto qualcosa?
7: Sì, la lemon soda.
1: La lemon soda. Bene ragazzi, a questo punto voi direte il vostro nome e se volete potete farmi una domanda sulla disabilità, sulla cecità, io vi rispondo. Dite il vostro nome e fatemi pure una domanda, così io vi rispondo.
7: Ma io non ho nessuna domanda.
1: Nessuno di voi ha qualche domanda da fare sui non vedenti, sulla disabilità visiva?
2: Aspetti che manca Jack che deve sapere.
1: Ah, Jack si era allontanato.
2: Jack, devi dire cosa hai provato.
1: Jack, dici cosa hai provato al dialogo nel buio. Jack, prendi il microfono, Jack.
2: Cosa
1: arriva Jack, arriva Jack. Jack, ci dici cosa hai provato venendo qui al dialogo nel buio?
9: Venendo qua al dialogo nel buio ho provato la sensazione di essere in un ambiente completamente all'oscuro e la mia percezione di quello che avevo intorno,
1: sì,
9: aveva un altro modo di essere, non so come dire.
1: Ma hai avuto paura?
2: No.
1: Ancora no. E quando sei tornato a vedere la luce, che poi tra le persone, la prima persona che ha visto sono io, dici ma meno male che è finita, oppure insomma dici ma quasi quasi ci rimane un altro poco?
9: No, non è una cosa a cui andrei a pensare, perché comunque è in un ambiente buio ma
1: riposante.
9: Riposante, no, ma è sì, si ha un'altra percezione dell'ambiente. Comunque cioè con l'udito, il tatto e tutte le altre percezioni del corpo si comprendono altre cose che con la vista non si farebbe caso.
1: Bene, avete qualche domanda da fare ai non vedenti o a me in particolare?
9: Una curiosità,
1: per esempio, sapete perché i non vedenti vanno sempre vicino al muro? Chi è che mi risponde? Di voi?
9: Io le risponderei a seconda, cioè, di quello che penso io,
1: sì, sì,
9: e di quello che ho provato, è avere una percezione del posto in cui sono, cioè, e di seguire un certo percorso. Perché sennò mi immaginerei in un posto vuoto, ecco, completamente.
1: Infatti, per noi i muri sono molto importanti, perché anche quelli dei palazzi, delle case dove si cammina, perché noi ci fanno orientare. E soprattutto è un guaio se i muri sono pieni di motociclette, motorini, pattini, monopattini e questo. Ecco perché il muro per noi non vedenti è qualcosa di importante. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bello avervi qui tutti e sette. Vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi.
2: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo sempre al dialogo nel buio con una classe che è la classe seconda, seconda?
2: Ah.
1: Ah, classe seconda A, quindi non è quella di Mario Tessuti, classe seconda B. Classe seconda A di che paese?
2: Salviatellona.
1: In provincia di?
2: Varese.
1: Varese, qualcuno ha detto Busto in precedenza, vabbè, comunque Varese. E voi, la seconda A, siete tutti nella stessa classe?
3: Sì.
1: Questa qui è la voce di?
3: Alessandra.
1: Alessandra. Allora, Alessandra... Alessandro, scusami, purtroppo no, questa è l'età in cui non le voci non sono ben distinte, è colpa mia che non ho visto bene, si fa per dire. Allora Alessandro, cosa è stato per te il dialogo nel buio? Quando è che hai avuto paura e invece quando è che ti sei sentito veramente in forma? Raccontaci.
3: Allora, ho avuto paura fino al cantiere.
1: Fino al cantiere, cioè quando...
3: Nel cantiere. Di meno,
1: ma praticamente quando c'erano, cioè quando siamo passati dalla luce al buio, hai avuto paura oppure dopo nel bosco?
3: Nel bosco
1: hai avuto paura. E sul ponte tibetano, più vicino al microfono, Alessandro?
3: In che senso?
1: Sul ponte tibetano, quel ponte che si muoveva quando camminavi.
3: Mamma mia, ho detto mo cado,
1: hai detto tu, vabbè. E invece non sei caduto. E invece nella casetta hai trovato qualche oggetto che ti è piaciuto? Nella casetta hai toccato
3: il cucchiaio,
1: non ho trovato un cucchiaio. E al bar invece cosa hai bevuto, Alessandro? Cosa hai bevuto al bar?
3: Coca-Cola,
1: bene. Allora sentiamo Alice invece. Alice, che era la prima, dov'è che si è trovata praticamente più in difficoltà nel dialogo? Qual è la parte che...
2: Forse all'inizio, quando hanno spento tutte le luci.
1: Quindi quando sei passata dal chiaro a man mano all'ombra, la penombra e poi l'ombra e l'oscuro assoluto. Dopodiché per te cos'è stato il boschetto? Ti è piaciuto il bosco?
2: Il boschetto sì, era molto bello, ma avevo paura sul ponte tibetano.
1: Sul ponte tibetano sì. Invece nella casetta hai riconosciuto qualche oggetto?
2: Sì, tante cose.
1: Tipo per esempio?
2: I quadri.
1: Sì.
2: Lo spazzolino, il computer, il libro, la spazzola.
1: Hai visto varie cose. E invece nella città hai comprato qualcosa al mercato? Cioè, si fa per dire. Cosa hai visto al mercato?
2: Mercato?
1: Sì, c'era un mercato dove c'erano arance, patate, no, forse non è toccata quella zona, sì.
2: No.
1: Magari. Sì, capito, che non è che sempre uno fa tutte le zone, magari il tempo corre. E invece le moto, le macchine le hai viste?
2: Sì, la moto sì.
1: Ecco, hai visto com'è difficile per i non vedenti stare nella città?
2: Sì, molto.
1: Bene, passiamo il microfono a un'altra tua compagna, un altro compagno, chi viene?
4: Eccomi
1: qua. Chi è? Emma? No.
4: No, Giorgia.
1: Giorgia, allora Giorgia. Tu lo sai che sei una... in questo momento il tuo nome è molto in voga, sì? Chi è
4: sì.
1: Giorgia? La Giorgia nazionale chi è?
4: Meloni, Giorgia Meloni.
1: Hai visto, quindi insomma. E per te invece com'è andato il dialogo? Raccontaci.
4: È stato bellissimo, a parte questo. La parte più difficile era l'inizio, perché non mi sono tanto abituata al buio all'inizio, quindi...
1: Ma tu la sera c'hai al buio, vivi a casa, c'hai la lampadina vicino, la lampadina...
4: No, certe volte dormo senza.
1: Quindi il buio a casa ce l'hai comunque, non è un buio,
4: sì, sì, sì, sì.
1: Non è un buio pesto però. E invece, nel buio pesto, del dialogo nel buio, invece hai avuto paura nella città? Per caso?
4: Sì, lì sì.
1: Cos'è che te... a parte che poi i rumori non erano veri, erano finti, vero?
4: Sì, sì,
1: ti risulta?
4: Sì.
1: Però tutti quei clacson, quelle moto... Hai toccato la moto?
4: Sì, la moto sì.
1: Che moto era secondo te?
4: Non so, io non conosco le moto.
1: La moto, quindi vabbè, sei un po' piccola per le moto, non sei una... Ci sono degli appassionati che già 10-11 anni dicono: ah, io ho l'Harley, quella è un Harley comunque. E invece la macchina, hai toccato anche la macchina?
4: Sì.
1: La macchina era una?
4: Una Panda.
1: Una Panda, perfetto. Allora sentiamo gli altri amici tuoi. Mi pare che sono rimasti ancora due maschietti.
5: Eccomi.
1: E questa invece è Emma, mi pare, no?
5: Sì.
1: Emma, allora per te com'è andato il dialogo del buio? Cos'è che ti ha fatto paura e invece cos'è che ti ha convinto?
5: Allora, è andato molto bene inizialmente, non ero ancora abituata, mentre il bosco, l'atmosfera era molto più tranquilla.
1: Ecco, quindi, ma gli uccelli erano veri secondo te?
5: No.
1: No, erano registrati. E invece le piante erano vere o no?
5: Secondo me sì.
1: Ah, meno male, le piante. Tu hai sentito qualche pianta? Hai toccato qualche pianta?
5: Sì, il bambù.
1: Il bambù, ecco, perfetto. E invece nella casetta un oggetto che hai toccato, che hai visto, qual è stato?
5: La tastiera.
1: La tastiera.
5: Il telefono.
1: Sì.
5: La cassetta delle poste.
1: Ah, hai visto anche la cassetta delle poste. E nella città invece?
5: Nella città la moto e la macchina.
1: La moto e la macchina. Secondo te per i non vedenti è difficile muoversi in città?
5: Sì.
1: Ah, direi di sì. Al bar hai bevuto qualcosa tu?
5: Sì, l'acqua.
1: L'acqua, meno male, come natura crea, l'acqua solamente. Sentiamo invece, mi pare che sono rimasti ancora Alessandro, eccolo qua. Ciao Alessandro.
6: Ciao.
1: Ecco, Alessandro, sempre dallo stesso paese, ovvero Solbiate.
6: Olona.
1: Olona, provincia di
6: Varese.
1: Varese, non Busto Arsizio. E caro Alessandro, per te cos'è stato il giorno del buio? Dov'è che hai avuto paura e dove invece sei abbastanza
6: colpito? Allora, ho avuto paura in particolare all'inizio, perché sì, mi dovevo abituare.
1: Sì.
6: Nel bosco. Poi mi è piaciuto quando c'era la moto e la macchina.
1: Ah, ecco, che a te piacciono le macchine e le moto?
6: Sì.
1: Per quale casa tifi? Per esempio per la Ferrari, ti guardi le macchine, le Ferrari, delle
6: Ferrari.
1: Ah, ti guardi le Ferrari. Bene, sentiamo invece l'ultima persona, che è rimasto una persona solamente?
6: Sì.
1: È rimasto?
7: Davide.
1: Davide, allora Davide, tu invece come Golia, insomma, sei stato affascinato da che cosa nel dialogo del buio?
7: Dalla panda e dalla moto.
1: Ecco, cosa ti sei... hai avuto spavento nel ponte, sul ponte tibetano?
7: No.
1: No, insomma, se uno insomma, non ha paura di niente. Ma, ecco, secondo me vai in palestra e fai culturismo tu per caso?
7: No, faccio basket.
1: Ah, basket, quello lì che sei altissimo, non ti ho visto bene, ma sei alto allora. Adesso ragazzi, che abbiamo fatto un po' la conoscenza con tutti, voi potete farmi delle domande sulla disabilità visiva, sulla cecità, come vi pare. Potete farmi delle domande anche se voi immaginate magari, dici, ma non le farei perché mi vergogno. Io vi lascio chiedere tutto, perché sono un giornalista che dice sempre pane pane e il vino al vino. Vi lascio chiedere le cose sui disabili visivi e altro. Chi è che vuole fare la domanda?
8: Io.
1: Io, tu?
8: Io volevo fare due domande.
1: Alessandra,
8: allora, una particolare.
1: Sì.
8: Lei sente la Formula 1?
1: Io sì, la guardo sempre la Formula 1, cioè dico la guardo, però in effetti la sento. E mi piace, tipo molto per Leclerc e per Sainz. E solo che quest'anno, insomma, non stiamo andando bene, o no?
8: Giriamo sempre secondo terzo posto.
1: Effettivamente per noi una delle domande che ha fatto Alessandro è molto importante, che per noi, se abbiamo un amico o un'amica che ci porta in giro e non ci parla di quello che c'è attorno, per noi è come non vedere. Quindi insomma, se vedete un non vedente, l'accompagnate da qualche parte, raccontagli tutto quello che c'è attorno, cioè, qui c'è per esempio una persona che cammina, che so, qui c'è un disegno, qui c'è un vestito, c'è altro. Altra domanda, chi la fa?
8: Io volevo fare sempre una domanda.
1: Sì.
8: Tipo, quando lei segue una gara,
1: sì,
8: come fa a sapere quando viene subito un sorpasso, un incidente o bandiera?
1: Ti ho già risposto, perché esserci.
8: Sì. No, pensavo che c'era una persona al suo fianco.
1: No, praticamente il commentatore che dice, soprattutto per radio, le seguono che più per TV è meno commentata la gara, invece per radio è più commentata. Bene, qualche altra domanda chi la fa? Domande di tutti i generi che volete fare sulla curiosità sul non vedente. Datevi. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, due all'incirca.
8: Io voglio fare una domanda.
1: Sempre, Alessandro. Bene, Alessandro, perfetto.
8: Qual è il suo cibo preferito?
1: Ah, il mio cibo preferito. Dunque, io, considerando che sono intollerante al glutine, al lattosio, ai legumi, mangio quasi sempre riso. Quindi con il riso vado abbastanza bene. E poi magari la domanda può essere anche la seguente: ma tu cucini, vero? Forse anche questo che volevi sapere.
8: Io?
1: No, nel senso, ma tu, cieco, cucini anche? Sì, effettivamente noi non vedenti ogni tanto cuciniamo pure, abbiamo molte difficoltà, però cerchiamo di stare attenti a non scottarci e usiamo molto spesso anche il forno a microonde, che è molto più sicuro. Bene, un'ultima domanda chi la fa, ragazzi?
8: Le passo R.
7: Qual è il suo marchio di auto preferita?
1: Allora, per quanto riguarda le auto di corsa, senz'altro la Ferrari. Per quanto riguarda le altre auto normali, mi piace molto la Volvo, molto, insomma, le macchine belle grosse, belle rombandi. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi, ci sentiamo le prossime volte, buon ritorno a Solbiate Olone, provincia di Varese, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie a tutti quanti, contiamo da 3, 2, 1 e diciamo tutti insieme viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1,
9: viva Dialogo nel Buio.
1: Ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo un ragazzo coraggiosissimo che si chiama
2: Matteo Santaguida.
1: Matteo Santaguida, penso. Allora, Matteo, senti, tu di che città sei? Sei di Milano?
2: Io sono di Olgiatolona, in provincia di Busto.
1: Ah.
2: Faccio le scuole medie, la seconda. A Solbiatolona.
1: Ma quindi Busto è provincia? Non sapevo che fosse provincia. Comunque. Allora, vabbè, comunque vicino a Busto. Quello so, sì, sicuramente.
2: Proprio al confine con Busto.
1: Al confine con Busto. Senti, quindi tu sei venuto, la seconda media fai, quindi sì. Sei venuto oggi con la tua classe a fare questa esperienza. E cosa ti è parso? Cioè, dov'è che ti sei sentito un po' in pericolo e dove invece ti sei sentito bene, dove ti sei orientato bene?
2: Allora, ho fatto un po' di fatica dove ho trovato degli ostacoli, ovvero la ghiaia, le piante.
1: Sì.
2: Questi elementi qua. Però mi è sembrato un. Mi è sembrato un'esperienza bella.
1: Ecco, tu per esempio quando.
2: Consiglio.
1: Ecco, dall'inizio, quando tu eri nella luce normale, man mano la luce diminuiva, hai sentito un po' il cuore battere, dici, oddio, adesso mi manca la luce, oppure non te ne è importato tanto di questa cosa?
2: No, non mi ha dato più di tanto peso.
1: E invece, quando sei arrivato sul ponte tibetano, per esempio, che emozione hai avuto?
2: Sì, lì è stato un attimo.
1: Bello.
2: Traballante,
1: insomma, che succede qua. E invece, nella casetta hai riconosciuto qualche oggetto?
2: Sì, ho riconosciuto la chitarra, il telefono e il computer.
1: Tu suoni qualche strumento?
2: Cosa?
1: Suoni qualche strumento?
2: No, nulla.
1: No, niente. E invece poi andando verso il mercato hai riconosciuto qualche frutto, qualche ortaggio?
2: No.
1: Niente. E invece nella città, come ti è parsa la città?
2: Nella città siamo saliti sulla moto.
1: Ah, ti ricordi che moto era?
2: Una Suzuki?
1: No, era un Harley. Te lo dico, cavolo. E poi siete saliti tutti sulla moto. Vi siete divertiti a salire sulla moto?
2: Sì, molto bello.
1: E poi invece la macchina, hai riconosciuto che macchina era?
2: No, non l'ho manco vista.
1: Ah, quindi non hai visto la macchina?
2: No.
1: Sei andato al bar e invece al bar cosa abbiamo consumato?
2: Al bar ho preso una Coca-Cola.
1: Sì.
2: Alla spina con la cannuccia.
1: Sì.
2: E poi ci siamo alzati e siamo venuti verso l'uscita con un trenino.
1: Con un trenino, e poi il trenino, poi sono arrivato io. Ho detto: venite a fare l'intervista. Senti, Matteo, ma tu cosa hai da chiedere ancora ai non vedenti che non sai? Una curiosità, qualcosa che insomma vorresti approfondire? Anche una domanda magari che dici: ma io non la farei questa domanda perché mi vergogno, ma no, Giuseppe, la faccio lo stesso.
2: Come. Se è difficile, se anche voi ogni tanto vi rattristite.
1: Ah, questa è una domanda veramente seria. Perché è vero, perché ci sono certi momenti in cui, come diceva la mamma, ci sono dei momenti in cui ti prende la malinconia. E sì, ci sono dei momenti, perché soprattutto quando non riusciamo a fare qualcosa che dobbiamo fare, ma se avessi due occhi forse la farei. Oppure dei momenti in cui stiamo attraversando e non abbiamo nessuno che ci aiuti, ma non è una cosa difficile. Effettivamente ci sono dei momenti in cui uno rimpiange di non poter vedere. Però giustamente non è che si può avere tutto, bisogna comunque accettare quello che è. Altra domanda, dai.
2: Un'altra domanda è se come l'hanno presa i vostri genitori quando hanno visto.
1: I genitori, la verità, i miei genitori, da che hanno scoperto la cosa che non vedevo e non avrei visto più, sono stati sempre iperprotettivi. Non devi fare questo, non devi fare quello, non devi uscire, non devi fare. Sì, sono stati molto iperprotettivi perché avevano paura che il non vedente avesse delle problematiche. Ti dico addirittura che ancora qualche mese prima che mia mamma morisse, dice: mi raccomando, quando stai vicino a qualcuno, non stare da solo. Dice: sì, vicino a casa c'è la portiera, vicino a casa c'è la vicina, non sto mai da solo. Mentre non era vero. Quindi purtroppo sono le cose così. Bene, un'ultima domanda e poi ti lascio andare, anzi te la faccio io. Ma tu da grande che cosa vuoi fare, Matteo?
2: Io vorrò fare una specie di meccanico, vorrei continuare l'attività di mio padre a Busto Arsizio.
1: Sì.
2: E fare il preparatore d'auto da pista.
1: Ah, quindi proprio a livello non Ferrari, ma quasi.
2: Sì, esatto.
1: Bene, allora ti auguro tante belle cose, tanta felicità e alle prossime volte. Ciao Matteo, a presto.
2: Grazie, arrivederci.

Come, come? Cosa, cosa? Non è il gallo di Simone? Giuseppe dall'altra parte del Videvol si è già stranito? Allora, Giuseppe, voi amici radioascoltatori, intanto buongiorno. Oggi è martedì 9 giugno 2026. Noi nei format di Tempo Zero abbiamo scelto l'estate, abbiamo scelto questa sigla che ormai ci caratterizza, che ormai conosciamo e celebra tutti i format di Tempo Zero. Quindi anche il gallo di Simone che fa chicchirichi, sì, però con Summer is Magic, Summer Live Competition, Tempo Zero, Summer Live, il gallo di Simone Compilation. Amici, buongiorno, come va? Da questa settimana chiudono le scuole, tra poco ne parliamo. Benvenuti, ben svegliati nelle vostre radiosveglie, sono la nostra emittente radio televisiva preferita. Ciao, sono Simone Papini, benvenuto. Iniziamo l'appuntamento di oggi del gallo Summer di Simone.

Le temperature estreme, sia troppo caldo che troppo freddo, danno veramente il nervoso. Ecco, questo sì. Anche se io devo dire che preferisco molto di più l'inverno, perché l'estate con queste temperature, l'umidità e quant'altro fa veramente scivolare la palpebra. Molti di voi, leggendo i messaggi, amano veramente la, così, no, la mezza stagione, comunque sia l'autunno piuttosto che ovviamente la primavera. La primavera è il risveglio meraviglioso di tutti i sensi, anche a livello ormonale, effettivamente. Però comunque i fiori, le varie vegetazioni, comunque anche l'agricoltura, è un bel periodo la primavera. Poi arriva l'estate, non è la nostra temperatura, perché ormai siamo veramente non più tropicali, siamo diventati, ecco, assolutamente tropicali. Se però dovessimo decidere magari di spostarci, di cambiare completamente vita e andare a Dubai con i loro gradi centigradi Fahrenheit, l'idea qual è? È alla base di questa struttura molto affascinante, perché è un isolamento termico, una gigantesca cupola in vetro, una serie di coperture mobili praticamente. Richiude una rete di strade pedonali, hotel, parchi e distretti residenziali lungo diversi chilometri. Durante i mesi estivi, che succede? Quando la temperatura a Dubai supera i 50 gradi, rende impossibile la vita fuori, quindi la struttura viene completamente sigillata e climatizzata per mantenere le famose 27 gradi. Ma al contrario, durante i mesi invernali le coperture possono aprirsi per consentire la ventilazione, quella naturale. Paradossalmente questi complessi coperti negli Emirati si sperimentano da tempo, anche soluzioni di microclima straordinario e strategico anche all'aperto, come nelle vie dei prodotti di pioggia artificiali, visto che tanto piove talmente poco lì che insomma, e sistemi di raffreddamento di terze parti e tecniche di geopolitica climatizzate molto interessanti, anche se però bisogna dirlo, da una parte c'è questo potenziale punto forte, no? Punto di forza, perché tu comunque non stai a questi 50 gradi che ti fanno veramente bollire. Ma attenzione però, perché se da un lato questo clima artificiale offre un livello di comfort senza precedenti, è una soluzione, secondo l'articolo, per rendere le abitudini delle aree climatiche alternative, dall'altro sollevano enormi interrogativi naturali e dell'etica. Il mantenimento di temperature così stabili su una scala urbana, beh, che cosa richiede? Richiede sicuramente un dispendio energetico mastodontico, ponendo una forte contraddizione rispetto a quello che è attualmente invece la sfida globale, cioè la sostenibilità. Quindi ci si chiede se il futuro dell'architettura debba muoversi verso l'isolamento artificiale del mondo esterno, piuttosto che verso un adattamento più resiliente, integrato con la natura. E voi che cosa ne pensate? Tra poco ne parliamo.

Dai vostri messaggi che stanno arrivando, molti di voi sono stati a Dubai, alcuni hanno amici, parenti e conoscenti che lavorano in quel mondo meraviglioso. Sapete, non ci sono mai stato a Dubai, anche se conosco anche io persone che comunque lavorano a Dubai. Certo che il clima è bello tosto, allora qualcuno sarebbe disposto a provare, però sarebbe anche interessante capire come si potrebbe vivere in un mondo così ovattato. Altri stanno pensando di trasferirsi, sì, ma non tanto alle Tenerife, dove la vita non è così, in Spagna, insomma, no, è molto simile a quella italiana, ma in realtà in Grecia piuttosto che magari nell'Europa dell'Est. E beh, sapete che poi ne abbiamo parlato tempo fa, adesso se non vado errato, molti pensionati si spostano nell'Europa dell'Est, Albania, Tunisia, la Grecia già a volte un po' meno, a meno che non vai in quelle isole praticamente deserte che non ti trova nessuno effettivamente. Ciao Simone, non sono molto d'accordo con questo clima artificiale, anche perché andremo comunque a compromettere anche la vita, quella del nostro sistema naturale, visto che l'abbiamo già compromessa. Ciao Filippo, sì anche. Allora Simone, non mi piace per niente il caldo, mi farebbe piacere fare un salto a Capo Nord. Bello, bello, a parte che ora con questi periodi le navi da crociera, mannaggia, veramente, speriamo che non, cioè adesso se ne parla veramente molto, no, di questo antivirus, di questa, veramente di questa possibile problematica, però l'OMS ci dice di stare tranquilli, che comunque sia è un fattore diverso rispetto al Covid-19, speriamo. Allora, c'è Marco che scrive: Simone, io ci ho lavorato a Dubai, guarda, non è però il caldo che abbiamo noi, anche se sono 50 gradi, è un clima molto più asciutto, è l'umidità, è quella che di questi anticicloni africani che a noi veramente ci ammazzano. È prevista, lo dicevamo anche la scorsa settimana, con un'estate con dei forti temporali, speriamo veramente che non faccia danni. Quindi diciamo che una città del genere si potrebbe anche fare in Italia. Ciao Pamela, ciao dalla Sardegna, poi dalla Calabria, ciao Simone. Soprattutto al sud d'Italia, qua si inizia già a bollire da metà maggio. Una città del genere mi ci trasferirei subito. È perché non siamo molto abituati a questo clima, quindi sicuramente l'idea dei 27 gradi. Guardate, 27 gradi io li adoro, sono veramente l'eccezione. L'eccezione che conferma la regola per il sottoscritto, ve lo dico subito.

0: Ragazzi, andiamo e cambiando decisamente argomento, parliamo dell'antivirus. Ci risiamo, eccoci qua, nuovo o veramente già sentito. Questo virus, antivirus dei topi, è già stato isolato, pensate, nella metà degli anni Ottanta. Ci trasferiamo nel Sole 24 Ore. Come abbiamo ormai scoperto nei mesi precedenti, questo virus è nato, appunto, il focolaio di quest'anno praticamente in quella nave di crociera. Però non è che questo virus è nato così dal nulla. Si percepisce e si contagia tra i roditori. Quindi questo che cosa accade? Leggendo l'articolo, che è molto raro, è differente dal Covid-19, è molto raro che comunque ci sia il contagio tra esseri umani. Pensate che nel mondo già durante gli anni precedenti i contagi erano 20, la media di 20 e 40. Questo è un po' quello che sta accadendo. Le case farmaceutiche già sono al lavoro, comunque sia, per il vaccino. Ma la popolazione a livello mondiale, secondo l'OMS, non è in pericolo. Questo tanto per dire, molto così velocemente, non siamo una testata giornalistica di medici e quant'altro, questa è la notizia. I governi si stanno muovendo, perché comunque sia, vuoi che non ci sia la pandemia? Speriamo di no. Non si parla né di pandemia, né di pericolo, né di null'altro. Questo è quello che dai mezzi di comunicazione compare. Allora, il nostro governo che dice: facciamo un piano europeo, ok? Che va dal 2024 al 2028. Quindi capite perfettamente che questo virus già c'era, già esisteva. Quindi il documento strategico fondato che arriva a circa 3 anni dalla fine della fase acuta del Covid-19 per preparare l'Italia a future minacce, tanto per stare così in ottimismo. Ecco, però siccome siamo messi in questa, non parliamo neanche di rinovirus, di altro, è antivirus e proviene, appunto, dicevamo, dai roditori e già esiste dalla metà degli anni Ottanta. Che cosa dice l'obiettivo del governo? A differenza del passato, dove l'attenzione era quasi esclusiva sull'influenza, quindi il nuovo piano adotta un abbraccio più ampio. È progettato, si legge testualmente, per rispondere a diverse tipologie di agenti patogeni e respiratori, con corrispondenze pandemiche, con solo virus influenzali, ma anche altri virus, come ad esempio i coronavirus vari ed eventuali. Perché non se ne parla più? Ma non è che il coronavirus è sparito, è perché ci siamo vaccinati in tanti, c'è comunque la protezione, ma in realtà il coronavirus vive con noi e questo lo sapevamo. Bene, allora, questo documento che cosa dice? La libertà individuale, perché uno degli aspetti più discussi riguardanti, appunto, il passato dei vari DPNR, il piano prevede che in casi di estrema necessità e basandosi su, appunto, evidenze scientifiche, possano essere adottate misure come limitazione dei movimenti, le cosiddette quarantene, la chiusura delle attività delle scuole, degli uffici e altro. Il documento specifica che però tali decisioni devono essere trasparenti e sostituite ovviamente da soliti quadri giuridici ed etici per bilanciare la tutela della salute pubblica con i diritti individuali. Sì. Amici, mi raccomando, proviamo a fidarci, fammi affidarsi, come avrebbero detto a Roma, fammi affidarsi. Beh, non è semplice, però insomma, dai, ce la facciamo. Giuseppe, grazie per la linea anche stamattina, 9 giugno, qua su la nostra emittente radio televisiva preferita in syndication, l'appuntamento del gallo estivo di Simone in Tempo Zero Summer Live Competition torna ovviamente giovedì. Giovedì che è un 11, io ragazzi in matematica proprio zero come la farina, veramente. Ci sentiamo giovedì, un abbraccio.
1: Chi è?
2: E che sono? Un'invasione. Un'invasione di gatti.
1: Strende gatti infernali.
2: Ma dicono che i gatti somigliano, che sono degli esseri infernali, effettivamente.
1: Noi sia i gattacci, sì, li sto istruendo tutti. Saranno tutti al mio servizio. Non senti che coretto che c'è?
2: Ci sono gatti da tutte le parti. Ma vedi un po' che gatti.
1: Ma tu non pensa e come mi trasformo io anche quando faccio la gatta mia.
2: Come ti trasformi? E dimmi.
1: È una bella missiona. Dai. Ma senti la mia gatta mia.

0: Non capisco perché fanno cantare sta diavoletta, che insomma poi non è che insomma sia chissà che cosa. Come mai lei canta?
1: Oh, ma senti chi parla, lei che non ha voce, lei che parla sempre calabrese, dopo 150 anni che è ammalata.
0: Ma come parlo sempre calabrese?
1: Sei calabrese.
0: Io mangio
1: calabrese.
0: L'anduia, parlo il calabrese.
1: L'anduia, sì, ma ah, giù vedi, ecco perché devi andare a fare la scoloscopia, eh?
0: Che devo da fare?
1: Gliel'ho messo io il focherello da quelle parti.
0: Mi hai messo il fuoco nelle.
1: Sì, ma questo. Tu non vedi un cazzo, non vedi un canassio. Ma sì, tu non vedi un cazzo di niente.
0: Sì, non vedo un cazzo.
1: Tu non vedi niente. Un cazzo di niente.
0: Io mi piace
1: tutto un mondo intorno.
0: Ma com'è questo mondo intorno a me?
1: Un Mattia, un bazar, tutto Mattia. Una roba che è tutto un mondo.
0: È tutto un vasario.
1: No, ma tu è un bazar, è un fondamento il mondo. Bazar, no?
0: Un bazar. Mattia Bazar.
1: C'è tutto un mondo intorno.
0: Tu non vedi.
1: Un mondo orbo. Ma orbo sarei tu. Vediamo tutti perfettamente.
0: Però le sette diottrie ce le avete anche ogni tanto che vi scappano.
1: Sette. Ma noi. Dieci, facciamo.
0: Vai.
1: Sette fatto.
2: Ci trovassi solo.

0: Uno che gira attorno alla diavoletta. Ci sfonda le orecchie. Chi... c'è Dennis che... Vabbè.
1: Allora, in questo mondo cosa c'è?
0: In questo mondo tutti prima o poi andiamo all'aldilà.
1: No, io vi porto tutti all'aldilà, però prima vi furgo per benino.
0: Scusa, da prima ci... ci frughi? Ma cosa trovi? Cosa trovi dentro là?
1: Ma guarda, ho trovato degli ovetti, dei cuginetti di campagna lì dentro. Tu non c'hai niente, perché tu l'anima non ce l'hai.
0: Ah, non c'ho l'anima io.
1: E c'è cugine... un occhio cieco lì al posto dell'anima.
0: Infatti viene con la pioggia, senti, con la pioggia arriva.
1: No, in realtà è una pioggia lavica questa qua.
0: Una pioggia lavica, vabbè.
1: Sì, dai.
0: Cuscini di campagna, cugini di campagna.
1: I cuscini di campagna, i cuginetti di campagna.

0: l'anima, l'anima, l'anima, io l'anima ce l'ho. Io.
1: Ma che tu l'anima non ce l'hai.
0: Come non ce l'ho?
1: Ma il cuore tuo, che cosa fa?
0: Il mio cuore
1: fa?
0: Il mio cuore fa tutun, tutun, tutun, non, batte.
1: No, non è vero, io sento dic, dic,
0: ah.
1: Dic, dic.
0: Ah, fa dic.
1: E niente, sì, dic.
0: E tu pensi che si possa anche fermare?
1: Non lo sta, per me io mi fermo qui.
0: Tu ti fermi qua, io invece
1: sì, va, l'inferno, il bel cantuccio.
0: Ah. Io vado avanti, miau gatto, non ho ancora sto gatto.

0: Io mi fermo qui, ci siamo fermati, cara diavoletta.
1: No, no, questo qui è uno sbaglione di primordine.
0: Come uno sbaglione?
1: Uno sbaglione.
0: Ma come uno sbaglione? Cioè, io mi sono fermato, io mi fermo qui, uno sbaglione.
1: Ma tu sei un niente, sei nessuno, sei solo uno sbaglione.
0: Come uno sbaglione? Io sono
1: ma sì, ma io con te non gioco più, non ho più voglia, io me ne sto qui all'inferno.
0: Al calduccio.
1: E
0: sì.
1: Sai che ti dico?
0: Che ti dico?
1: Io me ne andrei.
0: E vattene, vattene, vattene. Vattene, va, vattin. Vattin, ci sarà la prossima volta, dai.
1: Va, vai, vattene. Va, vattene.

Dopo la diavoletta torniamo noi, senza diavoletta, perché insomma sempre lei. E allora, che ne pensate di ascoltare un vecchio brano di Sandro Giacobbe? Mi hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre, ovvero gli occhi di tua madre, Sandro Giacobbe.

Questa mattina siamo romantici perché hanno detto che dobbiamo essere un po' romantici e allora andiamo con uno dei brani più belli di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.

Emozioni, emozioni qui, emozioni là, ma rimaniamo sempre in campo. Questa volta andiamo verso Napoli e parliamo di stelle, ovvero figli delle stelle. Alan Sorrenti.

0: Figli delle Stelle, quest'anno è il 60° loro, perché sono i grandi Pooh e qui avremo tanta voglia di lei, ma poi arriverà il saluto delle radio e arriverà Leonardo.
1: Mi dis-

È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live.

0: Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. Il martedì è di Leonardo, come vi dicevo prima, poco fa ho detto tra un po' arriva Leonardo. E allora Leonardo, oggi di che si parla questa mattina? Stamattina come intratteniamo i nostri radioascoltatori con la musica italiana degli anni che furono? Perché ormai poi tu devi anche indovinarla, vabbè. Però questo è il nostro giochino che facciamo con te. Allora, dunque, di che parliamo oggi?
2: Buongiorno, innanzitutto buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Sì.
2: Oggi torniamo a parlare un po' delle nostre vitamine, quant'altro, cose similari. Oggi parleremo delle proteine, che non abbiamo ancora parlato se non in minima parte quando si parlava di aminoacidi.
1: Ecco.
2: Allora, è una cosa importantissima, perché le proteine sono, come dire, come se fossero dei mattoni di una casa, no? Cioè,
1: sì.
2: Se noi pensiamo, quando pensiamo alla casa, alla sua struttura, no? Il mattone costruisce la struttura della casa. Bene, anche nel nostro corpo ci sono questi mattoni, no? Che appunto sono se volessimo raffigurare le proteine. Ma c'è una differenza: mentre i mattoni di una casa stanno fermi, le proteine si muovono, no? Lavorano ogni secondo, no? Cioè, anche in questo momento che io e te parliamo, stanno lavorando e quindi consumano energia, eccetera. Diciamo che facciamo un piccolo excursus. Proteina, che cosa significa? Deriva dalla parola greca, credo che si chiami protos,
1: sì.
2: Che significa primo, di primaria importanza. Si capisce bene che sono veramente di primaria importanza. E di che cosa? Come dicevo prima, sono costituite da una catena, se vogliamo raffigurarla, e questa catena è composta di unità più piccole, che abbiamo già spiegato in un altro incontro, che sono i cosiddetti aminoacidi.
1: Sì.
2: Allora, che cosa sono gli aminoacidi? Allora, pensa un attimino, non so se ti viene in mente i vagoncini della Lego.
1: I trenini?
2: Ecco. I trenini, bravo, ecco, questo in un certo senso. E a che cosa servono, diciamo? Facciamo una cosa, a cosa servono
1: lo vediamo dopo il brano. Eccolo qua.

0: Abbiamo ascoltato, Leonardo, che cosa?
1: Allora, abbiamo introdotto il discorso, come dicevo, delle proteine, no?
0: Ma e prima abbiamo ascoltato un brano.
1: Giusto. Ma non mi hai fatto la domanda, quindi mi è passato...
0: Ti è passato di mente, vabbè.
1: Adesso tra l'altro mi è anche sfuggito chi è.
0: È un brano dei Santa Rosa che
1: Santa
0: si chiama...
1: Santa Rosa, Souvenir, mi hai
0: Souvenir,
1: fatto tornare indietro.
0: Souvenir.
1: No, ma sai perché? Perché questo brano mi riporta a tempi andati, molto andati. Vuol dire che c'ho un po' di età anch'io, dai.
0: Giuseppe. Va bene. Ritorniamo allora a prima.
1: Torniamo al nostro discorso, parlavamo appunto delle proteine. Allora, che cosa servono? Allora, essenzialmente, quando uno pensa alle proteine, pensa essenzialmente ai muscoli, effettivamente è vero. Sono importantissimi per i muscoli, anche perché a lungo andare sai benissimo che la forza che ha un essere umano nel corso della propria vita ha delle variazioni, no? Quando abbiamo dai 20 ai 25 anni abbiamo il massimo della nostra forza, poi più ci avviciniamo all'età più adulta e si va incontro alla terza età, diciamo che la forza diminuisce. Una persona anziana non ha la stessa forza di un giovane, e questo perché è fisiologico, e si può andare incontro anche a delle patologie come la sarcopenia. Okay? Quindi è molto importante assumere proteine, ma questo magari lo vedremo fra un pochetto. Allora, dicevo, fra i principali abbiamo detto questo dei muscoli, però hanno anche una funzione riparatrice dei tessuti, per esempio non solo dei muscoli, della pelle, dei capelli e così via. Accelerano le reazioni enzimatiche, quindi le reazioni chimiche vitali che gestiscono praticamente quelle che gestiscono i messaggi nel nostro corpo, no? Come per esempio quando deve entrare in gioco l'insulina, eccetera, eccetera. Sono anche una funzione di difesa in un certo senso, trasportano l'ossigeno, diciamo, nel sangue, l'emoglobina, e costituiscono gli anticorpi del sistema immunitario, no? del nostro sistema immunitario. Poi la qualità delle proteine è importante, no? Perché è importante? Diciamo che ci sono le cosiddette proteine nobili e quelle non, diciamo,
0: meno
1: più,
0: nobili.
1: Non possiamo, meno nobili, dai, chiamiamole così.
0: Più
1: dai. Allora, quelle nobili comprendono essenzialmente oltre tutti i 20 aminoacidi essenziali, ma essenzialmente i 9 aminoacidi essenziali. Ecco, anche questi qui, adesso vedremo un attimino perché sono importanti per il nostro corpo, sono importanti perché noi questi 9 aminoacidi essenziali non siamo in grado di produrli, quindi li dobbiamo
0: mangiare.
1: E dopo vediamo dove li possiamo assimilare. Fra un po' magari ascoltiamo un'altra canzone.

0: E vediamo se hai riconosciuto questo brano, caro Leonardo, prima di ritornare.
1: Certo, questo anche qui mi hai fatto fare un discreto salto nel passato. Sono i Collage con Due ragazzi nel sole. Mamma mia, mi hai fatto quasi tornare all'età bambino.
0: Ragazzo, da ventenne, diciamo.
1: Ragazzo, dai.
0: Bene, ritorniamo
1: Due
0: a questi
1: nel sole.
0: Collage. Ritorniamo invece a questi 9 amminoacidi essenziali. Dove li possiamo trovare?
1: Appunto. Allora, come dicevo, non li produce il nostro organismo, quindi li dobbiamo introdurre. Essenzialmente gli aminoacidi si trovano in diverse fonti di alimentazione. Ci sono fonti di tipo animale, come per esempio la carne, però l'uovo, cioè per esempio l'albume, c'è il tuorlo, eccetera, eccetera. Quindi sono molto ricchi per esempio l'uovo è un elemento quasi completo, no? Viene molto volte demonizzato perché si diceva che fa aumentare il colesterolo. In realtà studi recenti hanno detto che non è proprio così, anzi questo è stato contrastato, questa versione. Quindi oggi, certo, non bisogna abusare di mangiare uova, però si può mangiare tranquillamente, no? Allora, dicevo, quelle di fonte animale, non solo le uova, il pesce, la carne, eccetera. Però molte volte, per esempio, quando mangiamo una bella bistecca, noi ci piace perché è buona, diciamo, sì, no? Però non contiene solo le proteine, magari contiene dei grassi saturi, e che quindi non fanno bene al nostro organismo. Quindi bisogna magari selezionare della carne magra, o comunque eventualmente avvalerci anche di integratori, che ce ne sono tanti e diversi, che possono aiutarci in questa funzione.
0: Cioè gli integratori che aiutano a distruggere i grassi, praticamente?
1: No, prendiamo il succo, cioè nel senso che se io ho bisogno di i 9 aminoacidi essenziali, prendo solo quelli. Se io mangio la bistecca, oltre a prendere i 9 aminoacidi essenziali, magari assumo del grasso. Quindi l'integratore mi dà solo l'aminoacido puro, metto nel nostro corpo.
0: Ti dà solo la bistecca, praticamente. Ti dà solo la bistecca.
1: La bistecca magra, dai, diciamo così. Ok? Quindi poi va bene mangiare anche carne, tipo carni bianche. Anche, no? Per esempio pollo, tacchino, oppure dei formaggi magri, no? Anche questi fanno. Ecco, certo che se io mangio un bel formaggio stagionato mi dà molto gusto, però ovviamente è ricco anche di grassi saturi, quindi questo è il problema. Sai, le cose buone molte volte poi fanno male, no? Non sempre, non è sempre così, però si può risolvere il problema e fare una bella dieta mangiando un po' di tutto, varia, e poter assumere i nostri aminoacidi. Ma poi ci sono quelli di fonte vegetale, che magari adesso li vediamo, no? Magari
0: sì,
1: nel prossimo pacchetto
0: li vediamo dopo il prossimo brano.

0: e vediamo l'ultimo quiz di oggi. Qual era questo brano, caro Leonardo?
1: Piccolo uomo, effettivamente ci sono molti piccoli uomini oggi in questo mondo. Mia Martini, purtroppo la nostra categoria non si difende molto bene. Purtroppo
0: in tante situazioni.
1: Così.
0: Ritorniamo situazioni. Alla nostra chiacchierata e ai nostri
1: allora, dicevamo delle dove come riempire il nostro piatto, perché abbiamo detto che alcuni aminoacidi essenziali, cioè alcuni, tutti gli aminoacidi essenziali non li produce il nostro corpo, ma li dobbiamo assumere con l'alimentazione. Abbiamo visto la carne, non solo la carne, le uova, il pesce, sono tutte fonti di aminoacidi essenziali, però con l'inconveniente che si possono mangiare anche dei grassi magari saturi, che quindi non fanno bene al nostro organismo. Ma per chi non piace la carne le fonti animali, diciamo, c'è la fonte vegetale, e quindi però qui abbiamo i legumi, che ovviamente fanno la parte, come dire, del leone, no?
0: Sì.
1: Questi sono ricchi di aminoacidi, ma per esempio ne manca uno, che è la metionina, nomi difficili, però non è che dobbiamo ricordare, però diciamo che ci manca un aminoacido. Ecco, io per esempio, se faccio una bella pasta con i fagioli, che è buonissima, anche fredda, adesso che è caldo, ma d'estate è buonissima la pasta e fagioli.
0: Sì.
1: Poi sai che la mia funzione, io sono un cuoco, quindi io
0: mi
1: guardo bene dentro queste cose, ma non solo, faccio la pasta, magari posso faccio un bel riso, una pasta integrale, del farro, no?
0: Sì.
1: Queste hanno la metionina, come abbiamo detto prima, ma mancano della lisina, che invece contiene il legume. Quindi se io faccio una combinazione, è veramente una combinazione eccezionale questa, prendo diciamo tutti e due, ho il pasto completo con gli aminoacidi. Ecco, devo fare solo attenzione, perché questo è importantissimo, a non eccedere poi nei carboidrati, perché i carboidrati poi ecco perché dico di mangiare riso integrale, pasta integrale, farro, perché ovviamente hanno un indice glicemico
0: più basso
1: della pasta tradizionale o del riso tradizionale, no? Perché l'aumento, come si dice, dell'assunzione dei carboidrati aumenta il picco glicemico, quindi fa intervenire poi il pancreas, che emette insulina, e quindi c'è tutto un sistema. Magari questo lo potremo vedere poi un'altra volta. Quindi avere un'alimentazione bilanciata soprattutto è fondamentale per mantenere la nostra salute muscolare. Dicevo, è importantissima perché, caro Giuseppe, per un semplice motivo che, come dicevo all'inizio, poi in età adulta, ma molto adulta, possiamo andare incontro a una riduzione, non che possiamo, ci andiamo sicuramente incontro a una riduzione notevole della nostra massa muscolare, e quindi l'assunzione delle proteine, soprattutto dei nuovi aminoacidi essenziali, non è che elimina il problema, perché ovviamente è una cosa che noi non possiamo eliminare, no? Perché fa parte della natura umana, no? È così, però possiamo contrastare questa perdita di massa muscolare, e quindi ridurre il problema della sarcopenia, che per le persone anziane sta diventando un problema molto serio, perché fra questo poi si può introdurre la problematica, diciamo, della fragilità delle ossa, e quindi diventa un problema per la mobilità. Ecco, quindi avere una corretta alimentazione bilanciata è fondamentale, Giuseppe, e quindi le proteine fanno la parte da leone, perché sono il nostro mattone della nostra struttura. Quindi avere una buona alimentazione è come dire avere delle buone fondamenta dal punto di vista scheletrico del nostro organismo.
0: Bene.
1: Ecco, io dico che per oggi
0: siamo a cavallo.
1: Fatto anche la nostra parte. Siamo a cavallo,
0: sì,
1: caro Giuseppe.
0: E adesso, quindi, essendo a cavallo, manderemo un brano di Roberto Vecchioni che si intitola Samar
1: Canda qua. Ma oggi, Giuseppe, mi hai fatto tornare veramente indietro, ma è fantastico. Grande Giuseppe.
0: Grazie, quello che dice oh cavallo, alla prossima settimana. Ciao Leonardo.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 4.30 alle 7, non è mai troppo presto. Un programma di Giuseppe Cesena.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: per la consueta puntata di Morning Show.
1: Treno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: troppa giornata, cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning show.
2: Eccolo qui, buongiorno e ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Siamo arrivati a martedì 9 giugno 2026, ben ritrovati e soprattutto buona colazione, se state facendo colazione in questo momento, oppure siete già scappati di casa perché siete in ritardo, dovete raggiungere, che ne so, il vostro posto di lavoro, fare insomma delle cose che dovete fare che insomma al limite non ci riguardano, però insomma è importante che sappiate che noi siamo qui a tenervi compagnia con la musica, con le notizie, gli approfondimenti, le rubriche e tutto il resto. Parlo al plurale perché siamo tutte le nostre radio collegate, ovviamente Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Dicevamo martedì 9 giugno, 160esimo giorno dell'anno, siamo nella 24esima settimana. La Chiesa ricorda Sant'Efrem, il Siro, e San Riccardo di Andria. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.43, la luna è all'ultimo quarto ed è illuminata al 40.4%. Anche oggi abbiamo un proverbio cinese che è qualcosa di fantastico: il gatto desidera i pesci ma non vuol bagnarsi le zampe. Meditate, gente, meditate. Vabbè, iniziamo anche musicalmente. Bene, partiamo con Annalisa.

0: 7 e 14 minuti.
1: E noi andiamo subito a raccontare qualcosa inerente alla storia del 9 di giugno. Parliamo di grandi eventi storici e di politica, perché nel 68 d.C., il 9 giugno, muore e suicida l'imperatore romano Nerone nella villa del suo Liberto Fonte. Nel 1588 a Venezia viene posata la prima pietra per la ricostruzione del ponte di Rialto nella sua forma attuale. Nel 1797 viene approvata la Convenzione di Mombello, un atto che decreta ufficialmente la fine della secolare Repubblica di Genova. Nel 1815 viene firmato l'atto finale del Congresso di Vienna, che ridisegna i confini e gli equilibri politici dell'Europa dopo l'era napoleonica. 1898, la Cina cede in affitto il territorio di Hong Kong alla Gran Bretagna per un periodo di 99 anni. Nel 1962 viene fondata la Repubblica di Tanganyika, che in seguito si unirà a Zanzibar per formare l'odierna Tanzania. 1983, Margaret Thatcher ottiene una storica riconferma vincendo le elezioni britanniche per la seconda volta. Tra poco magari parleremo di altre cose, sempre per quanto riguarda la storia, cultura, costume, spettacolo, insomma ce n'è per tutti. 7 e 16 minuti, è il momento dei Modern Talking, torniamo indietro nel tempo con questa Brother Louie.

9 giugno del 1940 un giovanissimo Fausto Coppi vince il suo primo Giro d'Italia inaugurando l'era del grande ciclismo d'oro. 1977 viene ripresentata alla Camera dei Deputati la legge sull'aborto dopo che era stata precedentemente bocciata dal Senato. 1981, in questo giorno, le Brigate Rosse rapiscono Roberto Peci, fratello del primo importante pentito e collaboratore di giustizia dell'organizzazione, Patrizio Peci. 1998, nasce ufficialmente Wind. La compagnia ottiene la licenza e diventa il terzo gestore di telefonia mobile in Italia, dopo TIM e Omnitel.

Sì, lo so, sembra David Bowie, ma non lo è, Edwin Collins, un pezzo del 1994 che si intitolava A Girl Like You, e che abbiamo ritrovato nel corso di questa nostra mattinata che prosegue inesorabile, tranquillamente. Come va col vostro caffè? Come va con la vostra colazione? Lo prendete a casa? Lo prendete al bar? Indifferentemente? Bene, comunque l'importante è che facciate una buona colazione e che seguiate il Morning Show in mia compagnia, compagnia di Graziano Andrea. Andiamo subito a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che oggi compiono gli anni, voi lo sapete, ogni giorno a quest'ora. E allora auguri, auguri, auguri, se siete nati in questo 9 di giugno. Sono nati oggi anche Pietro I Romanov, zar di Russia, detto il Grande, Luigi Cagnola, architetto, poi George Stephenson, inventore della locomotiva a vapore, il mitico Cole Porter, compositore, ha scritto Night and Day, Begin the Begin e tanti altri grandi successi, Les Paul, chitarrista, creatore della Gibson Les Paul, Giuliano Urbani, politico, ministro dei beni culturali dal 2001 al 2005, Giulio Terzi di Sant'Agata, diplomatico, ministro degli esteri dal 2011 al 2013, Pinuccio Pirazzoli, arrangiatore e direttore d'orchestra, Milena Gabanelli, giornalista, conduttrice TV, Michael J. Fox, attore, beh, insomma, Ritorno al futuro, ma anche Il segreto del mio successo, Johnny Depp, attore, lo ritroviamo in Platoon, in Edward Mani di Forbici, Flavia Cercato, conduttrice radiofonica e televisiva, Luca Riello, rapper solista e con gli Alma Megret, Coara Borselli, attrice, conduttrice TV e giornalista, Roberto Casalino, cantante, Natalie Portman, attrice, premio Oscar per Il Cigno Nero nel 2011, Sara Tommasi, showgirl, attrice, personaggio TV, e Deborah Salvalaggio, modella, showgirl, attrice. Li abbiamo ricordati, auguri, auguri, auguri ancora ai nostri ascoltatori, continuiamo con il nostro Morning Show.

0: Sono le 7:30.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, traffico in aumento nei nodi autostradali delle principali città. In direzione di Milano ci sono code sulla A4 a tratti tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Monza e Sesto San Giovanni. In direzione di Genova code sulla A26 dei trafori tra Alessandria Sud e la diramazione per Dosa Bettole. A Roma code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Casilina all'Appia e lungo la carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina. In direzione di Napoli code sull'asse mediano tra Caserta e Arzano. E prenderà il via oggi 9 giugno da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11:30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Valsabbia, il Garda e la Valtenesi per poi spostarsi in Veneto tra Suave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Buon viaggio a tutti gli automobilisti. Ebbene sì, a quest'ora sempre salutiamo tutti coloro che ovviamente sono già in macchina e stanno viaggiando. Un pezzo proprio classico per viaggiare bene è questo di Kenny Loggins, che ritroviamo nel corso di questa nostra mattinata. Il brano si intitola Footloose ed è tratto dalla colonna sonora del film omonimo. Buongiorno!

puntuali con l'oroscopo. Non può mancare l'oroscopo assolutamente, non possono mancare per il momento i primi sei segni zodiacali, ma li leggiamo tutti, non preoccupatevi. Iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, le stelle oggi vi chiedono un piccolo sforzo di diplomazia. Se ieri avete corso al 100 all'ora, oggi rallentate il passo, soprattutto nei rapporti con i colleghi o i collaboratori. Una pausa di riflessione eviterà malintesi. In serata, relax assoluto. Toro, giornata produttiva. La vostra proverbiale concretezza è supportata da un'ottima lucidità mentale. Il momento giusto per avanzare richieste o per pianificare un investimento. I rapporti familiari ritrovano una piacevole serenità. Gemelli, la luna stimola la vostra curiosità e la vostra voglia di comunicare. Sei il segno più brillante del giorno in assoluto, ottime intuizioni sul lavoro e grande capacità di risolvere i problemi con un sorriso. Favoriti i contratti e poi anche i contatti, vedi, il gioco di parole, e le nuove conoscenze. Andiamo con il Cancro. Potreste oggi sentirvi un po' sotto pressione per via di alcune scadenze urgenti, ma la vostra sensibilità si trasformerà in una formidabile intuizione. Fidatevi del vostro istinto, specialmente se dovete gestire una questione burocratica ed economica. Leone, splendido cielo per i nati sotto il segno del Leone. Oggi l'armonia regna sovrana nei rapporti interpersonali. È la giornata ideale per gettare le basi di una nuova collaborazione professionale o per insaldare un legame affettivo. Energia al top. Vergine, c'è qualche piccolo imprevisto organizzativo nell'aria, ma nulla che la vostra precisione non possa sistemare in pochi minuti. Non farti prendere, amico, dall'ansia del controllo e accetta i cambi di programma, potrebbero rivelarsi una fortuna. Fra poco avremo gli altri sei segni zodiacali di questo oroscopo di oggi, di questo martedì 9 giugno 2026. Facciamo un break con un po' di musica, qualcosa di ritmato per svegliarci definitivamente. Black Box, everybody, everybody.

Sì, lo so, sono le 7:40. Mamma mia, come passa, come va veloce il tempo anche stamattina. Buon martedì 9 giugno, si continua con gli altri 6 segni zodiacali. Lo so, avete aspettato un attimo, ma arriva anche il vostro segno zodiacale, come tutti i giorni del resto nel nostro morning show. E allora continuiamo con la bilancia, amici della bilancia. Una spinta di puro ottimismo vi accompagna per tutta la giornata. Siete creativi, propositivi e avete una grande capacità di coinvolgere gli altri nelle vostre idee. Se avete un progetto nel cassetto, oggi è il giorno giusto per parlarne a chi conta. Scorpione, le stelle vi invitano a fare ordine non solo sulla scrivania, ma anche nei pensieri. Focalizzati sulle priorità reali, rimandate il superfluo. In amore serve un po' di pazienza in più. Ascoltate prima di trarre conclusioni affrettate. Sagittario, la vostra parlantina oggi è un'arma vincente. Se dovete affrontare un discorso importante, fare una presentazione o negoziare un accordo, le stelle vi offrono le parole perfette al momento perfetto. Ottimismo contagioso. Capricorno, giornata eccellente per le questioni pratiche e materiali. Il vostro pragmatismo vi permette di stringere i tempi e chiudere un accordo vantaggioso. Non dimenticate però di dedicare un po' di spazio agli affetti. Questa sera staccate dal lavoro, mi raccomando. Acquario, con la luna che brilla nel vostro cielo, vi sentite pervasi da una grande voglia di fare e di rinnovare la vostra routine. Le vostre idee fuori dagli schemi saranno particolarmente apprezzate. Seguite l'ispirazione sia nel lavoro che nel tempo libero. Chiudiamo con i pesci. Le stelle vi suggeriscono di agire dietro le quinte. Non è il momento di esporsi troppo, ma di osservare, pianificare e ricaricare le energie. La vostra sensibilità è ai massimi livelli. Dedicate la serata a ciò che fa bene alla vostra anima. Ed è tutto anche per quanto riguarda il consueto appuntamento con il nostro oroscopo. E continuiamo in musica? Sì, certo che continuiamo in musica. Vai dal ta ta ta. Ok. Flamenco Paranoia.

0: ore 7 e 46 minuti.
1: Fra poco l'appuntamento con la nostra breve rassegna stampa. Intanto Nina Simone.

Siamo così giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Israele e Iran stop ai raid, i leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa. Ben-Gvir, indagato a Roma, attacca l'Italia. Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo. Anche Teheran si ferma. Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin. La Repubblica, Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, distorte le mie parole. La denuncia, il senatore Silvestro sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Banche, il blitz di Intesa. Su Monte Paschi Siena, un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. La Stampa di Torino, Intesa, 30 miliardi per MPS, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Biper. Messina, Unicredit, vince chi offre di più. Il viaggio in Spagna di Leone, la risposta agli estremismi, il metodo Prevost che cattura le folle. Tregua, orologeria, stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua. Il Fatto Quotidiano, UNIFIL è alla fine ma il governo vuol tenere i soldati in Libano. Caso Minetti, la ritrattazione che non ritratta. Graziella non smentisce le escort al gin tonic. Il Resto del Carlino, Intesa, 30 miliardi per MPS, il risico diventa terremoto. Mistero Sinner, 4 ore al San Raffaele di Milano tra esami del sangue e controlli cardiologici, check-up completo per il numero uno del tennis dopo il malessere di Parigi. Oggi si replica. Netanyahu obbedisce a Trump e sospende i raid, l'Iran si fermi anche in Libano. Continuiamo con il Messaggero. Israele, Iran stoppa gli attacchi, cyber e droni, la rivoluzione della difesa italiana. MPS OPAS di Intesa da 30,6 miliardi Messina, il futuro non è l'ovaglio. Ballottaggi, finisce in parità 3-3 a Chieti, la vittoria di Legnini. La Verità, la super teste di Travaglio vuol far causa a Travaglio, maxi azioni risarcitorie contro Fatto, Rai e Fininvest. Le foto mai viste della reggia di Berlusconi in Sardegna e gli aneddoti più gustosi. Anche i ballottaggi, piove sul campo largo, fallita pure la mini spallata nei capoluoghi di provincia 3-3. Centrodestra tiene Macerata e Arezzo, conquista Lecco e vince inoltre a Vigevano. Gli elettori non lo ascoltano, Vannacci perde la prova di forza. Andiamo con il Giornale. Sinistra, già finita la rimonta e la Toscana è meno rossa. Soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai, scontro in commissione, Libero. Le mille, una balla del Fatto, le carte che inguaiano Travaglio. Denunciata dal suo ateneo, tesi copiata al 91%, boccia altra tegola. Rissa sui 450.000 euro all'ex socio di Conte. Il Tempo, da Hamas alla flottiglia, inchiesta esclusiva, seconda puntata. Ed ancora risico bancario, pass d'Intesa San Paolo. Israele e Iran, attacchi sospesi, ma la guerra non è finita. Andiamo con il Giornale Economico, Sole 24 Ore. Banche, scatta il grande risico, Intesa lancia la maxi offerta su MPS, i titoli di Stato scontano la stretta della BCE, i BTP a 2 anni già saliti al 2,9%, rinnovabili, via libera di Bruxelles, 23 miliardi di aiuti per l'Italia. I giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Palestra già per il ritiro, l'Inter rilancia 45 milioni, l'Atalanta pensa a Savona. Juve vai con Diaz, l'ora dei colpi, Spalletti avrà l'attacco nuovo,
tratta Brahim e vede Sorlot, il Dibu Martinez apre la porta, Glasner vuole il Milan, Sinner 2 giorni in ospedale, Kimmi da 10, altre 5 vittorie, Antonelli punta al record di Verstappen in TV e sui social, e boom. Corriere dello Sport, palestra in bilico, i parametri di Okatri non aiutano l'Inter, Sorlot più Colo, il flop Champions, l'addio di Vlahovic, una squadra da ricostruire, cantiere Spalletti, la Juve cambia faccia, Dibu Martinez o Vicario, Roma Greenwood sì, Mason si promette al club di Friedkin. Chiudiamo con Tutto Sport, Abate accetta il Toro, nuovo incontro, il tecnico dice sì ma che fatica a convincerlo, Bremer Vicario, De Zerbi ci prova, Dibu prima scelta, Juve in porta, ma in ansia per Sinner, esami all'ospedale, la Sagrada Famiglia aspetta il Rey Kimi, la Formula 1 si coccola Antonelli. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento con le prime pagine, i titoli delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ritroveremo ovviamente nel corso della mattinata di domani, sempre a partire dalle 7.09. Nel frattempo continuiamo in musica e arriveremo alle ore 8 con un classicone dei Cameo che si intitola World Up. Buon proseguimento in compagnia di Graziano D'Andrea, una buona giornata, un buon martedì 9 giugno, targato 2026, il Morning Show continua.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Martedì, amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web, sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: E si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, perché qui si parla di intelligenza artificiale e soprattutto i consumi. Insomma, oltre che è energivora, diciamo che anche per le risorse come ad esempio l'acqua, 9.300 miliardi di litri di acqua all'anno, ecco, questo dovete sapere che il consumo idrico che è previsto per i data center è questo entro il 2030, quindi secondo un rapporto che arriva dall'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite. Quindi equivale al fabbisogno idrico annuale di base, diciamo così, dell'intera Africa subsahariana, che è circa 1,3 miliardi di persone. Ogni volta che si chiede magari qualche cosa a ChatGPT da qualche parte, dovete sapere che c'è questo data center che beve, consuma l'acqua. E l'acqua, ecco, è solo una parte del problema. Il rapporto dice che l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale viene sistematicamente sottostimato. Le valutazioni attuali si concentrano soprattutto sulle emissioni di CO2 dall'addestramento dei modelli linguistici, ma l'addestramento, questa è una solo piccola parte del costo reale. L'80-90% del consumo energetico dell'intelligenza artificiale viene proprio dall'inferenza, quindi rispondere ai comandi e sicuramente eseguire le richieste. Ecco, in questo caso servire miliardi e miliardi di domande al giorno, sapete che insomma.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: E andiamo avanti nella puntata di Radio Web, amici, perché insomma c'è un gradito ritorno forse per qualcuno, e stiamo parlando dell'app Microsoft 365 con Copilot, perché dopo la pausa forzata che era dovuta ad un inconveniente tecnico torna quindi a farsi distribuire in modo automatico l'applicazione Microsoft 365 Copilot, che utilizza Word, Excel, PowerPoint tramite una licenza Microsoft 365 in ambito aziendale. Ecco, quindi ce la potremo ritrovare tra le applicazioni installate anche senza un'azione esplicita da parte dell'utente. Una sorpresa, diciamo, in un certo senso gradita per alcuni, meno per chi preferisce decidere personalmente che cosa installare sul proprio personal computer. Questa distribuzione avviene un po' per tappe, diciamo, attraverso delle attivazioni graduali della funzionalità. È già partita, diciamo così, la prima, e seguita poi da una seconda che arriverà probabilmente entro la fine di questa settimana. E attenzione, perché poi metà di giugno è prevista una fase che è legata allo schema MS Grap, mentre l'ultima sarebbe programmata proprio alla fine di questo mese.

0: Gente che comunica felicità, attiva, positiva, generosa, che sorride sempre. Fosse ancora così, il mondo fosse così, ci fosse ancora amore.
1: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: A Radio Tivoglio Web, la scelta vincente.
5: E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di una news da Google che usa un flag nascosto su Chrome Canary. Fa esattamente ciò che il nome suggerisce quando si cerca qualcosa dalla barra degli indirizzi di Chrome: invece di arrivare alla pagina classica con l'intelligenza artificiale overview e link blu, si finisce direttamente sull'AI mod, che funziona un po' come una conversazione con un chatbot invece, diciamo, della tradizionale pagina dei risultati. E quindi Windows Report l'avrebbe scoperto, ha attivato e notato che il flag sembra comunque molto più completo e pronto già dal lancio per i tipici prototipi, ma il VP di Search Engineering di Google si è affrettato anche a smentire la cosa, che ha scritto su X che si è trattato di un errore, che quindi non è prevista l'introduzione, diciamo, dell'AI mode come impostazione predefinita nelle ricerche di Chrome. Beh, è comunque una posizione condivisa, diciamo, anche dall'autore del codice di flag, che avrebbe definito la funzione un semplice esperimento che per il momento, ecco, non è ancora destinata al pubblico. Comunque, diciamo, oramai nell'intenzione c'è.

0: Non cambia mai nulla qua giù, non cambiano vita qua giù, non cambia se non cambi tu, no. Poi certi non tornano più, amici che non vedi più, non vuoi essere il prossimo tu.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Ci siamo amici, la trasmissione continua e noi ritorniamo perché dopo la musica parliamo anche di quello che stava un po' pensando di fare Donald Trump, perché dopo aver firmato un ordine esecutivo che prevede la valutazione facoltativa dei nuovi modelli di intelligenza artificiale prima del lancio sul mercato, Donald Trump avrebbe annunciato che il governo potrebbe anche ottenere una partecipazione azionaria nelle principali aziende di intelligenza artificiale. Quindi nei prossimi giorni dovrebbe avvenire un incontro con i rispettivi dirigenti e quindi Sam Altman aveva suggerito già l'idea oltre un anno fa. Altman ha discusso dell'argomento direttamente con Trump all'inizio del 2025, erano seguiti poi diciamo altri incontri con vari funzionari dell'amministrazione. Ad aprile OpenAI aveva proposto la costituzione di un fondo patrimoniale pubblico in cui le aziende verserebbero una parte delle quote azionarie, i benefici economici verrebbero quindi distribuiti tra cittadini americani. E dopo un incontro con Altman, il senatore Bernie Sanders avrebbe annunciato che presenterà un disegno di legge che prevede anche una partecipazione azionaria governativa del 50% nelle aziende di intelligenza artificiale.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.

0: 8:33.
1: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter, la puntata di oggi ci porta a viaggiare fra ritmi tribali e atmosfere caraibiche, esplorando due brani che hanno trasformato il concetto di festa in musica. Da un lato avremo l'energia universale e spirituale di Jovanotti, dall'altro il fascino cinematografico e quasi surreale di David Riondino con la sua intramontabile versione di Maracaibo. Iniziamo con un pezzo che nel 1995 ha letteralmente spostato le coordinate del pop italiano, l'ombelico del mondo. Se cercate la colonna sonora della Fratellanza Universale, eccola, l'avete trovata. Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, con questo brano abbandona definitivamente i panni del ragazzo fortunato per diventare un messaggero del ritmo globale. È una danza frenetica che mescola percussioni africane, spirito multiculturale e quella voglia di sentirsi parte di un unico grande battito. Come sempre a Musical Chatter, ci siamo andati a spulciare qualche curiosità. Intanto, per registrare questo pezzo, Jovanotti mise insieme un vero e proprio esercito, un quantitativo enorme di percussionisti provenienti da ogni angolo del pianeta, perché l'idea era quella di creare un suono che non appartenesse a nessuna nazione specifica, ma che fosse appunto l'ombelico del mondo. E poi c'è il trionfo al Festival Bar. Il brano non solo dominò l'estate, ma ricevette anche una nomination come miglior video musicale agli MTV Europe Music Awards. Un traguardo rarissimo per un pezzo cantato in italiano all'epoca. Il video, girato in un'atmosfera ancestrale, contribuì a creare quel mito del Jovanotti sciamano che un pochino l'accompagna ancora oggi. E poi una nota linguistica. Il testo è un elenco infinito di luoghi, immagini e sensazioni. È quasi un mantra. È un brano che non si ascolta quindi soltanto con le orecchie ma anche con i piedi, perché è impossibile restare fermi quando partono quei tamburi. E allora entriamo nel cerchio magico. Parte l'ombelico del mondo di Jovanotti.

Musical Chatter era Jovanotti con quel ritmo che ci è entrato nelle vene e non è più uscito. Avete sentito la potenza dei tamburi? È un vero manifesto di energia positiva e ci hanno dato la carica per affrontare la seconda parte di Musical Chatter, dove però cambiamo scenario, come ho detto all'inizio. Lasciamo i suoni africani e voliamo verso i Caraibi, perché lì ci aspetta David Riondino con la sua celebre interpretazione di Maracaibo. E qui la festa si tinge di avventura, di profumo di rum e storie di contrabbando. Sebbene la versione originale sia di Lu Colombo, l'interpretazione di Riondino ha regalato a questo pezzo una verve teatrale e ironica che lo ha reso un classico immancabile in ogni serata estiva. L'ispirazione del brano è una storia così un po' romanzesca. Parla di Zazà, una donna che gestisce un locale, amori finiti male e fughe via mare. È il lato narrativo del tormentone, quello che fa cantare a squarciagola mentre immagini un film d'azione ambientato fra le palme e le spiagge. Ma ci sono curiosità, certo. E intanto, nonostante il ritmo allegro da ballo di gruppo, il testo però è in realtà la storia di tragedia di sopravvivenza, perché si parla di amori perduti, ma non solo, si parla di un baron del bidet e di una fuga su una barca che finisce morsa da un pesce cane. E questo contrasto fra la musica solare e il testo, che tutto sommato è drammatico, la rende un capolavoro di ironia. David Riondino ha sempre portato questo pezzo nei suoi spettacoli, con quel gusto per il paradosso e la satira che lo contraddistingue, trasformando quindi una canzoncina da spiaggia in un piccolo pezzo di teatro canzone che diverte anche chi non ama troppo i ritmi latini. Poi parliamo del successo di questo pezzo. Maracaibo ha avuto la capacità incredibile di unire le generazioni, dai bambini ai nonni. Tutti conoscono il ritornello, dimostrando che quando una melodia è vincente e il racconto è coinvolgente, il tempo non esiste più e le canzoni rimangono forever, diventano degli evergreen. E con questo è giunto il momento di mollare gli ormeggi. Stop alle chiacchiere, concludiamo la puntata. Siviadini vi saluta e vi ricorda di non mancare alle prossime. Lasciamoci andare al groove di questo tormentone senza tempo. David Riondino con Maracaibo.

Bianca. Con

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tigullio Web presenta
3: l'eccellenza nella selezione. Solo musica italiana.
4: La musica più bella, la più selezionata.

Ciao da Carla, questa è Musicalmente Italiana, il tempo vola via in tutti i sensi, siamo già a giugno inoltrato e allora perché non iniziare con la giusta leggerezza? Si va con Colapesce di Martino, musica leggerissima in versione remix.

Non c'è estate senza Baby K, torna quindi con il classico ritmo da spiaggia sistemandosi nella sua comfort zone, si chiama Tuca Macarena. E c'è preoccupazione per il nostro Claudio Baglioni, che ha dovuto rimandare al 2027 il Grand Tour La Vita Adesso come ultimo viaggio musicale in programma per il 2026. La causa è una brutta polmonite che gli impedirebbe una giusta performance, visto che dovrà affrontare il palco per ogni serata per una durata di almeno 3 ore.

0: Dopo il tour de force tra Sanremo e l'Eurovision, Sal Da Vinci torna con un album intenso e musicalmente ricco, con al centro come sempre sentimenti, dentro anche alcune collaborazioni come questa appena sentita, veramente molto deliziosa, che si chiama Dimmelo con Serena Brancale. Quella in arrivo è una canzone briosa dal trascinante swing, T'ho incontrata domani dall'album Italiani Mambo, in cui Sergio Caputo gioca come al solito alla grande con le parole, creando un testo divertente a cominciare dal titolo che gli venne in mente mentre prendeva appunti per un altro pezzo. In studio di registrazione Caputo chiedeva di non suonare troppo pulito perché voleva mantenere quella spontaneità da club.
1: ...1984...

Il nome Gazzè si lega a canzoni indimenticabili con testi di grande spessore, entrati di diritto a far parte della grande musica italiana come La vita com'è, dove nel video il protagonista vaga per Catania danzando, sempre accompagnato dalla foto del suo vecchio amore, intento a sedurre giovani donne solo allo scopo di derubarle. È tornato a farsi sentire per la fase estiva e a farci saltellare lo zio J-Ax, dove dimostra ancora la sua genialità artistica con Hippie Yayo, brano scanzonato, pacifista.

C'è un brano che Enrico Ruggeri ha trasformato come solo lui sa fare in un piccolo racconto noir in musica. Lo canta con una voce asciutta, con l'arrangiamento minimale che fa respirare il mistero, trasformando ancora più affascinante il personaggio sospeso tra la realtà e la leggenda.

0: Alziamo il tiro andando indietro di qualche decennio con un classico dei Dick Dick. Fu un grande successo annunciato con l'appoggio della potente casa discografica Ricordi. Era la canzone del momento, quella dei Procolarum. Il testo in italiano fu affidato al solito mogol, in questo caso impegnato in un compito assai difficile, perché l'originale era di difficile comprensione anche per un inglese, ma nessun problema, anche in passato era stato stravolto il testo originale di un brano. Quindi prese spunto dal primo verso, dove si parlava di una serata malinconica che stava per finire, e poi giù con parole di totale fantasia.
1: 1967.

La discografia di Pino Daniele è davvero infinita. C'è sempre qualcosa da scoprire o da riscoprire tra le canzoni meno commerciali, ma di cui ti innamori al primo ascolto. In quello che propongo oggi si accende subito il ritmo. È stato registrato quasi al volo seguendo il suo istinto. Si chiama Samba Cussi.

0: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

L'album che lo contiene è Una giornata uggiosa, ma anche il progetto della discordia tra Mogol e Battisti. All'interno si alternano canzoni di altissimo livello a canzoni stranamente un po' sciatte. Gelosa Cara è una trainante composizione condita da moltissimi alti e bassi, parte soffusa per poi sfociare in un ritornello altisonante. Si racconta che nel provino originale mai pubblicato, Mogol aveva inserito una frase aggiuntiva più pungente, ma Lucio l'eliminò perché rubava leggerezza al brano, che doveva restare un sorriso e non una polemica. L'estate musicale di Mighty Kayan riparte dal nuovo singolo, che mescola leggerezza, ironia e nostalgia, con cui inizia un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.

0: Fiorello ha lanciato la notiziona sui Måneskin annunciando un loro ipotetico ritorno in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Adesso cosa ci sia di reale veramente non lo sappiamo. Quello che è certo è che l'indiscrezione gli sarebbe arrivata dal chitarrista e dalla batterista del gruppo. Staremo a vedere. Il prossimo lo abbiamo conosciuto pochi mesi fa quando salì sul palco del Festival di Sanremo all'Ariston. Samurai J ne è uscito come uno dei vincitori nell'ordine di ascolti fino ad oggi. Con il nuovo singolo Flamenco Paranoia chiude il cerchio di quel momento, candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate.
1: Le novità della settimana.

La prossima si chiama Ste, una rivelazione che ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura che fonde influenza R&B a sonorità partenopee. Il nuovo singolo si chiama Protagonista, con cui sfida il cinismo dell'amore moderno.

Ci avviciniamo alla chiusura del programma e lo facciamo tornando nel 2012 con un brano che parla di rancore, scritto e interpretato da Tiziano Ferro, un amore che finisce, che non ha riconoscenza per quanto è stato fatto. Grazie a tutti per aver condiviso quest'ora con me, un saluto da Carla.

0: su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di...
1: Pronto? Sì, pronto, scusi, è un'informazione, non riusciamo a trovare il santo della settimana.
2: Parla?
1: Il market, non troviamo il santo.
2: Ma io non so, sto lavorando in un appartamento, sono un operaio.
1: Ah, ok, state facendo i lavori e quindi lei non sa se a volte l'abbiano lasciato lì da qualche parte?
2: No, no.
1: Non ha visto santi in giornata, no, ancora?

e il signore stava lavorando, probabilmente stava facendo l'intonaco magari o qualche ritocchino all'interno dell'appartamento, non ha visto passare alcun santo. Detto questo, l'abbiamo trovato, quindi restate sintonizzati che a breve ci sarà anche l'almanacco del giorno dopo. Cari amici, incomincia la nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono per farvi compagnia durante questa oretta, quindi mettete la monetina nel carrello che si parte. Vin.

Oggi ricordiamo San Crispino, il giovane patrono dei calzolai e probabilmente anche di tutti quelli che hanno almeno una scarpa rotta. Era talmente bravo a riparare scarpe che in paese si diceva: se il piede cammina dritto è grazie a Crispino. Se fosse vivo oggi gestirebbe un negozio chiamato Sneaker del Signore, venderebbe scarpe benedette con suola antiscivolo per evitare cadute spirituali. Si racconta che una volta sistemò un paio di sandali così bene che camminarono da soli sino a Roma per ringraziare.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, pronto. No, per cortesia, riguardo a quella sta storia del calzolaio, Crispino.
0: Non c'è niente.
1: No, no, San Crispino, il patrono dei calzolai, quello giovane però.
0: Non gli so spiegare.
1: Eh?
0: Non gli so spiegare, non lo so.
1: Però sono alle scarpe rotte, dove va?
0: E che ne so io.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: Negli Stati Uniti d'America un bambino trova una bomba della seconda guerra mondiale in giardino e ci gioca. Pensate che sarebbe anche potuta esplodere. 3 anni ha trovato nel giardino della sua abitazione a Dartline, nello stato di Washington, un particolare oggetto dall'aspetto curioso che però poteva rivelarsi molto pericoloso. Una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale. Il piccolo, dopo averci giocato un po', lo ha mostrato ai genitori, terrorizzati dall'ordigno che il figlio stringeva tra le mani. Come riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea, i fatti risalgono allo scorso 30 di settembre. La coppia ha immediatamente avvertito le autorità, che hanno inviato sul posto gli artificieri della Washington State Patrol. Come confermato in un secondo momento, la bomba era ancora attiva ed in grado di esplodere.
1: Non ho capito niente.
0: Ho detto, quel bambino se ha letto che si è messo, ha trovato una bomba in giardino, si è messo a giocare, per fortuna non è scoppiata.
1: Ascolti, io ho 95 anni e non ho bambini.
0: No, però lì attorno casa non sono state trovate bombe, cose varie, no? Perché insomma sarebbe pericoloso.
1: Ho capito. Va bene, speriamo bene, via.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.

appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Pronto?
1: Sì, scusi, scusi il disturbo. No, volevamo dirle che oggi, dell'album scelto ieri, ascolteremo Can't Lose My Soul.
0: Cosa? Non ho capito.
1: Can't Lose My Soul è la traccia titolo del brano che andremo ad ascoltare oggi.
0: Ah, va bene, sì, faccio loro.
1: Ascoltiamo quella lì, le va bene a lei?
0: Per me va bene tutto.
1: Can't Lose My Soul è la traccia titolo, è il pezzo più lungo dell'album, ha sezioni più riflessive, momenti di call and response tra Annie e le voci figlie delle coriste. Costruzione lenta, atmosfera devota, meditativa. Musica che invita a restare saldo nella fede, a non perdere la propria anima nonostante le difficoltà. Strumentazione elegante, organo, sezioni ritmiche ben calibrate, groove che lascia respirare ma porta dentro la tensione spirituale.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, controllo strade provinciali, gentilmente. Se ci potesse confermare se hanno già o meno incominciato i lavori di rotonda su via Tiziano, per caso, stiamo chiamando un po' perché abitano nella zona.
0: La rotonda?
1: Devono fare una rotonda, sì.
0: No, a me non mi dice se dobbiamo fare la rotonda via Tiziano.
1: Via Tiziano Vecellio, scusi la pronuncia, non conosco.
0: No, a me non mi risulta che fanno i lavori qua.
1: Ma quindi cioè non hanno ancora incominciato oppure non hanno neanche messo la cartellonistica stradale per caso perché stiamo aggiornando?
0: No, non c'è niente, quindi a me non mi risulta, non ho letto da nessuno.
1: Mi scusi, ha riscontrato in questi giorni una riduzione del traffico sulla zona, magari perché stanno deviando?
0: No, il traffico è sempre qua.
1: Sempre lo stesso, quindi?
0: No, perché non c'è niente, né una cartellonistica, niente, zero.
1: Lei mi scusi, preferirebbe tipo un semaforo oppure una rotonda che comunque agevola il discorso del traffico stradale?
0: Non lo so, qualsiasi cosa, l'importante è che scorrevole.
1: Non ho capito, l'importante?
0: Che sia scorrevole,
1: ecco,
0: il traffico.
1: Che sia scorrevole, infatti, per quello. Quindi, vabbè, se nei prossimi giorni dovesse vedere appunto l'installazione di transenne e cose varie, è perché dovranno incominciare appunto a posare i birilli per la formazione di questa rotonda, ecco. E sperando non creano disagio appunto anche a lei per quanto riguarda eventualmente la macchina, quello che sia.
0: Ah, io cammino a piedi, non c'è problema.
1: Ah, fanno anche la rotonda a fianco per il pedonale, quindi se uno deve attraversare può anche percorrere la rotonda in caso.
0: Va bene così.
1: Va bene, grazie, la saluto.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: Pronto?
1: Sì, scusi disturbo. No, volevamo dirle che oggi, dell'album scelto ieri, ascolteremo Can't Lose My Soul.
0: Cosa? Non ho capito.
1: Can't Lose My Soul è la traccia titolo del brano che andremo ad ascoltare oggi.
0: Ah, va bene, sì, faccio loro.
1: Ascoltiamo quella lì, le va bene a lei?
0: Per me va bene tutto.
1: Can't Lose My Soul è la traccia titolo, è il pezzo più lungo dell'album, a sezioni più riflessive, momenti di call and response tra Annie e le voci figlie delle coriste. Costruzione lenta, atmosfera devota, meditativa. Musica che invita a restare saldo nella fede, a non perdere la propria anima nonostante le difficoltà. Strumentazione elegante, organo, sezioni ritmiche ben calibrate, groove che lascia respirare ma porta dentro la tensione spirituale.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, no, volevo chiederle se anche lei come noi condividesse il fatto di quanto sia stato bello questo brano.
0: Quale brano?
1: Can't Lose My Soul, che abbiamo trasmesso ora.
0: L'acqua.
1: Prego, scusi.
0: Quale?
1: La canzone Can't Lose My Soul. Abbiamo ora trasmesso ancora in sottofondo, se sente.
0: Non lo so.
1: Non le è piaciuta?
0: No.
1: Grazie.
0: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, controllo strade provinciali, gentilmente. Se ci potesse confermare se hanno già o meno incominciato i lavori di rotonda su via Tiziano, per caso, stiamo chiamando un po' perché abitano nella zona.
0: La rotonda?
1: Devono fare una rotonda, sì.
0: No, a me non mi dice se dobbiamo fare la rotonda via Tiziano.
1: Via Tiziano Vecellio, scusi la pronuncia, non conosco.
0: A me non mi risulta che stanno i lavori qua.
1: Ma quindi cioè, non hanno ancora incominciato oppure non hanno neanche messo la cartellonistica stradale per caso, perché stiamo aggiornando?
0: No, non c'è niente, quindi a me non mi risulta. Non ho letto da nessuno.
1: Mi scusi, ha riscontrato in questi giorni una riduzione del traffico sulla zona, magari perché stanno deviando?
0: No, il traffico è sempre qua.
1: Sempre lo stesso, quindi?
0: No, perché non ci sta niente, né una cartellonistica, niente, zero.
1: Lei mi scusi, preferirebbe tipo un semaforo oppure una rotonda che comunque agevola il discorso del traffico stradale?
0: Non lo so, qualsiasi cosa, l'importante è che scorregola.
1: Non ho capito, l'importante?
0: Che sia scorrevole il traffico.
1: Che sia scorrevole, infatti, per quello. Quindi, vabbè, se nei prossimi giorni dovesse vedere appunto l'installazione di transenne e cose varie, è perché dovranno incominciare appunto a posare i birilli per la formazione di questa rotonda, ecco. E sperando non creano disagio appunto anche a lei per quanto riguarda eventualmente la macchina, quello che sia.
0: Ah, io cammino a piedi, non c'è problema.
1: Ah, fanno anche la rotonda a fianco per il pedonale, quindi se uno deve attraversare può anche percorrere la rotonda in caso.
0: Va bene così.
1: Va bene, grazie, la saluto.
0: Allora, arrivederci.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi.
0: Sì?
1: Sì, scusi il disturbo. Gentilmente, l'ingegnere De Luca, volevo chiederle se era già stata avvisata o comunque le fosse giunta comunicazione per l'installazione su via Ho Chi Minh della cabina telefonica, credo la prossima settimana.
0: No, non mi aveva detto niente nessuno, quindi?
1: Ecco, no, per il discorso del collegamento della linea telefonica, siccome dal di lì purtroppo non passa, è un discorso comunale per quanto riguarda il telefono, avevano, credo, dato l'autorizzazione di potersi collegare alla vostra linea, poi dopo verrà ovviamente splittato il consumo, ecco, non è che venga addebitato a lei.
0: Ah, no, non lo sapevo.
1: Cioè no, è solo per un discorso esterno, capito? Forse, ecco, l'unica cosa, probabilmente gli operai che non debbano fare qualche carotatura nel pavimento, nel muro, ecco, quello lì.
0: No, io penso di no, se devono fare qualcosa in terramento nel muro non sono proprio disponibile.
1: Ma voi scusi, dove avete il telefono? Lato cucina, lato sala, per vedere un attimo, da verso la strada? La zona in cui, cioè, siete verso la strada su via Ho Chi Minh?
0: Allora, ascolti, noi quello personale,
1: quello di linea fissa sto parlando, quello di linea fissa.
0: No, ho capito. Ma cioè, quello personale io non lo so dove sia, dov'è, però lì nel giardino condominiale c'è una scatola, una roba, e lì ci dovrebbero essere tutti.
1: La scatola di derivazione del cablaggio, quindi.
0: Esatto, penso, non lo so, perché io non è che me ne intendo, che ha capito.
1: Quindi non è che lei, cioè, in caso dovessero venire su a fare dei fori, per capirci, perché non vorrei che poi si creassero dei disagi.
0: Certo. No, se dovessero venire in casa a fare dei lavori in casa, io non sono proprio, cioè, non capisco per quale motivo, cioè, devono venire da me. Qui siamo in tanti, entrando qualcun altro.
1: No, chiedo perché, ripeto, dopo io non conosco le dinamiche dell'intervento, ecco, però ovviamente se ci dovesse essere bisogno di fare qualche foro è a spese della compagnia telefonica.
0: Ecco. Indipendentemente da chi è spese o non è spese, cioè, proprio che non, cioè, come me non mi va proprio di avere qualcuno in casa.
1: No, ma lavorano esternamente, non entrano dentro, però a volte magari c'è bisogno di bucare, di scalpellare un po' per quello.
0: Io penso di non essere neanche a casa, quindi no, assolutamente no. Quindi se loro riescono dalla scatola che c'è lì fuori, faranno tutto quello che vogliono, che non è neanche mia la scatola, ma caso assolutamente no. Quei tempi che corrono, guardi, io
1: no, ma per carità, ma fa bene, ci mancherebbe altro.
0: Assolutamente no.
1: Ascolti, niente,
0: no.
1: Allora guardi, mi sono permesso appunto di chiamare perché per così posso comunicare. Per quanto riguarda invece eventualmente i gettoni, le schede telefoniche, cose varie, voi non avevate avevate dato disponibilità come compravendita in caso, nulla di questo, giusto?
0: No, assolutamente no.
1: Perché può darsi che debbano scaricare anche, ovviamente non chi farà i lavori, verrà un corriere a parte, qualche scatola di gettone telefonico, perché se ritorna un po' indietro adesso rifanno questa cosa un po' vintage.
0: No,
1: quindi la vendita condominiale non è lei che la fa, quindi.
0: No, ma noi abitiamo in delle villette schiera.
1: Ah, ok, non conosco la zona per quello.
0: Di condominiale non abbiamo molto, capito?
1: Quindi lei, non è lei che ha appunto vendita del gettone telefonico, della scheda?
0: Assolutamente.
1: Ho capito. Va bene, era solo per chiarire queste cose. La ringrazio.
0: No, grazie a lei.

chiamato Blanchito. Quando, quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. La blu celeste, la blu celeste.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

Del buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera, dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate, insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

0: Radio Tiguglio presenta Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Beh, insomma, ritirare un premio per Dolciolice Live sul palco, il sindaco, vice sindaco, il presidente della regione Toscana, tutti c'erano lì. Poi hanno sbagliato nome e mi hanno detto qui sul palco il signor Dolciolice Live. No, veramente, sì, d'accordo, sono l'ideatore. Poi invece mi ha fatto due chiacchiere, è salito anche Brian Bellin, ha ritirato il premio, c'è anche una cena per quattro persone addirittura, targa, scultura, una cena per quattro persone che faremo io Brian. Tanto, voi due non vi invito, mi state sulle balle, e di conseguenza un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica anche in questa puntata, Brian Bellin. In redazione non c'è nessuno, licenziati tutti quanti fino alla fine di settembre, del prossimo settembre, e poi chiaramente anche perché cambierò redazione, vi avverto amici e amiche, che succede, che avete fatto, ma no. Meno male, guarda, la stagione è finita perché io quei due lì non li sopporto più, soprattutto quella con gli occhiali rossi, no, perché voi non vedete, ma gli occhiali rossi, Patrizia buonasera, buongiorno.
1: Salve.
0: Ecco, è un salve, gli gira le balle subito.
2: Salve, come fa? Pure io.
1: Sono mandata a quel paese.
2: Ma
1: salve.
2: C'è Max che tennia a dirmi qualcosa, lo so cosa mi vuoi dire, lo so.
0: No, aspetta, non ti dico nulla, non me ne può fregare. Hai tu. Ah. Gianni, abbiamo vinto il premio Centurione, ma ho perso l'uccello.
2: E che te ne fai tanto dell'uccello? Tanto non vale niente, perché buttalo nell'immondizia.
1: No, ce l'hai piccolo.
0: No, ma no, sono arrivato sul palco e il sindaco ha detto: ma lei è quello che ce l'ha piccolo? E ha detto sì, è la fuori.
2: Sì, ecco.
0: Infatti ha tenuto.
2: E là è partito l'applauso di Tiziana. Bravo sindaco!
0: Sì, sì, sì, bravo sindaco, infatti ha tenuto il premio, l'ha dato a Brian, giustamente. Pensate che Brian si è mangiato tutta la torta al cioccolato che era offerta al buffet alla fine, immaginatevi voi.
1: Che... Ma tu hai detto che è un pranzo, una cena per quattro persone, però vai solo tu e Brian, perché sì. Tu mangi per tre.
0: E Brian uno, anzi no, guarda, Brian due, io due, perché ieri gli ha dato. Ma è giusto, è giovane. Allora, a parte tutte le a parte tutte le stupidaggini, io direi di partire un'altra puntata di Dolciolice Live.
1: La 21 milionesima o quella?
0: Non lo so, siamo a 64.812, una cosa del genere. Siamo andati, anzi, è andato a prendere da studio disco 54 a New York, è andato a prendere Coco Motion,
1: la capsula che ti è saltata
0: costa un sacco di soldi, guarda.

0: Quello, sì, ho visto, grazie. Ma è l'altro album. Allora, disco 54, quattro Heavy Collection, è tutt'altra cosa. Allora, no, ora non mi ricordo più cosa volevo dire, perché non c'è, sì, mi sono dimenticato, Patrizia, scusami, stavo parlando di... come fossi al telefono, normalmente, ma sinceramente. Allora, che è? Ah, no, Coco Motion.
1: 60 parte, minuti.
0: Coco Motion parte 1 e parte 2. Allora, ti dovrei alzare un pochino il volume, se non vado errato, perché se...
1: Io il volume devo alzare? Del mic?
0: No, io.
1: Ah, tu.
0: Vediamo un attimo. Parla per favore di qualcosa, se ce la fai.
1: Ma certamente. Parlo come la nostra amica Tiziana Gasparetti.
0: Lascia perdere, poi vi racconterò cosa ha combinato quella donna.
1: Racconta.
0: No, non posso dirlo, troppo privato.
2: Oh, ma dimmi una cosa, ma che è? Sempre ascolto?
0: Chi? No, sto in onda, sto in diretta. Stiamo registrando,
1: siamo
0: in diretta. Che è? Stiamo parlando.
2: Siccome sento la musica, siamo in registrazione.
0: Certo. Qual era il problema?
2: Ah, ok. Dolcioli ce l'hai all'aperto proprio.
0: All'aperto? In che senso all'aperto?
2: All'aperto, cioè...
1: Spariamo cavolata.
0: Ma chi se ne frega? No, volevo raccontare una cosa che è successa alla Gasparetti, ma è troppo privata, è troppo personale, lo posso dirlo, lo dirò poi a voi in retro, senza che i nostri radioascoltatori ascoltino questa cosa che è un po' imbarazzante.
1: Vabbè, allora, lo sappiamo tutti, si infila le dita nel naso.
0: Sì, quello lo sappiamo. Tante cose ha fatto. Detto questo, continuando con la musica, sono curioso di sapere quello che ha combinato Gasparetti. Dio Warwick, Deja Vu, a Dolce Alice Live.

Dion Warwick on Jazz the Pie. Dolce Alice Live continua. Tra molto avremo un'intervista che a me sta a cuore, molto a cuore, devo essere sincero, mi piace molto, sarà, e poi fatta bene, la faccio da solo, voi vi caccio perché chi se ne frega, non vi voglio, perché è un'intervista intima fatta dalla Neutro Roberts. Sto scherzando, la Neutro Roberts, quella mi caccia tra un po', vedrai che succede.

0: 7. È un brano meraviglioso, dance, che a noi piace molto. Senti Patti, hai...
1: Mi dica.
0: Hai per caso una notizuola? Te aveva dato qualcosa quell'altro?
1: Sì, perché sì, prima... ce n'è una molto, molto curiosa e simpatica.
0: Allora, dilla.
1: Nel mare Mediterraneo è stata avvistata una balena, l'eubalena, meglio conosciuto come la balena franca.
0: La balena?
1: Ora, la franca. Si chiama così.
0: Franca.
1: Ora, la curiosità è che il maschio di questa balena, cioè sì, i gioiellini, la balena è enorme, pesano un quintale ognuno.
0: Ma stai parlando
1: il pistolino? È 3 metri.
0: 3 metri, come il mio, 3 metri e mezzo.
2: È una bancarella.
1: Sì, ora, sì. Durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: quando c'è, attorno una sì, balena franca.
0: Oh, Franca, quella? No, quella no.
1: E con questo pistolino cominciano a volerla fecondare.
0: Certo.
1: Io ti pongo una domanda.
0: Sì.
1: Secondo te, che cosa fa la balena franca per rifiutarle? Li prende accodate in faccia oppure si mette a pancia in su?
0: No, lo morde proprio, così esce da rompere le balle, perché che vuoi in mezzo all'oceano, lì, Italia. No, non lo posso sapere che fa, dillo
1: no,
0: tu.
1: No, comunque si mette a pancia in su, perché il pistolino ci arriva male,
0: tre metri, fanno il missionario, fanno la posizione del missionario nell'oceano.
2: Mamma natura, vedi le differenze, la balena a pancia in su. E una donna normale umana ti piglia proprio a schiaffo. Se non vuole,
0: la differenza è quella. Fanno molto. Tesoro, sei pronta? Che sorriso, mamma mia. Fanno molto la nostra intervista. La faremo direttamente.

0: tante belle cose, ha fatto un album questi ragazzi, questo Danny White, chissà perché poi si dava a quei tempi la Danny White, Black Soul, cose un po' così. Allora, abbiamo saputo bene che la balena ha 3 metri di pisello, beata lei.
1: Il baleno
2: più che altro.
1: La balena franca.
0: E di conseguenza faccio una battuta: il baleno e lavoro meno. Questa è la pubblicità, ma ricordavate? Bellissima. Express yourself. Dopo questo, la nostra intervista, la nostra ospite, voi vi lascio il caffè. Tanto che ci fate?
1: Grazie.
0: Penso io qua.
1: Sì, pensaci tu.
0: Ci penso io a lei.
2: Ieri hanno bussato qui in studio, era il ragazzo del bar.
0: Sì, eh?
2: Che abbiamo lasciato anche la mancia, portati i caffè. Fantastico.
0: Meraviglioso. Che voleva dire? Che si è rincoglionito. Che c'entra sta cosa?
2: Che mo me lo vado a fare io? Non c'è il ragazzo del bar.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: a me, chi ve l'ha fatto fare? Cioè, è una, no, è un mio pensiero che mi è venuto così in questo momento. Chi ve l'ha fatto? Ma chi ve l'ha fatto? Ma non potevo stare a casa io quel giorno lì, o non mandare quel messaggino. Comunque, questa è una cosa mia personale. All'interno di Dolce Alice Live abbiamo sempre un qualcuno che ci viene innanzitutto a trovare, e questo è bello perché tutte le persone che hanno un qualcosa dentro da distribuire, da dare, da notare, da donare agli altri che ascoltano la musica, è sempre bello, no? E allora di conseguenza noi abbiamo fatto questa rubrica, che non è una rubrica ma è due chiacchiere da bar per quanto riguarda Dolce Alice Live, all'interno di tirare fuori un qualcuno che dona musicalmente, scrivendo, facendo un libro, un regista, un cantante, un attore, anche dei colleghi radiofonici, no? E, giustamente, però hanno qualcosa da dire e noi gli diamo l'opportunità per farlo. Allora, detto questo, in questa puntata di Dolce Alice Live, e qui per me diventa un problema, cioè nel senso buono diventa un problema, anche perché con me in studio, vabbè, proprio dal vivo live, no, è venuto un sospirone. Allora, io come ti devo chiamare?
1: Intanto ti saluto, ecco, che finalmente ci siamo conosciuti anche qui in radio, qui da te, ti ringrazio per l'ospitalità, e chiamami con il mio nome d'arte.
0: E cioè?
1: Mi chiamo DJM, sono DJM.
0: Ok. Senti, qualcosa che tu riconosci sicuramente sotto?
1: Sì, giusto, ora ci sto pensando.
0: È meraviglioso. Allora, DJM con me in questa puntata di Dolce Alice Live, per un motivo semplicissimo. Il motivo è che praticamente insieme io e te abbiamo realizzato una cosa. Sono sincero, ha fatto tutto lei. Io sinceramente, come ha fatto tutto lei, io non ho fatto assolutamente nulla. Però praticamente lei ha realizzato, insomma, io cosa ho fatto io all'interno di quel brano? Poco e nulla, praticamente nulla, un po' di accorgimenti, di cose così, come le chiamate voi in gergo?
1: Ma la tua è stata sicuramente una partecipazione decisiva, perché su questo brano avevo, diciamo, alcune incertezze, anche perché rappresenta, ha un contenuto particolare, però ecco, mi hai dato quella spinta perché questo brano venisse fuori, in quanto poi alla fine, anche da come si ascolta in base alle parole che ho anche scritto per il brano, insomma, alla fine bisogna sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada, e quindi conoscendo te effettivamente è stata quella la spinta decisiva, bisogna andare avanti.
0: Sì, ok, no, ma sinceramente non ho fatto nulla, cioè, ho qualche accorgimento. Allora, lo spieghiamo bene questa cosa, perché è importante, perché sai, no, i nostri radioascoltatori amano sapere in quale modo è stata realizzata qualsiasi cosa, no? Quando noi andiamo a presentare libri, queste cose qui, anche determinate altre cose. Allora, c'era una bozza che DJM qua ha fatto, era una bozza lasciata lì nel cassetto, sinceramente era arrivato, dimmi se dico una stupidaggine oppure no, era arrivata fino a un certo punto e non sapeva più come quagliare la cosa, cioè nel senso come terminarla, come addolcirla, come impacchettarla, ecco. E io sono arrivato e due suggerimenti, poi, a parte il fatto che poi lei è bravissima, due suggerimenti che gli ho dato così, e lei è riuscita, si è sbloccata e è riuscita a finire il brano. Ho detto giusto?
1: Sì, Max, ovviamente sicuramente non volevo togliere nulla al tuo apporto, perché ho preferito che lo facessi tu, ecco, a spiegare meglio un po'. Sicuramente c'erano delle parti del sound che avevano necessità di essere spinti in qualche modo, E quindi così ne abbiamo parlato, tra l'altro anche quando ci siamo incontrati a Sanremo, e quindi dove ti ho spiegato che appunto c'era qualche dubbio su questa traccia e te l'ho fatta ascoltare, e poi tu con tantissima pazienza sei riuscito a trovare il punto giusto.
0: Dovete pensare che una notte ho detto aiutatemi, cioè nel senso mi sono rivolto, no, è stato bello la collaborazione, già pronta la seconda, non dovevo dire pronta nel senso in
1: ma sei sempre il solito
0: stronzo, sì. No, pronta nel senso, l'idea volevo dire, no?
1: Ma l'idea è, penso che mi hai molto influenzato. E quindi questa volta mi avvicino molto a quello che è il sound da te preferito.
0: Ah, sei entrata nella strada di Dolce Alice Live.
1: Penso proprio di sì, quindi giusto. Sarà una sorpresa anche per chi mi segue, quindi conosce il mio sound. Tra l'altro l'ultimo brano, quello di Melodic, che ho presentato a febbraio, quindi è proprio da un'altra strada. Per cui e con questo mi avvicino di più alla mia vera natura, cioè la natura della mia house, della mia dance. Ecco, nel prossimo brano c'è ancora una natura
0: diversa, ancora
1: più dance.
0: Allora noi facciamo così, continuiamo poi dopo. Allora andiamo a ascoltare il brano per il motivo cui tu sei qui, e poi naturalmente andremo a chiacchierare ancora, a far due chiacchiere per il futuro, le cose, non soltanto. Brian, per favore, il brano.

0: e cantare. Ci assomiglia un po', ma non è vero. Allora, questo era il brano. Insomma, abbiamo fatto, credo, per gli amanti della musica dance, degli amanti della musica da discoteca, insomma, abbiamo fatto una cosina bellina. Hai fatto una. Allora, facciamo. A me non piace dire determinate cose, però in questo caso lo voglio dire. L'80% è merito di questa donna qua, ecco. Oh, sai che io sono sincero su queste cose, lo voglio ripetere, ho soltanto chiuso il cerchio, come ho detto prima, è vero?
1: Hai fatto molto di più, anche perché mi stai ospitando, quindi non posso dire, no, non no. Posso dire che non hai fatto niente. No, qui no, capiscimi, mettiti al posto mio.
0: Sì, no,
1: se no, tu mi butti fuori,
0: no,
1: di qui.
0: Perché tu hai 42 di vita, io non ce l'ho, ho 60, allora mi faccio mettere al posto
1: 42, sì, giusto. No, è vero, no, di so. Vita però.
0: No, di età, 42 di vita, circonferenza di. C'è un vitino così, mi fa quasi schifo dirglielo, cioè nel senso di. No, nel senso buono, chiaramente.
1: Possiamo chiudere i microfoni, così no, ti posso allora, rispondere meglio.
0: Sì, ecco. Ha già messo il ditino nel senso del baffa. Comunque ha ragione, perché sono io il cretino di turno, ma devo fare il cretino, perché l'editore mi paga per questo, per fare il cretino. Allora, detto questo, parliamo di cose serie ora, perché poi, insomma, qua è. Allora, a parere e ora lo sai che non sto scherzando, a parere dell'ambiente dei disc jockey italiani, questa donna è una delle migliori, mi dicono, cioè amici miei. Allora, io ho fatto dei giochi tanti anni fa, discoteche, vinili, funk, eccetera eccetera, però ho ancora qualche amico in giro per il mondo che continua a fare il cretino con musica diversa. Si sono adattati, io non mi sono adattato, infatti ho smesso di fare locali e ho fatto radio, adesso sono passata là. Però questi amici qua mi dicono tu guarda, faccio un pezzo, senti, ah cavolo, ma c'è, sei con
1: con?
0: Tu sapevi di questa cosa qui?
1: Quanto, assolutamente no, è una novità.
0: Quanto sei apprezzata. Perché poi le cose, quando io voglio spiegare anche alle persone che sono stanno ascoltando Dolce Liceo, qualsiasi ambiente sia, qualsiasi lavoro tu ami andare a fare, se è fatto con serietà, con professionalità, puntualità, ragazzi, arriva, prima o poi arriva il ritorno sotto forma di fiducia delle persone, sotto forma lavorativa, sotto la stima, perché la stima di un collega, di un disc jockey che dovrebbe essere un tuo rivale per quanto riguarda radio, discoteca, eccetera, è tanta roba.
1: Si creano certamente delle situazioni in cui, diciamo, più che rivalità si parla di competizione, no? Mettersi a competere. Ma io ci sono abituata, perché è nato così tutto quanto, quello che è successo per me, per la musica. Per me è nata tutta questa mia idea di suonare proprio per una competizione.
0: Ah, ecco, vedi, è partito tutto quanto.
1: È partito da lì.
0: Ah, ok. Beh, no, però insomma si è evoluta in maniera molto molto molto seria, come dicevo prima, con la passione che poi ti porta anche. Quando si fa, vedi, salto da una cosa all'altra, quando si fa una cosa che ti ha passione, ti accontenta e ti fa felice, non senti neanche la fatica. Dovete pensare che DJ Eb magari ci siamo sentiti anche di notte, cioè le 2, le 3 di notte, per sistemare determinate cose con un entusiasmo. L'ha fatto lei, eppure io un po' meno, perché sono un uomo, 2 neuroni.
1: Dai, smetti.
0: No, sto scherzando.
1: No, ma tu fai così perché vuoi che io ti dica no, non è vero,
0: esatto,
1: ma non te lo dico.
0: Esatto, cattiva.
1: Non te lo dico.
0: No. Allora, per dirti, anche in orari assurdissimi dove le persone magari dormono o lavorano, perché in tanti lavorano anche di notte, ma noi eravamo davanti al computer a finire, no, io questo no, io questo sì, ed erano, e sono momenti belli, questo è senza fatica. Poi chiaramente è lì che volevo arrivare, vuol dire che c'è la passione, vuol dire che c'è la professionalità, vuol dire che 2 punti. Allora, per terminare la nostra bella chiacchierata, io vorrei dire una cosa, vorrei che tu Allora, in tanti, come dico sempre, io parto sempre con l'intervista, in tanti ti conoscono, in tanti non ti conoscono, perché è giusto, no? Perché se tu fossi conosciuto in tutto il mondo saresti qua con me, saresti qua con me, saresti da tutt'altra parte a fare tante altre cose, forse più in alto.
1: Ma ti posso correggere?
0: Sì?
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: Allora, non è corretto che non sono conosciuta nel mondo, anzi, io devo ringraziare tantissimo le radio che ho a livello internazionale, proprio perché sono conosciuta. Certo, non ho ancora raggiunto i livelli, diciamo, di visibilità, però la musica di DJM è ascoltata nel mondo, è la verità. Oh, ma infatti, io lo verifico dalle mie...
0: Non volevo... cioè... Il mio era un input per quelli che non ti conoscono, no? Sì. Per quelli che non ti conoscono, presentati ancora di più, i social, cosa farai, cosa c'è in cantiere e tutto il resto, ecco, quello volevo arrivare io.
1: Sì, dunque in cantiere c'è tantissimo, quindi non saprei da dove iniziare, sì. Però ci provo. Questo è un bellissimo anno e avevo già preventivato una serie di uscite di brani. Forse quello che abbiamo fatto insieme, no? Non era proprio del tutto previsto. Okay. Però ecco, una serie di brani, perché produco da circa 4 anni e tanti brani finora, insomma, ne ho prodotti 10. Anche con etichette importanti, discografiche, parlo a livello di Universal Group, Virgin Records e tante altre. Però sto andando avanti con la mia etichetta, che è denominata DJM House Music, ed è un programma in cui ci credo veramente tanto, perché intanto sono più libera di decidere anche il genere di musica che intendo produrre, perché non è detto che si debba seguire necessariamente un filone, e quindi questo lo posso fare solo e esclusivamente con la libertà della mia etichetta. E oltretutto ho adesso in programma tanti live, e quindi sarò all'estero in varie parti del mondo, a cominciare dalla Germania. Vado a luglio, dove suonerò in un festival importante, il Parukville, e poi sarò ad Amsterdam entro l'anno, ma anche al Ministry, quindi ritornerò a esibirmi al Ministry anche penso per dicembre. E mi auguro, ecco, per l'anno prossimo di ripetere l'esperienza che è bellissima di Sanremo, dove diciamo le vibrazioni sono andate ancora più in alto del previsto, perché veramente è il centro della musica italiana, che io devo dire non ascoltavo la musica italiana, ma ora sì, tant'è che tra le cose che ho prodotto, tra le tracce che ho prodotto, ci sono anche dei brani, dei remix anche in italiano, per cui, cosa strana per me, nessuno ci avrebbe mai creduto, perché non ascoltavo la musica italiana e invece ho iniziato ad apprezzare anche la musica italiana proprio recandomi lì a Sanremo, perché ho suonato Sanremo, come tu sai, Max, ho suonato per Casa Sanremo, sono diventata artista ufficiale di Casa Sanremo, e quindi insomma sono nate tante opportunità, tra cui anche quella di stare qui con te.
0: Oh, che forse è la migliore. No, beh, sto scherzando,
1: non lo so, non mi fa rimangiare quello che ho detto.
0: Ah, perfetto, benissimo. Allora io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e ti ringrazio di aver perso il tuo, di aver dedicato il tuo tempo a Dolce Alice Live, ma ti aspettiamo di nuovo quando vuoi, perché è giusto, e poi per altre cose che noi andremo a fare, che tu andrai a fare, naturalmente noi daremo lo spazio giusto, per quanto riguarda i tuoi prodotti. Detto questo,
1: scusami Max, ho dimenticato.
0: Cosa?
1: È di dire eventualmente dove mi potete ascoltare.
0: Ah, è vero, io, ma è vero, sì, sì, sì.
1: Scusami, no, scusa, ho dimenticato.
0: Colpa mia.
1: Quindi sono presente in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme social, a cominciare da Instagram e TikTok e Facebook. E per quanto riguarda invece le piattaforme digitali, ho il profilo Spotify, quindi dove sono prodotti, dove troverete tutti i miei brani prodotti, Beatport per acquistarli, quindi scaricarli da Beatport con il download, e YouTube, il mio canale principale, che è vecchio già di quasi 10 anni, con molti ascolti, e ti ringrazio.
0: Ma allora noi ti aspettiamo, cioè nel senso tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live ti aspettano per il prossimo appuntamento. Ah, grazie. Te saluto, ti bacio e ti abbraccio. Grazie.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Immaginatevi voi, cari amici e cari amiche, questi sono gli Chic, quelli di Le Freak. Freak out! Le Freak sono Chic. Allora, due brani meravigliosi, uno dietro l'altro. E grazie a DJ Ham, è stata con noi per un quarto d'ora, 20 minuti, ha presentato il brano, il nostro brano, perché è firmato anche dal sottoscritto. Strada, perché io non sono molto per la musica dance, per quella musica che fa lei, però bisogna aggiornarci, e allora di conseguenza c'è stata una prova di realizzazione brano, il prossimo sarà ancora più bello, vi anticipo, sarà un brano sotto l'insegna dello smooth jazz, però ballabile, e che devo fare? Allora, Patrizia, ok, ci sei?
1: Ma certo che ci sono, sì. Vedi che ti
2: Max
1: saluto.
2: Bellemi diventa un rapper.
1: Ma con la rapper? Manina di faccio ciao.
0: Sì, la, ti stavo per dire dov'è che ti devi fare ciao. Allora, la notiziola ce l'hai oppure no? No, non ce l'ha, non
1: sì,
0: ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho. Una piccolina. Allora, guarda. In Cina un uomo infastidito dai rumori molesti, cosa ha fatto? Ha installato sotto il pavimento un dispositivo che controllava sempre con uno smartphone, quindi quando l'inquilino era troppo rumoroso lui lo azionava e simulava il terremoto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ha smesso? Hanno smesso di far casino oppure...
1: Sì, hanno smesso, okay. Sono scappati.
2: Scusa, come fa a simulare il terremoto? Le vibrazioni?
1: Sì, lui ha installato un qualcosa sul soffitto.
2: E faceva vibrare tutto.
1: E ogni volta lui azionava, come si dice, col cellulare, con un dispositivo, azionava questa cosa che aveva costruito e
2: vibrava tutto l'abitazione.
1: Il pavimento, sì, simulava un terremoto. Ogni volta che lui era infastidito dai rumori, troppi rumori dei vicini, quindi...
0: Anche capito? Perché poi quelle piano di sopra sparivano, cioè nel senso prendevano paura, uscivano, silenzio assoluto.
2: Giustamente. Anche nudi
1: uscivano. Ma non penso, perché facevano rumori, facevano festa, qualcosa così, e quindi erano...
0: Quando davano noia. Allora, torno molto dopo il prossimo brano, che avremo il Vintage Italy, che sinceramente non è stato ancora fatto né costruito. Boh, vediamo. Brian, l'hai fatto? No? No, non è costruito il Vintage. Vabbè, troveremo un sistema, vedremo cosa fare. Innanzitutto che cosa fare, che è importante, a parte poi dove vai nella musica degli anni 70, di musica italiana, trovi quello che vuoi, la bellezza della nostra grande e bella musica. Come on down, Boogie People, David Williams, a Dolce Alice Live.

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: fatto Brian Bellet si è sentito con un salto di vinile, eh? La puntina è saltata
1: con il nastro rosa,
0: con il nastro rosa. Brian è saltata la puntina. Vabbè, succede, quel vinile succede. Succede, ha un suono meraviglioso, ma quel difettuccio lì che ogni tanto, le puntine saltano se non sono abbastanza pulite, sia il disco che la puntina. Bene, detto questo, noi siamo fieri e felici di aver optato per un brano del genere, non lo sapevo nemmeno io. Bravo Brian, chi è quel mostro che è entrato ora? È entrato Loris.
2: Mostro?
0: Ma veramente, ma che hai addosso? Che cos'è quello? La mascherina, per cosa? Per gli olezzi dello studio, ma quanto sarà cretino, mamma mia. Siamo andati a beccare Sirius e Eye in the Sky per quanto riguarda gli Alan Parsons Project.

0: Gliel'ha apparso Project, noi quello, io li ho visti dal vivo e insomma danno emozioni, certi suoni danno sempre emozioni, quei momenti, in quelle serate in quelle serate d'estate, quella chitarra che suona, insomma. Poi per chi ha vissuto determinate cose musicalmente le emozioni sono tante, come le emozioni le ho avute guarda, io ho visto, non so se voi avete avuto l'opportunità di vedere, io ho visto i Pink Floyd, ok, a Venezia. Allora, tutte le persone erano nella piazza centrale e loro il palco era sull'acqua.
1: Lascia perdere.
2: Ma poi quando suonano i Pink Floyd non è che hanno un'amplificazione si parla di 50.000 watt, no. 80.000 watt, c'è allora, la roba.
0: Questo palco appoggiato sull'acqua. Il palco sull'acqua, c'era, non so, una trentina di metri di acqua e poi arrivava il pubblico. Non una cosa con i fari che picchiavano, poi sei a Venezia, cioè non sei a
2: un'atmosfera particolare.
1: Quali concerti sono stata, è sì. Meglio che non te lo dico perché
0: vabbè, ognuno
2: ha visto i cugini di campagna, no?
1: No, non li ho visti i cugini.
0: Io sì.
1: Ah, vero, abbiamo visto i cugini di campagna,
2: I The Colors,
1: Marcella Bella, Toto
0: anch'io,
1: Cutugno,
0: anch'io,
2: vai. Enrico Ruggeri,
0: Scialpi, no, perché non mi è simpatico, Scialpi, sì, Scialpi. Vai avanti.
1: Poi perché abbiamo visto
2: Loredana Bertè, visto io?
1: No, io non l'ho vista, l'ho ascoltata per Loredana Bertè.
2: Pupo?
1: No, io no, Pupo no.
2: Insomma, ne abbiamo visti.
0: Vabbè, praticamente tutta musica italiana, vi siete mai prodigati per andare a vedere, non so, Elton John,
2: a Roma che mi ha detto no, sono andato a vedere un concerto all'Eur di Michael Jackson, mi ha detto una roba.
0: Vabbè,
1: hai detto nessuno, Michael Jackson.
2: Una roba proprio.
1: Chi è Michael Jackson?
0: Il re del pop mondiale, stramondiale. Forse tra 100 anni rinascerà uno come Michael Jackson.
1: Forse.
0: Tanto molto, che cosa? Tanto molto, sì, Loris, preparati, così esci dalle balle e se ne parla più, dai.

proposito di ballare, cioè, questa la dico così almeno. Cioè, no, rido perché poi. No.

0: però se arriva qualche disgraziato delinquente, ha detto il maresciallo, qualche disgraziato delinquente ubriaco in macchina vi prende,
1: mette sotto
0: ed è finita la storia. Ballate sul marciapiede, va bene, grazie, buona serata, buona serata. Poi dopo, insomma, chiaramente sono partite le risate, no? Un'ora e mezzo a ridere, perché chiaramente hai fatto una pirlata a un'età che non devi farla, no? La fai quando sei giovane, queste stupidaggini. L'ho raccontato a mia madre, ma preso a calci, veramente così.
1: Ti ha tirato lo zatterone, sì, quello telecomandato che arriva.
0: Mio padre, sei un cretino, non l'hai fatto neanche a 30 anni, a 20 anni, se ti metti a fare a 60.
1: Lo fai a 60,
0: è veramente scemo. Allora, detto, Loris, vuoi andare in onda? Così ti tolgo dai Maroon Glacé, perché guarda, non ti sopporto più. No, più si alza la temperatura, più Loris diventa antipatico. Brian, vai! Il teatro della lettera. Classici alla razza.

Devil's Gun, CJ & Co. Nasce nel 77 a Detroit, ideato dai produttori Dennis Coffey e Mike Tudor. Il brano, un inno disco funk, divenne celebre per essere stato il primo disco suonato in assoluto all'apertura del leggendario Studio 54 a New York. Gli autori del brano Devil's Gun sono Barry Green, Barry Blue, Ron Rocker e Jerry Shuri. Il gruppo era composto da 3 cantanti maschili e 2 femminili: Curtis J. Darden, Charles Crown, Cornelius Brown Jr., Connie Darden e Johnny Talbert. Il singolo, pubblicato dalla Westbound Record, distribuito da Atlantic, divenne un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nella classifica R&B di Billboard e rimanendo per 29 settimane nella Hot 100. La sua fama, come detto, è indissolubilmente legata allo Studio 54, di cui inaugurò la pista da ballo.

0: CJ e CO, un gruppo disco di Detroit guidato da Cornelius Brown, 1977, notevole successo in discoteca grazie soprattutto ad un paio di pezzi contenuti nell'album Devil's Gun, pubblicato dall'etichetta Westbound Record. Uno di questi pezzi è la title track, l'altro è We Got Our Own Things, ma nell'album c'è anche Sure Can Go to the Moon, che funziona bene sul dance floor. Si narra che Devil's Gun, come detto prima, sia stato il primo pezzo suonato dal DJ Richie Kotzur nella serata inaugurale dello Studio 54 di New York, il 26 aprile 1977. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: insomma, è stato bellissimo anche questo brano quando uscì, no? Perché poi abbiamo avuto anche una discussione all'interno del negozio di dischi tra disc jockey, insomma, giovani, ma che metti questa roba? Ma che io avevo un filone, un pensiero, e gli altri ne avevano altri. Comunque il bello è stato che poi alla fine ci siamo adattati e abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Allora, che succede? Perché
1: no, non sentivamo nulla adesso.
0: Schiacci il pulsantino e magari succede le cose, magari vi sentite. Allora, ci avviciniamo piano piano dolcemente, anche se manca un bel 20 minuti al termine di Dolce Alice Lime, però insomma anche questa è passata in maniera liscia. Patrizia!
1: Ci sei?
2: Sono qua, sono qua.
0: Ma perché devo urlare io per chiamare questa donna? Che sei a fare?
2: Ma
0: che
2: perché devo urlare? Guarda, io non sono mica sorda, non ho la tua età, perciò non c'è bisogno di urlare.
0: Allora, hai una notizia, hai qualcosa, di qualcosa per favore. Dillo.
2: Sì, aspetta un attimo.
0: Allora, Sassa, ci sei, a parte la finestra è chiusa, è tutto quanto nero, non fa l'intervista, lei non si fa sentire. Comunque, poi ne discuteremo in data diversamente odierna.
2: Alessandra mi aveva mandato una notizia,
0: sì,
2: che ha dell'incredibile, è andato virale questo video.
3: Sicuro?
2: In America un agente di polizia ha fermato un automobilista che stava guidando perché asseriva sicuro di se stesso che la donna stesse parlando al telefonino.
0: E invece?
2: Mentre parlava. E invece la donna diceva: guarda, le mie mani, le vedi qua, sto qua, le mie mani, non sto facendo niente. E lui insisteva: no, tu stavi guidando col telefonino in mano. La donna dice: ma guarda che non ho neanche il telefonino, qua è impossibile. E diciamo che questa scena, che è stata ripresa dalla telecamera interna dell'auto, non so, mi ricordo adesso come si chiama sta telecamera, è andata virale.
1: Dashboard cam.
2: Sì, precisamente, è andata virale su
1: Dashboard cam.
2: Grazie, così, sì. È andato virale questo video, diciamo, che il poliziotto insisteva, la gente insisteva.
4: Era un agente che non era.
2: L'oltretomba?
4: No, sono Darth Vader. Sono
2: cosa sei?
1: Si chiama Dashboard Cam. E quelle Max belle che si mette a smanettare, a fare, a dire: ecco, okay, carissimo Max, gelati alla pura parigina, se sto che sembrina mezzo pilus a Remina.
4: Succede solo a noto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Ogni tanto facciamo i cretini, perché è giusto.
2: No, non è che fate i cretini,
0: siamo,
2: lo siete.
0: Pure i cretini.
2: Io sono l'unica che si salva.
0: Bene. Allora, questo è Let's Dance, lui si chiama Chuck Mangione, Feel So Good.

0: Mamma mia, che bello. Chuck Mangione, il sax, la parte strumentale, Feel So Good, un brano di 1977, mi dice Brian Bellevi, scrive sul monitor, e di 11 minuti di brano, ma sai, 11 minuti di brano del genere è bellissimo, di
1: atmosfera particolare,
0: atmosfere che a noi piacciono molto, atmosfere che, Brian, che succede? No, ma lascia perdere. No, ma no, ma lascia stare. No. Non c'è nessuno. No, no, perché i ragazzi stanno guardando e dicono: ora ha combinato qualcos'altro. Assolutamente no. Siamo vicini piano piano anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live. E, che ne so, mi è preso, non lo so, un magone interno psicofisico. A voi no?
2: Prendi una buscopan
1: effervescente.
0: Io vorrei prendere un scopan, ma è un'altra cosa che
1: vai in cucina a prenderla nella scopa.

mi distrugge psicofisicamente. Allora, detto questo, continuando con un brano che è Saturday Night, questo è il brano, il titolo ti porta a tutt'altro brano, e invece questo è quello di David Morris.

0: per noi, per Dolce Alice Live, e così troviamo il modo di salutarci, perché un'altra puntata della nostra grande e bellissima trasmissione termina qua. Allora io non devo fare altro che ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie Brian Bellin. Poi naturalmente redazione, anche se non l'ha fatto una beata minchia, però Alessandra Sassa va salutata stessa. Oggi proprio in questa puntata due notizie, poi se n'è andata. Deve avere qualche intrallazzo fuori. Ma meno male anche. Ma spero per lei. Un'altra persona che voglio salutare è Cinzia Donati, che ci ha fatto un bellissimo articolo sul suo giornale online. E la ringraziamo, anche perché è sempre ben accetto, insomma, che si parli di noi. E poi naturalmente devo ringraziare i due ragazzacci che mi accompagnano ormai da un bel po' di tempo nella realizzazione di questa puntata. Detto questo, grazie Gianni, grazie Patrizia.
1: Grazie Max, grazie a te,
2: grazie a tutti coloro che ci seguono, ci supportano.
0: Il bello è che ci amano anche, ci vogliono veramente bene.
1: Questo è formidabile.
0: Beh,
1: grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Allora, ciao a tutti.

0: What's your name? Let me guess. Kathy? Jill? Marianne?
1: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.
2: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: From Silva FM Alta Radio, All Go Day.
2: From Setteva.fm / Alta Radio, All Go Day.
3: From Setteva.fm Alta Radio, All Go Day.
4: From 7BA.fm / Alta Radio, All Go Day. From 7BA.fm / Alti Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Cinco Catenacci, ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel

0: bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto. Ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che siamo in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello che
1: come
0: noi chiamiamo.
1: C'è una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto.
1: Molto sì.
0: Sì. Allora, un video pazzesco che trasuda di sensualità, bellissimo in
1: grazie,
0: questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale, poi insomma hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì, abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, però in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJ K7.

0: delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezzo o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te, no, proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io, sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e, diciamo, esprimermi come meglio come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più, purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente Mefistofelico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: realtà. Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo era un angelo proprio maniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue.
0: Ho
1: unito le due forze, suono al suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire,
1: mio cuore

0: Beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Settevà, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta alla risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da adesso in poi saranno tanti i brani da uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di settevà.fm. domani un'altra puntata argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/LT Radio. All go day, all go day, all go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: la musica indipendente, alle novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere, come sempre succede qui nel nostro spazio che oggi avrà il piacere di ospitare nel momento interviste il progetto Fantastic Fly. Ma partiamo!
1: Ora musica story.
0: 1980.

Vasco Rossi oggi ad aprire Ora Musica, il nostro momento con il disco storico, ci ha riportato nel 1980, Non l'hai mica capito era il titolo dell'album e del brano che ascoltavamo tantissimo durante quell'estate. Novità al primo ascolto a Ora Musica, Anastasia Anymore, 24.

0: Fantastic Fly, oggi nello spazio ospiti di Ora Musica, le nostre interviste quotidiane ci portano a chiacchierare con questa che è una band tributo ufficiale dei grandi Puma. Andiamo con ordine e colleghiamoci con il nostro ospite. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Erminio con noi del gruppo. Sì. Allora, voi, come dicevo, siete stati riconosciuti come official band tributo dei Pooh, però adesso sì, è la volta di pubblicare qualcosa di vostro. L'avete già fatto, sì, o è la prima volta che pubblicate qualcosa di vostro?
1: Non è la prima volta, abbiamo già in passato pubblicato un CD che conteneva un nostro inedito, che era un brano dedicato a Stefano D'Orazio, sì, il batterista dei Pooh, che è morto purtroppo a causa del Covid. Il brano si intitolava Come quando fuori piove, sì, e narrava di quello che era il dissidio un po' di tutti gli autori che cercano di scrivere la madre di tutte le canzoni, no? Sì. E il brano poi alla fine dice che alla fine quello che importa è che tu riesca a emozionare chi lo ascolta, solo quello. E questo è stato inserito in questo CD, dove noi abbiamo pubblicato anche altri brani il cui testo era stato scritto da Stefano D'Orazio, pubblicati ovviamente già dai Pooh, e noi l'avevamo reinterpretati alla maniera dei Fantastic Fly e pubblicati in questo CD.
0: Ecco, però qui c'è da dire che il brano è inedito, ma c'è molto di Pooh lo stesso, perché il testo è di Valerio Negrini.
1: Esattamente.
0: Quindi siamo sempre in famiglia, diciamo, no?
1: Sì, si tratta di un testo inedito, peraltro, pure sì, quello di Valerio Negrini. La nostra produzione mi ha mandato questo testo chiedendomi di farci una canzone, cosa abbastanza complicata, perché scrivere un testo su una melodia esistente è un discorso, scrivere una musica su un testo già esistente è molto più complesso, peraltro di cotanto autore, per cui sì, veramente la cosa ci ha un po' preoccupato.
0: Sì, anche perché poi dovevate in un certo senso mantenere anche una linea coerente, certo, con quello che fate e quello che rappresenta anche Negrini in questo caso, no?
1: Esattamente, infatti io ci ho messo un anno per buttare giù una canzone e ho buttato esattamente 100 brani, li ho contati,
0: alla faccia.
1: 100 brani. Poi quando questo mi sembrava accettabile, ho pensato che forse la cosa migliore era di farlo ascoltare prima abbozzato con il pianoforte a Roby Facchinetti, il quale in prima battuta ha subito detto che non andava bene, poi mi ha dato dei consigli, delle dritte per rendere questo brano meno articolato, meno complesso, per mettere più in risalto il testo. Io ho seguito questi consigli e alla fine è arrivato l'ok da parte di Roby.
0: Ecco, adesso noi il brano lo ascoltiamo, non prima sì, però, di aver detto a chi ci sta ascoltando come si trovano i Fantastic Fly in rete. Basta scrivere Fantastic Fly, immagino, ed escono i vari social.
1: Fantastic Fly Pooh Tribute Band.
0: Fantastic Fly Pooh Tribute Band. Tribute, è scritto tribute, diciamolo.
1: Tribute,
0: ecco.
1: Esatto, Pooh Tribute Band.
0: Benissimo.
1: E veniamo fuori.
0: Andiamo ad ascoltare il brano. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi della disponibilità.

0: Si chiama E si dice addio, il singolo dei Fantastic Fly. Oggi i nostri ospiti qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.

0: Cuore di Fuoco, questo è il singolo di Angelo Ticli, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Abbiamo avuto un bel momento rock. Adesso invece arriva un brano che già da qualche settimana è assolutamente tra i più trasmessi qui a Ora Musica, e anche questa settimana risulta essere il più trasmesso in assoluto. Tra l'altro lei nostra ospite della settimana nello spazio interviste. Parlo di Jadi, la canzone è Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno st-

0: credere.
1: Non ti sposo più, la canzone di Jadi, anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, dove adesso abbiamo tre artisti in un progetto: Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino in Arcipelaghi.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tigullio Web di Genova. A

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!

0: Nuovo singolo di Francesca De Bonis, novità al primo ascolto, Aura Musica la scorsa settimana, ora inserita in programmazione alta, anzi alta rotazione. Angolo dei ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eh sì, viaggiamo nel tempo, viaggiamo nei ricordi, viaggiamo nel mondo di Robin Gibb. 1983, estate, usciva Juliet.

oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, Robin Gibb dal 1983 con Juliet, altro brano legato in particolar modo all'estate del 1983. Torniamo ai giorni nostri, 2026, novità al primo ascolto, Mavericks, Wapakoneta.

0: Ora musica Mavericks con il nuovo singolo tra le nostre novità in promozione in questo periodo, Waka Poneta.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

novità discografiche indipendenti e internazionali, classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo, le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

Ora musica è la vetrina della musica indipendente, però ci concediamo anche degli spazi dedicati ai classici, ai ricordi, e questo era un grande classico dal repertorio di Gianna Nannini, meravigliosa creatura.

Sara Fem, è interessante la storia di questa ragazza, perché lei si è avvicinata alla musica durante il lockdown nel 2020, trasformando la passione per il canto in quello che adesso è il suo percorso artistico, perché da lì sono partiti poi diversi studi. Sara Fem, quello che sento adesso, è il titolo del suo singolo, novità al primo ascolto, Aura Musica, dove ne abbiamo ancora un paio di cose da condividere prima di salutarci. Ad esempio, Ludwig, nuovo singolo con Il Pagante, Ti Soffro. Non

0: no, e ridi.
1: Ti soffro, Ludwig, con Il Pagante in questo singolo qui, Aura Musica, novità della scorsa settimana. A chiudere un'altra novità al primo ascolto, Tutto Tace. È il risultato dell'incontro tra Massimo Rusi, cantante e chitarrista, con Riccardo Quelderiso, Federico Bentivoglio e Andrea El Calofi.

0: Il progetto Tutto Tace, con questo suono il titolo del singolo che abbiamo ascoltato per chiudere la puntata di oggi di Ora Musica. Noi torniamo domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: rain again.
1: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
2: Rimanete lì perché sulla nostra radio è il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, e come al solito Zona Rock è il maestro per fare tutto ciò. Ogni volta che scrivo una canzone sento il bisogno di toccare la religione.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

Il nuovo lavoro dei Depeche Mode dal titolo In the End, la frase, quella che abbiamo letto a inizio di Zona Rock ovviamente, è di Dave Gunn, singolo che si intitola In the End ed è il nuovo brano, il nuovo singolo in intriso di malinconia e introspezione che si sviluppa su un tappeto di synth pop come fanno sempre i Depeche Mode. Ben ritrovati cari amici miei, cosa avete fatto durante la settimana che non ci siamo ascoltati su Zona Rock? Come è andata la vostra settimana? Siete pronti per questa settimana in corso a portarla al termine alla grande? Perché qui, come si fa sempre nella nostra radio, è arrivato il momento della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio, che in due semplici parole si chiama Zona Rock. Come al solito, playlist variegata che ci farà andare un po' qua, un po' là nel mondo della musica rock e pop rock. La prima parte la dedichiamo un po' alla musica, quella più nuova. L'abbiamo ascoltato la settimana scorsa, la riascoltiamo questa settimana perché a noi di Zona Rock piace tanto. C'è il nuovo lavoro di Louise Tomlinson, si intitola semplicemente Lemonade.

ci piace tanto questo nuovo singolo di Louise Tomlinson. Ma voi sapete chi è Louise Tomlinson? Perché Louise Tomlinson nasce a Doncaster, una cittadina della Gran Bretagna, il 24 dicembre del 1991, quindi poco più di 20 anni. Ma se pensate che sia nuovo alla musica, vi sbagliate, perché è un ex componente della boy band britannica One Direction. 3 album pubblicati, 2 in studio, 1 live, e questo singolo che è uscito nelle scorse settimane, che va tanto ma tanto bene, che ci piace ascoltare all'interno di Zona Rock. Giuseppe dice che la giornata è partita male, continua ad andare male, non sappiamo i motivi, però tiriamoci su. Magari la musica rock riesce un attimo a tirarci su. Vi faccio rimanere ancora nella musica contemporanea, perché questo è un cantante che a me piace tanto, che negli scorsi mesi abbiamo ascoltato, continuiamo a riascoltare. Lui si chiama Sombre, e il singolo che vi faccio ascoltare, neanche a dirlo, si intitola Undressed.

0: round of applause for the applause.
1: Zona Rock. Zona Rock.

Per fortuna anche le hit del momento fanno parte del panorama della musica rock e pop rock, così noi amanti della musica rock, noi rockettari, possiamo fare le spalle un po' grosse. Damiano David e Dov Cameron, matrimonio in arrivo, puntini puntini, perché lo ha rivelato la TMZ, la TV e il sito internet americano, che insomma racconta sempre delle star, che dice che a dare la notizia appunto è TMZ, perché è stata immortalata la star americana con un anello che non lascia spazio ai dubbi, quindi dobbiamo aspettarci matrimonio in vista per il nostro Damiano David, il Mick Jagger italiano, così è stato definito un po' dalla stampa. I contatti giusti, come facciamo sempre in avvio, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare, le applicazioni per portare la nostra musica con voi, e poi ovviamente tutti i social che fanno capo alla nostra radio, ma anche quello di Zona Rock dovete cercare, ce n'è uno solo, Instagram, siamo noi attempati e ci dedichiamo solo a un social, ovviamente Instagram, dovete cercare Free Zona Rock, questo l'ID per andare un po' a spulciare sulle copertine dei dischi che ascoltiamo su Zona Rock, le pubblichiamo lì, e quindi come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo, ma nell'ultimo periodo, quando c'è l'appuntamento di Zona Rock, questa che stiamo per ascoltare, è inutile che ci giriamo intorno, è inutile che facciamo finta di niente, ma dobbiamo ascoltarla, gli Aerosmith con Young

non riesco a non ascoltare più volte al giorno questo lavoro degli Aerosmith con Young Blood, My Only Angel, a tutto volume nella mia Ford Focus del 2008. Stavo bighellonando sul web e mi sono imbattuto su questa notizia che voglio condividere con voi. Perché voi, quando tornate a casa dal lavoro, cosa fate? Siete di quelle persone che si spiattellano, si tuffano sul divano? Perché secondo uno studio le donne sperimentano i livelli più alti di stress quando il compagno è sdraiato sul divano senza far nulla. Per molte donne il picco di stress non arriva in ufficio, ma quando rientrano a casa e trovano il partner comodamente spalmato sul divano. Ecco, io sono uno di questi, un paradosso che la scienza ha osservato. I livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, aumentano proprio durante i momenti di convivenza domestica con un partner poco partecipe. Ecco che ci si trova sempre davanti, non so se a voi capita, alla solita frase "non fai nulla". Diversi studi hanno rilevato che molte donne vivono una seconda giornata lavorativa appena varcano la soglia di casa. Pasti, gestione dei figli, faccende, organizzazioni, questo rende insomma lo stress più alto. Poi se sommiamo che noi siamo lì spalmati sul divano, ecco che scatta la linea.

0: ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 16:30. Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Fatta fuori la prima mezz'ora, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata alla musica, tanta musica, poche parole con la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: la Three Sequence, la parte migliore di Zona Rock, i tre grandi successi uno dopo l'altro che aprono sempre la seconda mezz'ora insieme. Quest'oggi Three Sequence dedicata a tre decenni diversi, come la settimana scorsa. Primo disco, giusto per dare un continuo temporale, You Lewis and the News con The Power of Love, la soundtrack, una delle soundtracks di Ritorno al Futuro, che ha compiuto da poco 40 anni per in apertura. Poi ce ne siamo andati al 1991 con i Simply Red, il disco che abbiamo scelto per voi si intitola Stars, e poi nel 2016 con i Green Day, Revolution Radio. Come dico sempre, avete la possibilità di partecipare attivamente a Zona Rock, ovvero se utilizzate l'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock potete dare anche una mano alla stesura della Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock.
3: All I know is you owe us $10 million, so I'm giving you this. You can fill it up.
4: $10 million?
3: You have 7 days to do it.
4: How am I gonna raise $10 million? It's 7 days, that's ridiculous, and you're not even listening.

Zombuni, ma vi è mai capitato di trovare delle soluzioni alternative per poter perdere peso? Perché stavo leggendo questo articolo su internet che guardare un film horror, pensate, brucia tante calorie quante una camminata di 30 minuti. Le scene di paura fanno aumentare il battito e la risposta allo stress, spingendo il corpo a consumare più energia. Secondo alcuni test di laboratorio, chi guarda un film horror di almeno 90 minuti, pensate che può bruciare tra le 100 e le 150 calorie, più o meno come una camminata veloce di mezz'ora, se magari andate a camminare. Consideriamolo un po' come un bonus, no? Magari se non abbiamo la possibilità una volta a settimana, può capitare di avere impegni e non poter andare a fare la camminata, e allora il film horror potrebbe essere come dire, una alternativa. Ovviamente non bisogna sostituire mai l'allenamento vero con una maratona di film horror, perché insomma non avrebbe senso. 375-863-2965, vi porto indietro ancora nel passato, sulla chiusura di Zona Rock, perché ci piace così viaggiare qua e là nel mondo della musica rock e pop rock. Questa non la ascoltavamo da un po' di tempo. Loro sono i 96, Turin Breaks.

0: tempo in chiusura ci ha portato al 1986, i mitici The Smiths dall'album The Queen Is Dead, che ci portano alla chiusura di questo appuntamento di Zona Rock, di questo viaggio che facciamo ogni settimana sulla nostra radio in sella alla musica rock e pop rock di tutti i tempi. Come faccio sempre in chiusura del nostro appuntamento, vi ricordo che se siete arrivati in ritardo si può andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, lì ci trovate il bottoncino podcast. Magari vorreste riascoltare questa puntata di Zona Rock, vi ricordo sempre di scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. E poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Alla prossima, ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Who's stopping?

0: Radio Divulio Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: Pantarelli, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarelli, buona musica, informazione e gossip.
3: Qualche tempo fa iniziamo la trasmissione dicendo ehi, benvenuti a Pantarei, e adesso ripeto ancora una volta ehi, benvenuti a Pantarei, benvenuti a voi tutti, bentrovati amici della musica. Pantarei è un programma di varia umanità, attualità, gossip, sport, informazione varia e tanta, tanta buona musica. La regia audio di Pio Negri, in redazione abbiamo Michela Migliore, il nostro music designer, e Jenny San Marco. Io sono Corrado Di Martino. Ripeto, ben trovati a voi tutti. E in primis, come dicono quelli che parlano bene, vorrei dedicare questa trasmissione, quest'ora insieme a voi, a Claudio Baglioni. È notizia ormai pubblica e molto nota quella dello stop di 90 giorni per Claudio Baglioni. Ha rimandato completamente il tour. Purtroppo ha avuto una polmonite interstiziale acuta. Quella per il cantante è stata una decisione dolorosa, lo è anche e ancor di più per i fan, che sono anche preoccupati. Claudio Baglioni sarà costretto così a un lungo periodo di riposo. 2 anni fa aveva annunciato il ritiro dalle scene, poi ci ha ripensato, poi ha inventato il Grand Tour La Vita è Adesso, che slitta al 2027. Nuove date e biglietti comunque confermati, ovvero coloro i quali già erano in possesso dei biglietti non perderanno né i soldi né le loro prenotazioni. Tecnicamente, quanto ci arriva dall'ufficio stampa di Claudio Baglioni, è uscito, diciamo, dalla malattia, ma non può ancora affrontare un viaggio in giro per l'Italia, e tantomeno una polmonite interstiziale attacca i polmoni. Bisogna prima riportarli alla loro capacità iniziale, cioè quella prima della malattia, e poi insomma cantare per un'ora e oltre, quasi 2 ore su un palco in giro per tutta l'Italia. Bisogna riprendersi davvero, perché per fare un grand tour occorrono davvero tante, tante energie. Il calendario rimane lo stesso, tutto rinviato di un anno, cioè tutto slitta di 365 giorni. Il programma resterà lo stesso, si parte da Venezia e si arriva a Torino, tutto come nel 2026. Purtroppo bisogna dare il tempo a Claudio di riprendersi. E adesso, La Vita è Adesso, Claudio Baglioni.

un po' il nostro omaggio e la nostra dedica a Claudio Baglioni con La vita è adesso. Ripetiamo, il tour è stato rinviato di un anno, causa motivi di salute. Teniamo presente che quest'anno Claudio Baglioni compirà 75 anni, insomma, meno 5 per gli 80, è una certa età, è un'età davvero considerevole se si pensa al lavoro e alla fatica e alle energie che occorrono per portare avanti un tour. Ma continuiamo con la musica di Pantarelli.

rimanendo nell'ambito musicale, parliamo un po' dell'Arena di Verona, che fa partire la candidatura della canzone napoletana a patrimonio UNESCO. Ma perché viene lanciata da Verona? Le due città, insomma, non sono proprio, non vivono un grande feeling. Fin dai tempi di Maradona, ricordate il mitologico striscione dei tifosi partenopei che diceva: Giulietta è una zoccola. Il motivo è da cercarsi ovviamente nella politica. Verona ha dato i natali al ministro del turismo Gianmarco Mazzi. Il palco di Verona viene gestito dalla sua fedelissima Cecilia Gasdia. A condurre la serata che, a cui si potrà partecipare acquistando i biglietti, 200 euro il meno costoso, a condurre la serata sarà Milly Carlucci, voluta personalmente dal Ministero della Cultura, dove l'ex autista di Celentano Mazzi era sottosegretario. Ci saranno Patti Smith, Placido Domingo, ovviamente Salda Vinci, Gigi D'Alessio, Massimo Ranieri e Serena Rossi. Massimo Ranieri ha promesso di eseguire un triplo salto mortale mentre canta Se bruciasse la città.

0: È giunto il momento del brevissimo intervallo fra prima e seconda parte. Torno fra poco.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
2: Senti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
3: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

0: a Panterei, lo sport di Nepio.
1: Eccomi di ritorno dalla pausa. Devo dire la verità che fanno un caffè qui al bar della radio, ma davvero, davvero pessimo. Ma pessimo davvero, ma comunque. Serena Williams torna a giocare nel circuito professionistico a 44 anni. La ex numero uno del mondo, vincitrice di 23 titoli dello Slam, giocherà il doppio al Queens in programma dall'8 al 14 giugno 2026. A dare l'annuncio della presenza al torneo è stato proprio la WTA 500 londinese sui suoi canali ufficiali. La Williams non gioca un match ufficiale da quasi 4 anni, quando perse agli US Open contro l'australiana Ayla Tomljanovic. Bene, e adesso la prorompente Serena serenamente ci riprova. Beh, le facciamo tutti i nostri migliori auguri.
0: Panterei, buona musica, informazione e sport.
1: Eh sì, insomma, tanti auguri a Serena Williams e una dedica. Go time, come per dire ti vadano bene le cose. Speriamo, Serena.

continuando ancora a parlare di sport, vi annunciamo questa nuova avventura da allenatore e in prima panchina per Davide Ancelotti, il figlio di Carlo, l'attuale commissario tecnico del Brasile. Davide si misurerà in Europa in League One alla guida del Lille. Ad annunciarlo è lo stesso club transalpino. Benvenuto Davide. Sarebbe stato il presidente del Loche, Olivier Letang, legato da una bella amicizia con Carlo Ancelotti dai tempi del PSG, a voler puntare su Davide, che dunque ripartirà dalla Francia dopo l'esperienza non fortunatissima in Brasile alla guida del Botafogo, durata appena 5 mesi o poco più, con uno score di 14 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte, prima di tornare al fianco del padre sulla panchina della Seleção e poi passare a Lille. E anche a lui non possiamo far altro che fare i nostri complimenti. Complimenti Davide.

E allora, senza lasciare il mondo del calcio, possiamo dire con certezza che Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, come annunciato dai rossoblù in una nota sul proprio sito ufficiale. Il tecnico classe 1985, un ragazzino in pratica, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirg Au, lo Schalke 04, lo Spartak Mosca, l'Ipsia, la nazionale del Belgio e il Fenerbahce. Due titoli ottenuti, una coppa in Germania e una supercoppa in Turchia con il Fenerbahce nel 2025. E intanto ci sono anche importanti novità sul futuro di Vincenzo Italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex tecnico del Bologna sarebbe finito nel mirino del Beşiktaş, con cui ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi, e molto probabilmente sarà quella la panchina che ospiterà Italiano. Resta ancora l'interrogativo: chi andrà a Milano?

0: Bellissimo intervallo, poi torno con voi con la trilogia di Pantarei, fra poco.
1: Pantarei con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Nino.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 17 e 33 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Eccomi di ritorno allora con la trilogia di Pantarei. Trilogia di Pantarei che questa settimana abbiamo pensato di dedicare ad una cantautrice toscana, fiorentina per la precisione, Irene Grandi. La nostra ospite è Irene Grandi, scoperta nel 1994 dal grande pubblico, ma già molto attiva sulle scene canore toscane. Le canzoni che la portarono alla notorietà furono Fuori e TVB di Jovanotti, che scrisse per lei proprio questa canzone. L'anno successivo, nel 95, pubblicò l'album e il primo 45 giri di quell'album, In vacanza da una vita, album che fu in qualche maniera portato avanti, trainato si può dire, dal singolo In vacanza da una vita, stesso titolo dell'album, e da Boom Boom Boom, un altro brano di successo di Irene Grandi. La Grandi ha praticato vari tipi di generi musicali, fra cui il pop, il soul, il rap, il blues, il rock e il jazz, senza rinunciare alla melodia italiana e a qualche cover di successo. Ha collaborato con artisti del panorama musicale nazionale come Jovanotti, naturalmente Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Pino Daniele e soprattutto Vasco Rossi, col quale sembra abbia avuto una storiella. Poi ci sono stati nella sua vita canora Elio e le Storie Tese, Tiziano Ferro, insomma, e altre grandi collaborazioni, ad esempio con Bobo Rondelli. E allora, Irene Grandi, partiamo subito con In vacanza da una vita. Che cosa?

0: Pantarelle, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ed era In vacanza da una vita di Irene Grandi e con Irene Grandi, la quale nel corso della sua lunga carriera ha cantato in varie lingue, ad esempio in spagnolo, in tedesco, in francese, in hindi e in alcune lingue africane, fino a vendere addirittura 5 milioni di dischi, premiati in Italia con un disco di diamante, 9 dischi di platino e 4 dischi d'oro. Posizionandosi così nella top 10 delle classifiche italiane, i suoi 9 album e gli 8 singoli. Insomma, stiamo parlando di una cantante davvero con gli attributi. E continuiamo con i suoi brani.

0: Pantarei e sai dove sei.
1: Ed era Boom Boom Boom, un altro grande successo di Irene Grandi. Bruci la città e Prima di partire per un lungo viaggio sono stati gli album più trasmessi dalle radio italiane rispettivamente nelle estati 2003 e 2007, rimanendo in top 5 del Music Control da fine aprile fino a fine estate. E allora, prima di partire per un lungo viaggio. E poi la cover. Prima di...

0: Pantarei, Pantarei.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
3: E abbiamo avuto una trilogia ad alto livello questa settimana qui a Pantarei. Riprendiamo in questa quarta parte del programma parlandovi di sport. Appena l'altro giorno terminato il campionato italiano di calcio, non ancora ripreso, ma già si parla di errori da matita blu, in pratica non rinnovare il contratto a Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo era stato l'ultimo grande colpo da squadra dominante dell'era Andrea Agnelli, attaccante di prima fascia almeno nella Serie A attuale. Il gol nel sangue, forse troppo sovraccaricato di responsabilità, ma pur sempre un giovanotto che intimorisce le squadre avversarie. Oggi forse non vale quel contratto mostro, diciamo, che firmò nel 2022, ma vale come averlo in rosa. Oltretutto non si è mai tirato indietro quando si è trattato di combattere fino alla fine. E ora? Ora ci vorranno parecchi quattrini per individuare una figura di quel calibro, e soprattutto chi di dovere dovrà spiegare a Luciano Spalletti perché i suoi desiderata non vengono mai esauditi. Ecco perché tutto può succedere ancora in casa Juve, anche un colpo di scena superiore a quelli degli ultimi anni. Chissà, aspettiamo e sapremo.

era il buon Marco Mengoni con Credimi Ancora. E passiamo a parlare di body shaming. Questa volta tocca ad Emma Marrone. Ha risposto a una fan, o insomma comunque a una provocatrice sui social: corro verso la vastità, che me ne frega dell'ossessione che hai tu per il mio corpo. Non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social. Emma Marrone ha dato questa risposta a una leonessa da tastiera che aveva fatto notare il fatto che si è un po' troppo, insomma, allargata, si è ingrassata. E un utente ci ha provato con Emma Marrone commentando il video dell'esibizione di lei al RTL Power Hits proprio domenica 31 maggio. Ma mettersi a dieta no? Le aveva chiesto. E Emma ha risposto in maniera un po' spiritosa: sì, Anna, mandami la tua, intanto corro verso la vastità, che me ne frega dell'ossessione, eccetera, eccetera, come vi ho detto prima. E la ragazza ha risposto: era una critica innocente, perché prendersela tanto? E Emma ha risposto: non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social. E un'altra persona che ha avuto, un altro personaggio del mondo della musica che ha avuto dei problemi con i fan dovuti alla linea, è Tiziano Ferro. Tutti si sono chiesti: ma che è successo a Tiziano Ferro? Come riporta ADN Cronos, il cantante alla data zero del suo tour a Lignano Sabbia d'Oro, credo, si è presentato in condizioni fisiche e soprattutto precarie. Su X, il vecchio Twitter, è diventato virale il video in cui il cantante, sulle note di Perdono, arriva con un po' di fiatone sulle strofe, insomma è un po' giù di allenamento. Ha fatto anche un intervento alla gola, è ovvio quindi che faccia più fatica, ha provato a spiegare qualcuno, ma si sa, i fan o i hater ostinati notano ogni piccolezza pur di ferire il personaggio VIP, il noto di turno.

rimanendo ancora in ambito gossiparo, diciamo, parliamo un po' di Giulia Salemi, che da perfetta tuttologa, ospite al Festival della TV di Doiane, ha giudicato le donne della TV. Amo l'umanità della Clerici, ha detto, è una donna amica delle donne e mi ha battezzato dicendomi che mi sono sporcata di sugo. Oh, che bella notizia! La Bignardi non l'ho mai conosciuta, dice la Salemi, ma è una donna colta ed è una vera e propria istituzione. Della Toffanin amo la sensibilità e come mette a proprio agio gli ospiti. Barbara D'Urso, è che dire di Barbara D'Urso? La TV d'Ursiana è la TV pop per eccellenza, è la TV creatrice di dinamiche e io amo le dinamiche. Invece metterei la firma per avere la carriera della Carlucci, una donna senza età, come dire, è vecchia, è sempre perfetta. E poi io amo Ballando con le Stelle, purtroppo non posso partecipare perché ho già partecipato in reality e c'è proprio un divieto nel regolamento del programma della Carlucci. Questa è Giulia Salemi, capisce tutto, sa tutto e soprattutto non si fa nemico nessuno.

0: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
1: E finisce qui Pantarei, mentre il sole batte forte, forte, forte sulle nostre teste. Bene, per il weekend vi consiglio di andare al mare o comunque in una località fresca e salutare. Alla prossima! Yahoo!
2: Io Pantarei la poterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.
3: Su Radio Tiguglio è il momento del format.

uscito come singolo un anno fa, un inno alla musica, un inno alla vita, era Joseph of Mercury con Pretenders, qui a cominciare My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock, soul, and soul. My Rock and Soul. Eccoci qua, ben arrivati a tutti quanti voi. Manca poco oramai alle festività natalizie, ci siamo quasi dentro. Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi presenti come sempre qui a My Rock and Soul per passare 50 minuti insieme con la musica, quella che piace a noi ma quella che forse piace anche a voi. Speriamo almeno. Soul Sonics.

0: So Much More Together, The Soul Sonics, la trasformazione della musica jazz, quella che piace a noi, quella che piace a My Rock and Soul e quella che piace sicuramente anche a voi, perché ci seguite oramai da tanto, eh?
1: Radio di Puglio, una radio per amici.

piace invitare al nostro programma i vecchi amici. Gammon è uno di questi perché, sapete, insomma, io sono campano, quasi partenopeo di Avellino, insomma siamo lì, siamo abbastanza vicini, e questo è uno dei pezzi che io preferisco di più, Pomeriggi svogliati, Gammon.

Sono tanti i cambiamenti che ha avuto Gammon nell'arco del tempo, ovviamente professionale, ma non solo, anche dal punto di vista di vita. Lui è a Milano, è lì che produce, è lì che vive, è lì che in qualche modo dà vita alla sua creatività. Questo Pomeriggi Svogliati è stato tratto dall'album 2014, Orchidee, che contiene anche Adesso sono qui, Quando imparerò, insomma un bel po' di musica di quella che ci piace ascoltare. Adesso Mack Winkler, So Cool.

0: le varie sfumature del jazz qui a My Rock and Soul. Mark Winkler, So Cool, un pezzo del 1995. Siamo andati un po' indietro nel tempo, ovviamente ci piace saltare un po' così come la macchina del tempo di quel film carino, quello che non mi ricordo, Viaggio nel futuro, Viaggio nel futuro, una cosa del genere, insomma. E adesso invece novità, arriviamo praticamente a quest'anno, il 2020, che speriamo vada via in quanto prima possibile, visto le cose che ci ha portato, che non sono certamente carine. È uscito ad agosto Jaden Smith e questa è Cabin Fever.
1: Hey,

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: My rock and soul, your style, in your music.
2: My rock and soul, un suono di classe nel tempio della musica.
3: Nel 1985 io ero praticamente nel pieno della mia attività radiofonica. Era uno dei periodi più belli che io ricordi nella mia vita. La radio, le serate, le nottate. In quel periodo c'erano due album che mi piacevano particolarmente. Uno era dei Prefab Sprout e l'altro era ovviamente dei Simple Red. Ascoltiamo il primo con Uptight.

Steve McQueen. Questo era il titolo dell'album dei Breakfast Sprout, il secondo album della loro carriera, che poi fu registrato in America ma con un altro titolo che, se non sbaglio, dovrebbe essere Two Wheels Good. E invece questi sono i Simple Red, l'album di cui stiamo parlando, l'album di debutto, è praticamente Pictures Book, da quest'album che è bellissimo. Io, insomma, ho consumato le tracce. Ascoltiamo Holding Back the Years.

sembrerebbe che il primo album non le sia piaciuto quasi per nulla. The Cat si è rifatta con questo secondo album dal titolo Hot Pink. Sì, il titolo è proprio quello lì che rende un po', come dire, roseo e ammiccante quella che è la canzone che abbiamo appena ascoltato, che è Better Than Me, che è uscita circa un anno fa, il 7 novembre del 2019, e pubblicata dalla RCA Records. Questi invece li riconoscete, sono i nostri preferiti in My Rock and Soul, li proponiamo spesso, loro sono gli Incognito, Can't Get You Out of My Head.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Canzo.

Here With You, Jonathan Butler. E se qualcuno si stesse chiedendo di chi è la voce in sottofondo che accompagna questo pezzo bellissimo, è quella di Angie Stone. Il pezzo è stato registrato nel 2010, credo, ma che potete trovare anche in una raccolta di canzoni soul, dovrebbe essere Soul 14 o 15, una cosa del genere, insomma 40 o 50. Questo invece è Jill Scott con un pezzo rimasterizzato del 2000 dalla Popular Demand, A Long Way.

0: Please, Jill Scott. Words and Sounds Volume 1 è il primo disco, primo album discografico di Jill Scott, che è stato registrato nel 2000 e che in qualche modo fa capire chi è Jill Scott. Infatti è un album che all'interno contiene 18 tracce, dove ci sono secondo me quelle che sono le più belle, tra queste A Long Walk, che abbiamo appena ascoltata, che è stata scritta anche da Harris insieme appunto a Scott.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Sign, Jordan Rakey insieme a Common, un pezzo uscito quest'anno nel mese di marzo, seconda metà del mese di marzo. E siamo arrivati praticamente alla conclusione di questa My Rock and Soul di questa settimana. Enrico Gallotta, Faber De Vita e Franco Airi vi hanno tenuto compagnia per circa 50 minuti, qualche cosa in più, facendovi ascoltare un po' di musica, quella del passato e quella anche, insomma, più recente. Concludiamo con Jimmy Cliff, I Can See Clear Now, e con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Ciao!

0: tocca la Fusion alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

Sento il cane che tira, urlo ma lui mi ignora. Non c'è vento stasera, aria che mi innamora. Storia che si respira,

Non c'è vento stasera, questa notte ci ignora, ma la luna rischiara, aspettiamo l'aurora. Mi armerò di pazienza e parole,

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Golden Classic.
1: Welcome to the sound
0: of 70s and 80s music.

L'avevo consumato io questo disco. Dalle tante volte che lo mettevo in radio, la gente era veramente. Non mi sopportava più. Quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva: No, basta, dai, sentiamo un'altra là. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Tim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

Stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome. Finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music. Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farla ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
5: Nome
6: Alex.
5: Cognome.
6: Sì, sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tiguglio.
5: È il programma?
6: Troppo forte.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti
8: con Alex De Sì.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Radio Tiguglio.
4: Soul and Dreams.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone? Secondo voi, quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

apposta questa base musicale per farvi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: state per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Bentornati a Note di Cinema. L'apertura del nostro appuntamento di oggi è stata affidata a Rock and Roll Robot, cantata da Roberto Camerini, che l'aveva presentata per la prima volta a Un Disco per l'Estate, una manifestazione canora trasmessa dalla RAI in collaborazione con le case discografiche italiane e che i più giovani non ricorderanno certamente, perché andò in onda, anche se non in maniera continuativa, dal 1964 fino al 2003. Salve, io sono Werner Altomare. Rock and Roll Robot la si può ascoltare all'interno della colonna sonora del film Attor Bella Monaca Non Piove Mai, produzione italiana del 2019 per la regia d'esordio dell'attore e scrittore Marco Bocci, basato sul libro d'esordio dello stesso regista, che ha lo stesso titolo. In realtà, all'inizio si era pensato di intitolare il film R11, ma poi si è optato per mantenere il titolo del libro. Marco Bocci racconta la periferia della capitale che conosce bene e che altrettanto bene restituisce attraverso le immagini, i personaggi e la storia, che ci spiega come le piccole certezze della vita possano sconvolgersi in un attimo. I personaggi sono interpretati ottimamente dall'attore italo-americano Andrea Sartoretti e da Antonia Liscova, di origini cecoslovacche, grandi presenze nelle fiction televisive, esordio al cinema sotto la regia di Carlo Verdone in C'era un cinese in coma. Accanto a loro anche il compianto Libero De Rienzo, Giorgio Colangeli e Lorenza Guerrieri, straordinari attori di formazione teatrale, che interpretano una deliziosa coppia di anziani genitori. Cominciamo adesso ad ascoltare un brano tratto da un film di tutt'altro genere, Donnie Brasco, una produzione statunitense del 1997 di cui parleremo tra poco e dalla quale estraiamo Don't Bring Me Down della Electric Light Orchestra, preceduta da una breve scena. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Posso chiedere una cosa?
3: Avanti.
2: Cos'è che te lo dico a fare? Che vuol dire?
3: Che te lo dico a fare significa... se tu sei d'accordo con qualcuno, no? Chi fa il Raquel Welch è proprio un gran bel pezzo di figa, che te lo dica a fare. Invece, se non sei d'accordo che una Lincoln è meglio di una Cadillac, che te lo dica a fare, no? Oppure, se una cosa secondo te è buona, ma tanto buona, minchia sti peperoni, che te lo dica a fare. Ma può anche voler dire va al diavolo, tipo, uno fa l'altro e i Bubi dice che è il cazzo piccolo, e Bubi, che te lo dica a fare.
4: Che te lo dica a fare. Bubi, che te lo dico a fare?
3: E a volte non significa niente, solamente che te lo dico a fare.
2: Interessante, grazie della spiegazione, ho capito.
3: Ora vi chiedo una cosa io, se non mi danno la barca per Lefty, come la mettiamo?
2: Che te lo dico a fare?
3: Che te lo dico a fare un cazzo.

0: Disco Inferno dei The Tramps, che ci ha riportato alle atmosfere di fine anni 70, periodo nel quale è ambientato Donnie Brasco, che come dicevamo però è stato girato tra il 1996 e il 97, diretto da Mike Newell, quello di Ballando con uno sconosciuto, Quattro matrimoni e un funerale, Harry Potter e il calice di fuoco e diversi altri. Donnie Brasco è stato tra i candidati all'Oscar nella categoria miglior sceneggiatura non originale a Paul Attanasio, che si è ispirato ad una storia realmente accaduta. E la frase che abbiamo ascoltato prima nella clip, "che te lo dico a fare", tradotta così, in originale era "forget about it", e viene ripetuta più volte nel film, è stata inserita dall'American Film Institute tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi all'interno di produzioni statunitensi. La vicenda è accaduta veramente a Joseph Dominic Pistone, agente sotto copertura dell'FBI, che con lo pseudonimo di Donnie Brasco è riuscito ad infiltrarsi per sei anni, dal 1976 al 1982, tra le famiglie mafiose dei Bonanno e dei Colombo, che reggevano, insieme ai Gambino, ai Genovese e ai Lucchese, i traffici illegali nella Grande Mela di quegli anni. Il lavoro svolto da Pistone e le prove che ha raccolto hanno consentito l'arresto di 200 mafiosi e la condanna di un centinaio di essi, provocando anche l'uccisione di alcuni malviventi ritenuti responsabili della sua infiltrazione. Parleremo ancora di Donnie Brasco. Intanto ascoltiamo un'altra breve clip dal film, seguita da Happiness delle Point Sisters, che chiuderà la nostra prima parte di Note di Cinema. Apriremo la seconda parte con Blondie.
1: Sono Note di Cinema.
2: Lefty, me lo dici dove stiamo andando?
3: Sono stato convocato.
2: Che vuol dire che sei stato convocato?
3: Ma come cosa vuol dire? Per te che cosa vuol dire?
2: Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro.
3: No, devo andare. Se ti convocano tu vai. C'è Sonny che vuole vedermi, io... io ne ho le palle piene.
2: Sonny Red ti ha fatto convocare.
3: Ti ho detto Sonny Red? Non ho detto Sonny Red. Sonny Black.
2: Se Sonny Black è tuo amico, dov'è il problema?
3: C'è mio amico. Non esiste amico.
2: Che ti preoccupi se con Sonny Black è così?
3: Donnie, a volte mi fai pensare che all'orfanotrofio ti hanno buttato giù dal seggiolone.
2: Non capisco le cose se tu non me le spieghi.
3: Tu credi che non lo so come si fa un cappotto? Tu che dici, io lo so o no? Beh, io lo so. Sai quante volte mi sono trovato dall'altra parte del telefono? 26 volte.
2: Certo, ma non fai che dire che tu e Sonny Black siete amici, quindi io...
3: Donnie, no. Sono stato convocato. In Cosa Nostra, se qualcuno ti convoca, sei vivo quando entri e sei morto quando esci. Ed è il tuo miglior amico a liquidarti.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto!
2: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
5: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
6: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
7: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.
8: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
9: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
0: Radio Tiguglio.
10: Soul and Dreams.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Siamo entrati nella seconda parte di Note di Cinema, al microfono Werner Altomare, con Blondie, Heart of Glass, scritta nel 1978 da Debbie Harry con Chris Stein, chitarrista del gruppo. Ci stiamo occupando del film Donnie Brasco, storia vera dell'agente infiltrato Joe Pistone, che ha raccontato nel dettaglio la sua esperienza sotto copertura nel suo libro autobiografico del 1988 My Undercover Life in the Mafia, libro che ha ispirato Attanasio per la sceneggiatura, come dicevamo. Il personaggio principale, Donnie Brasco, è interpretato da Johnny Depp con la voce italiana di Riccardo Rossi. In realtà Donnie Brasco è appunto Joe Pistone, agente dell'FBI che è riuscito ad infiltrarsi nella famiglia italo-americana di New York dei Bonanno, riuscendo a conquistare la fiducia di Lefty Ruggero, un vecchio criminale di secondaria importanza che non è mai riuscito a raggiungere i vertici della famiglia e che gli diventa amico e gli svela tutti i segreti e i modi di operare delle varie famiglie. Ad interpretarlo Al Pacino, doppiato in Italia da Giancarlo Giannini, che è la sua voce ufficiale dopo la morte di Ferruccio Amendola, che ancora una volta fornisce una prova d'attore maiuscola, così come del resto Johnny Depp. Nel ruolo femminile principale c'è Anne H., doppiata da Cristina Boraschi, che è Maggie Pistone, moglie di Joe, all'oscuro del lavoro del marito, costretta a subirne le assenze e ad accudire i bambini. Per questo ruolo la H. si è aggiudicata il National Board of Review Award. Nel cast ancora Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Jeliko Ivanek, attore sloveno, doppiati da nomi altrettanto altisonanti come Francesco Pannofino, Marco Mete, Massimo De Ambrosis, Dario Penne. Donnie Brasco è costato 55 milioni di dollari e ha incassato 210 milioni, di cui 125 negli Stati Uniti. Chiudiamo qui la lunga parentesi dedicata al film di Mike Newell. Tra poco parleremo di un film italiano dal titolo Zamora. Intanto, dalla sua colonna sonora, ascoltiamo Nada in Ma che freddo fa.
1: Sono Note di Cinema.
2: E sapete la novità?
1: No, quale?
2: Il mio Walter si trasferisce a Milano.
3: Attacchi lunedì.
4: Sei contento?
5: Tua sorella sarà ben felice di ospitarti.
6: Io non sono né la tua cuoca né la tua cameriera.
7: Sei di mezzo una donna?
8: No, perché mai?

0: volo in una versione del 2019 del brano Il Mondo, proveniente dal 1964 nella interpretazione storica di Jimmy Fontana. Il film di riferimento è Zamora, che rappresenta l'esordio dietro la macchina da presa di Neri Marcorè in una commedia tenera italiana di cui Marcorè è pure interprete, nei panni di Giorgio Cavazzoni, ex portiere di pallone che insegnerà tutti i trucchi del mestiere a Walter Vismara, contabile, triste e malinconico che ha il volto di Alberto Paradossi, giovane talentuoso attore che vanta già bei ruoli, diretto da registi come Amelio, Genovese, Donato Carrisi. La storia è tratta dall'omonimo romanzo d'esordio di Roberto Perrone, giornalista, scrittore e anche gastronomo ligure. Marcorè, parlando del suo film, ha detto: «È un film che ha tante chiavi di lettura, con un protagonista che deve crescere dal punto di vista sentimentale e dei rapporti umani. È uno con un padre ingombrante e che se ne starebbe volentieri chiuso nel suo guscio. Sulla scorta di un trasferimento di lavoro che subisce, si trova costretto ad uscire dalle proprie certezze e ad affrontare una storia sentimentale e un'amicizia. C'è il calcio sullo sfondo, ma non è un film sul calcio. Nel cast, oltre a Paradossi e Marcorè, Marta Gastini, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Esposito, Antonio Catania e poi Giovanni Storti e Giacomo Porretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Il primo in un ruolo completo, il secondo in un gustoso cameo nel finale. Nella colonna sonora, sui titoli di coda, lo stesso Marcorè canta Mamma non sai, che stiamo per ascoltare e che chiuderà la seconda parte. Dopo la pausa ritorneremo con i capitani coraggiosi Claudio Baglioni e Gianni Morandi.
1: Sono note di cinema.
2: Sono proprio curioso di sentire la sua giustificazione.
3: Sono desolato del ritardo, cavaliere, ma stamattina ho trovato un ingorgo.
2: Ma quale ingorgo? Ma che ritardo? Lei ieri sera è mancato, è un fatto gravissimo.
3: Temo di non capire.
2: La partitella del giovedì, c'erano tutti tranne che lei. Gli Scapoli hanno dovuto giocare in 10 senza portiere. Qui dentro la regola è lavora e gioca. Ne va dello spirito dell'azienda. Dio, Tosetto, le guarnizioni e il Folber, ricorda? Non tollererò altre assenze, chiaro? Vada adesso.

0: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
0: Note di cinema, programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Terza parte di Note di Cinema, la voce che sentite è sempre quella di Werner Altomare. Abbiamo ascoltato Claudio Baglioni in una particolare versione di Non son degno di te, scritta da Migliacci e Zambrini. La versione originale, cantata nel 1964 da Gianni Morandi, fa parte della colonna sonora di Zamora, di cui abbiamo abbondantemente parlato nella seconda parte. Voglio solo aggiungere che Zamora è stato presentato ufficialmente per la prima volta al Festival di Villerupt nella Lorena e poi, prima di essere distribuito, è stato proiettato in anteprima nazionale al B-Fest di Bari, dove ha ricevuto una menzione speciale per la fotografia di Duccio Cimatti. Ascolteremo tra poco una canzone estratta dalla colonna sonora di un film danese di grande successo, dal titolo italiano Un altro giro, diretto nel 2020 da Thomas Vinterberg. Il titolo originale è Drucco, ammesso che si pronunci così, in Danimarca, mentre per la distribuzione internazionale è uscito con il titolo Another Round. È la storia di Martin, insegnante un tempo brillante, ora invece con problemi di relazione, spento e demotivato. Con i suoi colleghi e amici, per sopperire a questo suo stato d'animo, decide di dare seguito alla teoria di uno psichiatra che sostiene che una dose quotidiana di alcol dello 0,05% farebbe recuperare un deficit congenito del genere maschile e lo renderebbe più attivo nelle relazioni sociali. In effetti l'esperimento sembra dare i suoi frutti, fino a quando i quattro non decidono di rincarare la dose. La pellicola si è aggiudicata numerosi premi, tra i quali spicca l'Oscar nel 2021 per il miglior film in lingua straniera. Da Un altro giro ascoltiamo Scarlet Pleasure con What a Life. Grazie a Roberta di Conegliano per averlo segnalato al 388-808-800.
1: Sono Note di Cinema.
2: Posso proporvi di iniziare con un po' di champagne?
3: Vi va bene?
4: Io devo guidare. Sì, prendo solo dell'acqua. Senza limone.
2: Senza limone.
4: Sì.
2: Bene.
5: Cavolo, sei buono.
2: Eh sì.
5: Salute.
2: Peccato che tu non possa bere.
5: Ma ha senso, poi, secondo la teoria di un filosofo norvegese, gli esseri umani nascono con un contenuto di alcol nel sangue troppo basso.
2: Quindi se aumentassi il mio tasso alcolemico potrei accrescere la mia autostima.
5: Tutti potremmo, anche tu potresti. Una bella idea, eh?
4: Anch'io posso.
2: Facciamolo.

0: Madonna, Into the Groove, pubblicata nel 1985 all'interno della seconda edizione dell'album Like a Virgin. Ed è anche il tema principale della colonna sonora del film Cercasi Susan disperatamente, di cui è protagonista proprio Madonna, diretta dall'esordiente regista Susan Seidelman. Accanto a Madonna recitano Aidan Quinn e Rosanna Arquette, che per questo ruolo si è aggiudicata il premio BAFTA per la migliore attrice non protagonista e ottenuto la nomination ai Golden Globe. Susan è una ragazza alquanto stravagante, di cui Jim è innamorato, e quest'ultimo, per rintracciarla, pubblica un'inserzione su un quotidiano. Da qui partono una serie di equivoci divertenti. Per chiudere la puntata di oggi, ascolteremo Dress You Up, ancora dalla voce della rockstar italo-americana. La battuta memorabile è di Jeff Bridges, doppiato da Sergio Di Stefano nel film cult Il Grande Lebowski, diretto nel 1998 dai fratelli Coen. Se anche voi volete segnalare canzoni tratte da colonne sonore, potete farlo inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema. Io sono Werner Altomare e per oggi ho terminato.
1: Sono note di cinema.
2: Perché lei è la fine del mondo. Il suo modo di vestire, di parlare, di camminare, di amare.
1: Cercasi Susan disperatamente.
2: Tentazioni più forti di ogni volontà, emozioni che risvegliano i sensi.
3: È la fine del mondo. Capelli sul biondo, statura media, non ti puoi sbagliare.
2: Pregiudicata, ingenua, aggressiva, ma soprattutto

Molto bene amici, ciao, siamo presenti all'appuntamento con l'ottima musica senza tempo anni 70, 80, 90, 2000. Quindi Flashback Music Memories, consueto programma con Corrado Marescalco che vi saluta e dà inizio alle danze. Via!

musica fantastica in apertura di Flashback Music Memories. È il singolo della Casey and Sunshine Band, pubblicato nel 1975 nell'omonimo long play genere disco funk. Casey and Sunshine Band, la band del sole nascente. Get Down Tonight.

Non ci sono dubbi, è lei la grande rockstar italiana Gianna Nannini. È il singolo della cantautrice italiana, è pubblicato nel 1979 come primo estratto da Long Play in California dello stesso anno, genere hard rock. Naturalmente parliamo di Gianna Nannini e la sua America.

Un caro saluto a te Corrado, da parte mia Peppe, un caro saluto a tutti gli amici che assiduamente ogni settimana ascoltano la buona musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 di Flashback Music Memories. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao Corrado, grazie per questi momenti magici che ci fai rivivere. Ciao!

Allora, miei amici, abbiamo aumentato il ritmo con questa grande performance by Karin Ramirez, 1998. È una cantante britannica, nazionalità Regno Unito, genere house dance. Looking for Love, Karin Ramirez.

0: bella musica italiana. Arriva Gianni Morandi con questo brano degli anni 2000-2002. 29esimo all'home plane del cantante italiano bolognese Gianni Morandi, pubblicato il 13 settembre del 2002 per l'etichetta Epic, genere pop rock e arrangiamenti del maestro Celso Valli. L'amore ci cambia la vita.
1: Che ci ha cambiato la vita.
0: Flashback Music Memories qui sulla vostra Radio del Cuore.

0: Ora siamo approdati agli anni 70, 1979, il singolo del gruppo musicale canadese Iron Horse è pubblicato in quell'anno come estratto dal primo long play in studio, appunto Iron Horse, genere rock. Sweet Louie Louise. Abbiamo il saluto di Jessica.
1: Amici di Flashback Music Memories, io sono Jessica, un grande abbraccio a te Corrado, sempre in gamba, bellissima musica, siamo sempre in ascolto, ciao, buona serata.

Allora, sicuramente un personaggio di spicco per quanto riguarda la musica del Sanremo. Si faceva chiamare prima Michele Zarillo, dagli anni 80 in poi, fine degli anni 80, solamente Zarillo. Partecipò al Festival di Sanremo nel 1987 con la canzone La notte dei pensieri, aggiudicandosi la vittoria nella sezione Nuove proposte, genere Europop. Zarillo, La notte dei pensieri.

Il grande ritmo di Flashback Music Memories, anni 90. È una canzone del gruppo inglese Jamiroquai, primo singolo estratto dal loro secondo album in studio, si chiama The Return of the Space Cowboy. Esistono due diretti differenti versioni del brano. Una è questa, registrata con il basso di Stuart Zender, ha un ritmo più veloce e utilizza la tecnica dello slap nel ritornello. Jamiroquai con Space Cowboy, immensa.

Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigulio Web.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigulio. Io ti aspetto.
4: Nome
5: Alex.
4: Cognome
5: sì.
4: Che fai?
5: Provo a fare lo speaker.
4: E dove?
5: Qui su Radio Tigulio.
4: E il programma?
5: Troppo forti.
4: E quando va in onda?
5: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
4: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
6: Troppo forti
7: con Alex De Sì.
8: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigulio ogni venerdì alle 22.
9: Su Radio Tigulio, la musica giusta, al momento giusto.

una bella voce, il grande mito vivente Elisa con questa canzone del 2013, è l'ottavo long play in studio della cantautrice Elisa, pubblicato il 15 ottobre del 2013 dalla Sugar Music, primo progetto della cantautrice interamente in lingua italiana. Presenta al suo interno le colonne sonore Ancora qui, ed ecco che è candidante alla preselezione all'Oscar alla migliore canzone e al Nastro d'Argento alla migliore canzone originale. Elisa con L'anima vola. Cosa?

0: Un brano superbo, 1971, l'album di tributo alle più famose canzoni dei Queen in onore di Freddie Mercury, genere album oriental, si chiama appunto Oriented Pop Rock, Killer Queen, Queen.
1: No, fermi tutti un attimo, che devo fare saluti al mitico Corrado Marescalco e a tutti i suoi ascoltatori di Flashback Music Memories, da Fabian da Crema. Ciao, buon ascolto!

Allora, sembra quasi una ninna nanna. Arriva Blue Sugar per quanto riguarda Zucchero. L'album del 1998 è il singolo del cantante italiano pubblicato il 1 ottobre del 98 dalla Polydor come primo estratto dall'onplay, appunto, Blue Sugar. Blu Zucchero. Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore insieme a Corrado Marescalco.

0: Sicuramente una bella poesia che ci ha richiesto il nostro amicone Alessandro. Allora, Francesco De Gregori ha magistralmente raccontato il senso più alto e più puro del calcio, la storia di Nino e la storia di tanti ragazzi italiani rapiti dal fascino di diventare calciatori di successo in una disciplina nella quale si dovrebbero sempre coniugare altruismo, coraggio e fantasia, mettendo il cuore come ha fatto chi, incalzando scarpe di gomma dura, indossa la maglia numero 7.
1: Saluto ai ragazzi di Flashback Music Memory, in particolare a Corrado Marescalco. Ciao!

Allora amici, siamo arrivati fino al 2012, Scream and Shout, quello che naturalmente ci rappresenta il mito vivente Will.i.am featuring Britney Spears. È il terzo singolo estratto da Willpower, album di Will.i.am, naturalmente musica dance. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali, naturalmente anche per scegliere il vostro brano preferito. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

Grande ballata quella di Luca Carboni, 1992, il quinto album in studio del cantautore bolognese, pubblicato il 2 gennaio del 92 dalla BM6 Ariola. Genere prettamente pop. Baila se Jack. E suono amico quello di Flashback Music Memories. Dalla vostra Radio del Cuore.

Phil Collins, 1985, è il singolo del cantatore britannico Phil Collins, pubblicato il 14 gennaio dell'85 nel Regno Unito, invece nel 30 aprile dell'85 negli Stati Uniti d'America. Estratto dall'album No Jack Required, riuscì a raggiungere il primo posto nella Billboard Hot 100 su studio.

Vi lascio con l'ultimo disco in programma, arriva Jerry Rafferty con Baker Street. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore, naturalmente con Flashback in Music Memories. Ciao.

non sa bene cos'è che fa camminare strade senza senso, ci fa amare due occhi scuri in tutto l'universo. Il destino è amaro,

latino ubriaca e cammina da sé. E mi porta ogni volta ad un passo da te. E ritorno a credere che niente è perso.

0: E forse è per questo che non riesco a dirti ti amo in ogni momento, ti amo in ogni espressione, ti amo più di me stesso, oltre tutto l'amore. Quanto ti amo, Dio.
1: Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, il nostro appuntamento consueto con Passione Jazz. Entriamo in una puntata monotematica che oggi vogliamo dedicare al grande Miles Davis, o meglio l'imperatore del jazz, come è stato definito uno dei re del jazz del Novecento, per la sua capacità proprio di testimoniare lo stile più classico, ma di svilupparlo continuamente con svolte memorabili, stilistiche, capaci di condizionare quella che è stata la scena, di influenzare musicisti di ogni generazione. Miles Davis, originario dell'Illinois, trovò la sua patria musicale a New York, dove cominciò con Charlie Parker, ma presto si rese indipendente. Tutti i decenni, dagli anni 40 agli anni 80, ultimo periodo di attività prima della morte che sopraggiunse nel 1991, hanno il marchio di almeno un suo album storico. Quindi ricordiamo Birth of the Cool del 1949, Kind of Blue del 1959, In a Silent Way del 69, Beaches Brew e On the Corner 1970 e 1972, Man with the Horn del 1981. Un trombettista, che dire, magistrale, ma anche un compositore avveniristico, un leader amato e temuto nello stesso tempo, una star del mondo dello spettacolo, con la sua passione per il pugilato, per le auto sportive e le belle donne e la vita trasgressiva. Allora io direi di cominciare un po' a presentare anche quello che è praticamente il primo brano che ho scelto per voi. Vi dico subito, è particolarmente impegnativo, ha una durata decisamente importante. Parliamo di Autumn Leaves. Joseph Cosma, il poeta Jacques Prévert, scrissero nel 1945 una delle più famose canzoni del Novecento, Le foglie morte, tradotta negli Stati Uniti da Johnny Mercer con il titolo di Autumn Leaves. Il brano ebbe molto successo nelle versioni cantate, proprio a cominciare dalla celebre canzone di Yves Montan, ma anche di più come standard strumentale molto diffuso nell'ambito jazz. Questa versione, quella che vi voglio far ascoltare, risale al 1958, due anni dopo che Nat King Cole aveva cantata come tema guida dell'omonimo film diretto da Robert Aldrich. È il primo pezzo della facciata di Something Else, l'album che Miles realizzò con il quintetto del sassofonista Cannonball Adderley. In quegli anni Adderley era un maestro del contralto con una venatura molto funky che intrigava sia il pubblico del jazz ma anche la critica, e per il suo talento, oltre che per la sua allegria e la personalità indipendente, aveva attirato l'attenzione di Miles, che già nel 1957 lo aveva chiamato nella propria band. Adderley ebbe la fortuna di partecipare ad alcune delle sedute più importanti della carriera di Davis, collaborando alla realizzazione di Milestone del 1958 e Kind of Blue del 1959 e altri titoli che sono rimasti nella storia del jazz. Something Else spicca in tutta questa serie di collaborazioni. L'album venne pubblicato a nome di Cannonball Adderley, ma sostanzialmente il leader fu Miles, che in quel periodo aveva un contratto in esclusiva con l'etichetta Columbia e non poteva spendere il proprio nome come leader in dischi di altre etichette. Ascoltando questo brano riesce chiaro a tutti chi è il protagonista: la tromba con la sordina disegna una melodia molto poetica dopo una intro particolarmente esotica presa in prestito da un'idea di Hakma Jamal, un pianista che Davis aveva sempre considerato un punto di riferimento. Miles si lancia in un assolo che sviluppa con una passione misurata, in contrasto con il sax alto di Cannonball, intenso ed estremamente dinamico. Meravigliosa anche l'incalzante batteria di Art Blakey, altro frequente compagno di musica di Miles in quegli anni. Davis presenterà la sua versione di questo brano di Autumn Leaves agli stessi francesi al Festival di Antibes del 1963 e lo riproporrà poi in scaletta l'anno seguente come testimoniato dall'album In Europe. Che ne dite? Andiamocelo ad ascoltare, Autumn Leaves.

Beh, siamo partiti veramente molto bene ascoltando e ritrovando questa Autumn Leaves, che poi è stata incisa esattamente nel 1958, il 9 di marzo. Ecco, questo era il primo brano di questo nostro speciale tutto dedicato all'imperatore del jazz Miles Davis, che prosegue ovviamente con un altro brano. Durante una seduta con la Blue Note Records nel maggio del 1952, Miles Davis recuperò un particolare tema, la cui malinconica melodia è tratta da una canzone popolare svedese, Ack Värmland. Il brano risale all'Ottocento, è stato più volte ripreso in ambito anche classico, si affermò come standard del jazz a partire dal 1951, quando il sassofonista Stan Getz tenne un tour nell'Europa del Nord attingendo al repertorio dei brani locali. Dear Old Stockholm sarebbe stato poi ripreso da diversi interpreti come Miles, appunto, come Paul Chambers e soprattutto John Coltrane, che in studio l'avrebbe fissata con una memorabile interpretazione nell'album Impressions. Per la seduta del 9 maggio del 1952 Miles allestì una splendida band dove musicisti esperti come ad esempio il batterista Kenny Clarke e il bassista Oscar Pettiford si accompagnavano a degli musicisti emergenti come ad esempio Jackie McLean, Gil Coggins, J.J. Johnson. Nonostante le sue condizioni fisiche non fossero buone, Miles suonò veramente in quell'occasione in un modo esemplare, impressionando il pubblico. Il materiale di quella seduta venne raccolto in un 78 giri a 10 pollici con il titolo di Young Man with a Horn. Nel 1956, in epoca di long playing a 33 giri, fu riedito con il titolo di Miles Davis All Star Volume 1. E allora abbiamo Miles Davis, ovviamente Johnson, Jackie McLean, Gil Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clarke alla batteria. Questa registrazione, ripeto, del 9 maggio del 1952 che ci ascoltiamo, si intitola Dear Old Stockholm.

È il momento di passare a un altro brano, ovviamente. Il brano si intitola Yesterdays, ma non c'entra con Yesterday dei Beatles, va detta questa cosa. È una celebre ballata scritta nel 1933 dal compositore Jerome Kern su testo di Otto Auerbach per Roberta, un musical che poi sarebbe diventato anche un film. Artie Shaw l'avrebbe ripresa nel 1938, poco prima di Billie Holiday, e da lì una lunga serie di cover vocali e strumentali, da Art Tatum a Helen Merrill, da Ray Charles a Sinatra e a Barbara Streisand. Miles aveva già registrato questo brano un anno prima per l'etichetta Prestige con il sassofonista contralto di Conitz come session leader. Quella registrazione era strutturata con Miles che eseguiva l'introduzione, passava poi il testimone da protagonista a Conitz. In questo caso invece Coggins suonò l'introduzione al pianoforte, una melodia poetica, mentre Miles eseguì la melodia principale, una esibizione piena di tensione che andava proprio a delineare un mondo delicato e sereno. Anche questo brano venne pubblicato sul 10 pollici di Young Man with a Horn e poi riproposto in Miles Davis All-Star volume 1. Cosa dire ancora di questo brano? Direi che forse più che dire è meglio andarlo ad ascoltare. Quindi ricordiamo Otto Auerbach e Jerome Kern, Miles Davis, Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clark. La registrazione è del 9 maggio del 1952.

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siamo così giunti ad un altro momento importante per quanto riguarda la nostra scaletta odierna dello speciale tutto dedicato a Miles Davis. Parliamo di un altro brano molto interessante che si intitola Tempus Fugit, uno dei brani che Miles incise nell'aprile del 1953 nel corso della seconda seduta di registrazioni per la Blue Note. In quel periodo Miles non aveva una band personale, ma spesso si esibiva dal vivo con J.J. Johnson e i fratelli Jimmy e Percy Heath. In quelle occasioni riusciva a suonare in modo molto rilassato, dando al pubblico delle belle emozioni e quasi l'impressione che si trattasse di una performance informale, così, tra amici. Il pezzo l'aveva scritto il pianista Bud Powell in un momento delicato della sua vita, mentre era in cura con problemi psichiatrici. Nel febbraio del 1949 Powell l'aveva ufficialmente registrato con il contrabbattista Ray Brown e il batterista Max Roach, insieme ad altri brani che il produttore Norman Granz aveva pubblicato in uno storico 10 pollici, il volume 1 di Bud Powell Solos per la Norgran. Il titolo era una citazione latina che poteva sembrare un vezzo, ma indicava anche qualcos'altro. Filo conduttore del brano era infatti la velocità, il rapido scorrere del tempo che spingeva i pianisti di nuova generazione oltre i canoni classici del loro strumento. Una volta adottato il pezzo, che nelle discografie jazz figura anche come Tempus Fugit It, Miles prova un arrangiamento un po' più sofisticato, ma si attiene un po' a quella che era la filosofia di Powell e lascia così fluire grande dinamismo. La tromba del leader è in primo piano, ma è centrale la batteria di Art Blakey, che nel suo gioco ritmico svaria fino a comprendere un divertente intermezzo afrocubano. Il brano è diventato con gli anni un classico della storia jazz ed è entrato nel repertorio di molti grandi pianisti, a cominciare da Chick Corea e non solo, come dimostra per esempio anche una celebre cover di Stan Getz. Compositore Bud Powell, Miles Davis, Johnson, Jimmy Heath, Gil Coggins, Percy Heath, Art Blakey e la batteria come sempre. Data di registrazione 20 aprile 1953. Tempus Fugit, Miles Davis.

Ed ora passiamo a una romantica ballata che appartiene un po' al lotto di nastri della terza seduta di Miles Davis alla Blue Note, quando Miles abbandonò la formazione a cui si era precedentemente affidato, optando per un quartetto. Il gruppo ridotto indicava probabilmente una maggiore fiducia in sé dopo i gravi problemi che avevano ostacolato la carriera di Davis nei primi anni 50. It Never Entered My Mind era stata scritta da Richard Rodgers e Lawrence Hart per il musical Higher and Higher del 1940 e in origine cantata da Shirley Ross. In breve sarebbe diventato un prezioso standard, più e più volte ripreso. Frank Sinatra ne avrebbe fatto un proprio cavallo di battaglia, registrandone almeno tre versioni differenti, ma anche Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Chet Baker, Stan Getz e tra i moderni il chitarrista Larry Coryell, che si sarebbero arresi al fascino di questo brano. Lo stesso Davis, due anni dopo, tornò su quelle tracce, riarrangiando il pezzo con il pianista Red Garland, il contrabbattista Paul Chambers e Philly Joe Jones alla batteria. È bello comparare le due versioni, quella della Blue Note, quella che vi faccio ascoltare, e l'altra che è possibile trovare su Working, che è uno degli album chiave del periodo dell'etichetta Prestige. Ricordiamo dunque Lawrence Hart e Richard Rodgers, quali parolieri compositori, Miles Davis, Horace Silver, Percy Heath, Art Blakey. La data di registrazione 6 marzo 1954. It Never Entered My Mind.

Siamo così giunti anche all'ultimo brano della nostra scaletta, ancora dalla prima seduta Blue Note del 1952 e come già Yesterdays, realizzata in quartetto senza Johnson e McLean. Si tratta di una ballata scritta nel 1932 da Irving Berlin e poi diventata popolare l'anno seguente quando il regista Archie Mayo la inserì nel film The Life of Jimmy Dolan, in Italia La seconda Aurora, titolo italiano, nell'interpretazione in questo caso di Jack Fulton con l'orchestra di Paul Whiteman. Una famosa melodia che poi è stata ripresa da grandi interpreti come ad esempio Billie Holiday, Ella Fitzgerald, il grande inarrivabile Frank Sinatra, ma anche fuori dall'ambito jazz, se si ricordano versioni R&B e rock di Isley Brothers eppure Eric Clapton. Miles suonò per la prima volta il brano nel 1947 quando faceva parte della band di Charlie Parker, ma si trattava di una performance ancora ingenua, acerba. 5 anni più tardi Davis era molto cresciuto e proprio How Deep Is the Ocean è un buon metro per valutare i progressi compiuti. Emozionante la languida introduzione e l'intreccio finale con la tromba del leader che va a confondersi con il pianoforte di Kill Coggins. Andiamocela ad ascoltare dunque How Deep Is the Ocean, Miles Davis.

0: Ancora qualche notizia relativamente soprattutto al rapporto di Miles Davis con l'etichetta discografica Blue Note. Dal 1952 al 1954 Miles incise proprio per la Blue Note 3 volte. Come abbiamo già raccontato, il 9 maggio del 1952 registrò 6 brani poi finiti su un 10 pollici edito con il titolo Young Man with a Horn, a cui seguirono nel 1953 Miles Davis volume 2 e nel 1954 Miles Davis volume 3. Ai tempi delle prime 2 sedute Miles non era ancora uscito dalla tossicodipendenza ed è una sorta di miracolo che le sue performance siano state tanto calorose e appassionate. Con un enorme sforzo di volontà riuscì a ripulirsi e nella seduta del 6 marzo del 1954 si presentò in studio in perfetta forma e anche ricco di idee. Fu uno dei suoi momenti più luminosi come trombettista e anche come leader di una formazione che in quell'occasione annoverava assi del calibro di Horace Silver, Percy Held e Art Blakey. In molte delle incisioni Blue Note si coglie una tensione tipica di Miles e allo stesso tempo una sensazione di rilassatezza, non è un caso. Lion prestava molta attenzione a ricreare un ambiente familiare perché gli artisti si sentissero a proprio agio e potessero esibirsi al meglio, quasi come fossero a casa loro. Ringraziando Lion per la promessa mantenuta e sentendosi proprio in debito con lui, nel 1958 Davis accetta di registrare ancora per la Blue Note, anche se un contratto in esclusiva lo lega alla Columbia. L'amico Cannonball Adderley in quel momento non ha vincoli contrattuali, quindi per Something Else si spende il suo nome come leader, anche se chiaro chi nell'occasione dirige le sedute e stabilisce il clima sonoro. Non a caso Alfred Lion sulla scatola del master tape farà scrivere leader Miles Davis. Vogliamo infine ripercorrere proprio velocemente a tappe la vita di Miles Davis. Nel 1926 nasce a Dalton in Illinois, l'anno seguente la famiglia si trasferisce a St. Louis nella stessa regione. 1939 riceve in regalo da suo padre una tromba e nel 1944 si trasferisce a New York per frequentare la Juilliard School of Music, che abbandona poco dopo. Nel 1949 le prime collaborazioni con Gil Evans ed esce Birth of the Cool. 1952 l'inizio della collaborazione con l'etichetta Blue Note, che frutterà, come abbiamo detto, 3 capolavori dal 52 al 54. Nel 1957 escono Walking and Cooking, tra gli album più rappresentativi del suo periodo con l'etichetta Prestige. Nello stesso anno firma per la Columbia e debutta con Round About Midnight. Nel suo quintetto c'è niente proprio di meno che John Coltrane. 1957 ancora, in Francia incide la colonna sonora del film Ascensore per il patibolo, diretto da Louis Malle. 1958 per la Blue Note regista Something Else, che per ragioni contrattuali esce a nome di Cannonball Adderley. 1959, l'anno di Kind of Blue, uno dei sommi capolavori del jazz. 1963 debutta il suo più famoso quintetto, quello con Hancock, Ron Carter e Tony Williams. 1969 il suono cambia con In a Silent Way e prende decise connotazioni elettriche con Beaches Brew. Nel 1975, dopo un periodo di funk jazz che fa scandalo, interrompe l'attività e si isola per 6 anni. Nel 1981, grande ritorno con The Man with the Horn. Nel 1986, chiude dopo 30 anni con la Columbia e passa alla Warner Bros. Infine, 1991, muore all'età di 65 anni a Santa Monica, in California. Torneremo ancora a parlare di Miles Davis, perché una sola puntata non può bastare a raccontare e a farci ascoltare questo immenso artista. Ma per questo nostro appuntamento è tutto. ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Un saluto e alla prossima da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, mettetevi comodi, allacciate le cinture. Oggi alla radio a modo mio non vi porto solo in onda, ma vi porto in viaggio e torniamo negli anni 80, quando la musica in macchina era un rito sacro. Finestrini abbassati, braccio fuori e quel clac inconfondibile della cassetta che entrava nel mangia nastri. Sono Max Lanzi, questa è la colonna sonora dei nostri chilometri più belli. A tra poco.
2: La Black Music anni 70.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Allora, iniziamo questo percorso, ma non prima di indicare ai nostri amici ascoltatori l'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@produzioniradiofoniche.it. Allora, iniziamo. Negli anni 80 la macchina era il nostro primo social. Ci si trovava nel parcheggio, si aprivano le portiere, si faceva sentire agli altri con un po' di vanità cosa stavamo ascoltando. Era una gara vera e propria a chi aveva il pezzo più ricercato, più fresco. E per iniziare questo viaggio non potevo che scegliere l'eleganza degli Whispers e la carica delle Sister Sledge. A tra poco.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, loro erano le Sister Sledge, come avete potuto ascoltare, con la loro Got to Love Somebody, e le hanno precedute It's a Love Thing degli Whispers. Ma accadeva che il valore della tua auto raddoppiava appena montavi l'autoradio. Ricordate i frontalini estraibili, quelli che ci portavamo dietro come trofei? Bene, il mio spacciatore preferito di alta fedeltà era un negozio specializzato solo e esclusivamente nell'alta fedeltà di assoluta qualità. Ed è anche nel settore autoradio che erano specializzati al 100%. Infatti nella mia macchina, nella mia car, c'era un impianto, niente male. Ora il negozio non c'è più e non rischiamo di fare pubblicità gratuita. Il negozio si chiamava Centro Alta Fedeltà, a Piazza Mazzini a Roma, proprio in zona Prati, in centro, ed era così che appunto si chiamava. Magari qualche amico che lo conosce mi può messaggiare sull'indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it. Quando partiva un pezzo, quindi prodotto, che ne so, da Mauro Malavasi, con la voce di Lader Van Gross, l'abitacolo diventava una discoteca.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, c'è The Glow Love, c'è il feat con Lader Van Gross e poi a seguire a Shoot Love di Narada Michael Walden, che con un giro di basso negli impianti car dell'epoca faceva letteralmente cantare le portiere. Peraltro Narada Michael Walden era è stato ed è il produttore delle Sister Sledge che abbiamo ascoltato proprio all'inizio. Allora andiamo avanti col nostro percorso sulla cassetta, sugli impianti auto di alta fedeltà. La magia era la cassetta mixata, ore passate a calcolare i minuti con una C60 o una C90. E guai se il nastro finiva a metà canzone, era un problema. Si sceglievano i pezzi con cura maniacale. Io nel mio piccolo avevo allestito un piccolo studio nella mia cantina, adibendolo a stanza prettamente dedicata alla musica. Mixer, piatti, piastre, audio per registrare DJ set degli anni 80. Poi l'immancabile strumento musicale, che per me era una bella batteria Tama con 8 elementi, ma tornando alle cassette, rigorosamente nastro al cromo, e le riviste di Hi-Fi erano una cartina vera, tornasole per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite e sul mercato. Personalmente usavo le TDK o le Buff, le acquistavi nei negozi di dischi dove compravi anche i vinile per mixare e creare le cassette DJ set dell'epoca.
3: La Black Music anni 90.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, nell'ordine, Check Out the Groove, Bobby Thurston, ed a seguire It's Time to Party Now, Ray Parkey Jr. and Radio. Giri infiniti in centro, nelle nostre città, velocità bassissima e volume altissimo, qualcuno lo faceva, qualcuno no, e forse è questa la causa di tante, eccoci, sordità. La musica comunque serviva a dire chi eri, la musica con dei giri di basso era la più gettonata. Se passavi con i Cool o The Gang, hai voglia giri di basso, era energia pura che usciva dalle casse e invadeva le strade.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, Keep the Fire Burning, Gwen McCrae, e poi per concludere Stepping Out dei Cool and the Gang. Insomma, un ritorno al vintage. Oggi le audiocassette di quello che stiamo parlando vivono una riscoperta nostalgica, come evidenziato da We Are Rewind, che produce riproduttori stile vintage. Andate a fare una passeggiata in giro per il web, digitate We Are Rewind e vedete che esce fuori. Le cassette hanno anche favorito all'epoca la diffusione di generi musicali grazie alla facilità con cui potevano essere copiate e scambiate, operazione facilitata dalle favolose piastre dubbing. All'epoca mi sembrava di essere veramente negli anni 2000, che doppiavano, possiamo dire, sono stati i primi masterizzatori della nostra musica. Allora, chiudiamo questo viaggio con il tocco magico degli Shalamar, una coppia che ha fatto la storia, Robert Falk e Donny Hathaway.

Mar, back together again, Roberta Falk e Danny Hathaway. Allora, abbiamo riavvolto il nastro, ma la batteria non si è ancora scaricata. Spero che questo viaggio tra autoradio e cassette al cromo vi abbia fatto tornare il profumo di quegli anni. Io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio. Tenete sempre il volume alto, non solo in macchina, ma anche nella vita. Ci sentiamo alla prossima fermata. Ciao dalla compagnia dell'Ever.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maxi mette subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.

0: Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.
1: This is what happens when you're in love.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. Pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, sono piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non preoccuparti troppo del tempo che passa, delle nostre rughe, dei nostri capelli bianchi. A volte la vita comincia a 50 anni. Ciao, piccola Katie.

0: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.